You got to hold on. You got to hold on. You got to

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi.
1: You may call it in the ceiling,

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 6 di giovedì 10 settembre 2026 e noi siamo ancora qui, siamo quelli del Rock Morning Daily, quelli che abitano oramai a Radio Freccia, perché comunque hai un'altra residenza tu.
2: Volendo sì.
1: Ah sì, no, io qui direttamente. Buongiorno!
2: Mi ospita dalle 10 un poi.
1: Ah certo.
2: Sì, allora, abbiamo un'azienda grandissima, però insomma...
1: Postiletto, cucine, no, mense...
2: Grandissima, ma no, okay. non è un albergo.
1: Questa casa, questa radio non è un
2: albergo. Allora, quarto appuntamento e ultimo della settimana con il Rock Morning Daily, tra poco è anche il Neon Zitan, il nostro Japan Time. Aspettiamo le sigle, brevi ma creative e maccheroniche tanto. 366-663-4466. Intanto partiamo col botto. Audioslave, Coaches.

0: 6.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi, momenti di tensione per Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia. Secondo il premier norvegese, la ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ridimensiona l'accaduto, definendo esagerato parlare di un rischio per il presidente.
1: La legge elettorale arriva in aula al Senato senza il voto in commissione, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza e salta il ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. Il voto finale è previsto martedì 15, poi il testo passerà alla Camera il 28.
0: E non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Al Bundestag Merz accusa l'ultradestra di voler perseguire la polizia etnica e di disprezzare le istituzioni democratiche. Weidel replica: il vostro governo è finito, scontro anche con Trump che celebra la vittoria dell'AfD.
1: Donald Trump non esclude un vertice a tre con Putin e Zelensky. Potrebbe succedere, ha detto il presidente americano prima di partire per Dallas. Trump riferisce di aver avuto un'ottima conversazione con Putin ed è convinto che Mosca voglia un accordo. L'ostacolo, secondo Trump, è l'odio tra Putin e Zelensky.
0: Giovanni Brusca ha sentito al processo di Firenze contro Salvatore Baiardo, parla delle stragi mafiose del 92-93, sostiene che sarebbero state attribuite alla sinistra per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo senza indagati in ipotesi di reato per la morte del bimbo di 5 anni precipitato dal balcone di casa. Sarà eseguita l'autopsia. Gli investigatori della squadra mobile propendono per l'ipotesi di una tragica fatalità.
0: Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano, dove era stata trasferita in fin di vita da Ro. La piccola era arrivata al pronto soccorso martedì pomeriggio con forti dolori addominali.
1: E siamo al calcio. Il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre due partite: la Roma sfida il Fenerbahce alle 18.45, mentre il Como all'esordio della competizione affronterà l'Ipsia alle 21. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un giovedì instabile al centro nord e in Sardegna, con fenomeni a tratti di forte intensità per il passaggio di un'area di bassa pressione, con anche correnti fresche che infatti apporteranno un brusco calo termico al nord, mentre al sud Italia ancora tanto sole, tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Ma per tutti i dettagli c'è l'app di 3D Meteo.

0: Ciao Chris. Così, di prima mattina magari, ma capisci, certo, magari è già sveglio.
1: 6:10, ecco, beh, sei in America, c'è il fuso. Sì,
0: perfetto.
1: Direi. 6:10, our fans di Coldplay su Radio Freccia, giovedì 10 settembre 2026, ultimo appuntamento Daily The Rock Morning e quindi anche ultimo appuntamento con il...
2: Nihonzita.
3: Japanta. Oh, Angelo!
1: ormai è diventato.
0: Ormai è diventato. Vabbè.
1: Sì, sì.
0: Giappone.
2: Hayoto pochetto tsukino underwear.
0: No, semplicissimo, se lo ascolti con attenzione.
2: Hayoto pochetto tsukino underwear.
0: Oh, chiaro. Le mutande con la tasca porta tutto.
1: Prego.
0: Oh, perfetto. Hai presente gli slip maschili, non i boxer, proprio lo slip.
1: Lo slip, sì.
0: Ok. Lo slip, in questo caso, ha una tasca, porta oggetti. Tipo lo svuotatasca della situazione.
1: Sul retro.
0: Sul davanti.
1: A che altezza?
0: Esattamente lì, perché la mutanda è lì, esattamente lì. E quindi c'è proprio una tasca. Ci sono le versioni sia con la zip, sia invece semplicemente con un'apertura. Dove ovviamente tu puoi infilare per
1: il
0: evitare che... no, quello proprio direttamente sull'oggetto, diciamo. Ah, quello invece è questa tasca porta tutto, dove ci puoi mettere anche cose per evitare anche i ladri, no? È proprio una comodissimo.
1: Sì, allora io non oso immaginare, però non deve essere tutta sta comodità, soprattutto se metti le chiavi,
0: sì,
1: capito?
0: Esatto, appesantisce un po',
1: ma è anche no.
0: No, si punta tipo al passaporto, la carta d'identità, quella tipo le card, il banco, anche il passaporto.
1: Nella tasca davanti lì.
0: Certo, perché così alla fine si può dire, si vede
1: no,
0: il marsupio.
1: Bancomat e carte di credito non va azzardate.
0: No, perché si smagnetizzano.
1: Ma non credo faccia proprio bene.
0: Ah, certo, facciamo tutti. Va bene. Comunque, per il prezzo modico di 17 euro potete avere.
2: Hayoto pochetto tsuki no underwear.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
2: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
1: Termini e condizioni sul sito.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Radio Freccia. Walk.
7: Sei 16, papà. Sono sonnato, un po' umidiccio del rock and roll.
8: Dimenticato di portare lo stendino stamattina.
7: Al nord un po' più fresco, al sud c'è ancora un sacco di caldo, quindi forza e coraggio, perché insomma un po' di frescolino arriverà anche da voi nei prossimi giorni.
8: Abbiamo stabilito la differenza tra il nord e il sud. Al nord fa freddo, al sud fa caldo, è un classico.
7: Sì, però, insomma, dai. È vero anche che da noi fa il cataclisma.
8: Ecco, quella è la differenza.
7: Allora, contro cose, contro chi lottate, 366-663-4466, intanto andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest. Perché? Perché Radio Freccia vi regala i biglietti per il concerto degli Evanescence.

0: My More the Lemon Essence. Che meraviglia, ritrovati su Radio Freccia alle 6.21 di questo giovedì 10 settembre 2026. E contro cosa e contro chi lottate stamattina, ce lo raccontate come sempre al 366-663-4466.
1: Io sono partito un po' prima per finire un po' prima, adesso mi sono pronto col camion a fare gasolio e sto tornando a casa a cambiarmi, ma non può piovere in verticale come una volta, perché deve piovere in orizzontale.
2: Non esiste più la pioggia di una volta.
0: Il problema è quello, sì. Che tu vai in giro con l'ombrello, ma non serve a niente.
2: Poi li stanno facendo sempre più grandi questi ombrelli, ma tanto oramai piove di sguincio.
0: Ormai dobbiamo andare in giro, lo so, col tendone della doccia.
2: Sì.
0: Perché quantomeno ti proteggi anche i vestiti.
2: Non c'è verso, lo dicevamo anche ieri, quando piove in maniera molto incazzosa e quindi non sai più come proteggerti. Però siccome prima abbiamo fatto questa netta differenza fra che al nord fa freddo e al sud fa caldo, Enna, centro Sicilia, stamattina ore 6, 17 gradi.
0: Va bene.
2: Ma perché è in mezzo lì? Cioè,
0: no, ma magari no, va nel corso della giornata arriverà magari anche a 30, qui dalle nostre parti oggi si fermerà a 24. Non di più, devo dire. Che l'importante è che non venga giù il cataclisma, perché ormai è cioè non sai se sperare di più che faccia caldo o che non venga giù il mondo.
2: Sì, perché non c'è le famose vie di le mezze stagioni, guarda come tornano le
0: ieri,
2: mezze stagioni.
0: Ieri tra l'altro ho parcheggiato come sempre la macchina fuori dalla radio e alcuni colleghi sono venuti e ho detto no, mettila al coperto, abbiamo un parcheggio coperto qui vicino, mettila al coperto che c'è rischio grandine e vengono giù le palle da tennis.
2: Non è il caso di rovinare l'auto.
0: Potrebbe rovinarti l'auto. Va bene, tutto preoccupato da spostare l'auto, ha smesso di piovere
2: definitivamente.
0: Almeno
2: abbiamo l'antidoto, sappiamo che se per caso c'è una minaccia violentissima tu sposti l'auto e esce il sole.
0: Speriamo oggi tutto bene. Contro cose, contro chi lottate stamattina, 366-663-4466, intanto Red Hot Chili Peppers.

0: Beh, ci sono sempre questi finali quando come fare contro chi e contro cosa state combattendo. C'è Antonella che ci scrive: spesa mattutina, dove si passa solitamente dal panettiere per comprare insomma il necessario per il pranzo o per la cena. Lamentela perché ovviamente il pane inizia oramai a costare in maniera importante, ma è sempre meno. Vuoi il peso, vuoi qualcosa, denuncia.
1: Però se vai dal panettiere e dici dai un chilo di pane, ti dà un chilo di pane, non è che te lo dà confezionato. Che faccio una volta, era che faccio, lascio, cioè, che faccio, tolgo?
0: Anzi, in questo caso che faccio, denuncio. Anche perché in Germania c'è un caso analogo, perché c'è stata una persona che ha fatto causa al fornaio perché la sua pagnotta pesava 10 grammi in meno. Sì. Allora è andato lì e ha detto: puoi cambiare le bilance per favore, che
1: però
0: non funzionano?
1: Vabbè, ho capito, però gliel'ha pesato davanti.
0: Ho capito, però intanto diceva che i pesi, le misure non erano corrette.
1: A meno che non l'abbia pesato già con la busta.
0: Può darsi, oppure con la busta chiusa che fa aria dentro e pesa di più, perché di solito al supermercato si fa. Il supermercato, poggiatela alla busta e poi premete, non tenetela sospesa. Ho visto farlo.
1: Ho capito.
0: Poggiata leggermente così, tipo un chilo di patate costa 0,20, perché neanche l'hai poggiata.
1: Però poi devi andare alla cassa automatica, perché se vai dalla cassiera alla cassiera
0: sgama,
1: è un miracolo, la moltiplicazione delle patate. Roba,
0: oppure appunto quando si chiude la busta fa aria e tu la pesi, pesa di più perché l'aria è pesante, quindi devi prima
1: questa cosa che teniamo sospeso il sacchetto.
0: Sì, ogni tanto vedi qualche signora tutta modino che proprio lo poggia leggero. può essere una soluzione,
1: no, per carità, cioè, voglio dire che ci siano stati degli aumenti su tutto
0: importanti,
1: lo ripetiamo spesso questa roba qua mi era sfuggita.
0: Facci caso
1: contro cose contro chi lottate. 366 663 4466.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:33, parlavamo un attimo fa di qualcuno che combatte contro il fornaio, il panettiere della situazione, sì. Perché costa tanto il pane ed è sempre meno. Abbiamo detto questa spesa dove tante volte si va lì alla bilancia, ma si pesa leggero il sacchettino. Sara dice c'è anche chi pesa, fa lo scontrino e poi aggiunge.
2: Eh no, si fa.
1: Sara, ma tu lo sai perché lo fai?
2: L'avrà visto fare.
1: Ah, dici?
2: Nel delirio del sabato all'ora di punta. Mm.
1: Ma chi vuoi che è? Non incitiamo però la delinquenza.
2: No, non si fa. Ecco. Non si fa.
1: Ogni tanto, una volta al mese.
2: Alice in Chains.

0: Alice in Chains, Down in a Hole su Radio Freccia alle 6.39 di questo giovedì 10 settembre 2026. Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: Cristiano ce l'ha con la carta identità cartacea che dice valida, non è valida, non riesco a ottenere un prestito perché è un documento cartaceo che è valido per molti usi ma non per le agenzie di prestito. E quindi mi hanno dato appuntamento all'11 novembre ma io ho bisogno dei soldi adesso.
0: Beh,
1: e quindi
0: non so dove, lo stiamo dicendo da un anno che non vale più.
1: Però dice che per molti usi sì, per molti usi no.
0: No, allora, dal 10 agosto non vale più, ve l'abbiamo detto 600.000
1: Cristiano,
0: volte.
1: Cristiano,
0: dai, ecco, su. Abbiamo fatto fior fior di appuntamenti attualità su sta roba.
1: Non me la fate innervosire.
0: No, è che dai.
2: Buongiorno Freccia d'Artagnan. Ieri per l'ennesima volta una persona mi ha detto: ma sei da solo nel camion o hai anche gli altri tre moschettieri?
1: D'Artagnan.
2: No, sono da solo. Gli altri tre li ho congedati per vecchiaia, faccio tutto io. Sto da solo.
1: È perché non li vuoi stipendiare. Non li vuoi stipendiare, c'è il braccino corto, tutta quella storia lì. Cosa credi? Ti capiamo.
3: Buongiorno sfrecciati, ame da Pescara.
1: Ciao.
3: Io oggi combatto con la decisione del mio responsabile che dovrò stare venerdì e sabato a casa, quindi rientrare lunedì, perché il mio collega finalmente è riuscito a prendere l'aereo e dovrà fare anche i miei turni.
1: Bene.
3: Con la giustificazione che bisogna riequilibrare i turni.
1: Oh, ti riposi un po'.
3: Buona giornata, sfrecciati.
1: E poi?
3: Aiuto, non so che fare tre giorni.
1: Ma che domande sono?
0: Fatevi una vita.
1: Ma io dico, non lo so. Non è che
0: provatevi un hobby. C'è qualcosa che vi renda, no? Che vi diverta anche. Non lo so.
1: È brutta questa cosa se sei dipendente talmente tanto dal lavoro che quando sei a casa per giusti motivi non sai cosa fare.
0: Leggi un libro?
1: Non lo so. Sei attaccato
0: a prendi un libro della tua rockstar preferita, leggi un libro.
1: Ascoltaci 24 ore su 24.
0: Sì,
1: guarda
0: va
1: che
0: bene.
1: Cose ne hai da fare.
0: Insomma, arricchisciti in qualche modo dal punto di vista culturale.
1: Io non lo so.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:47, siamo agli sgoccioli del contro chi e contro cosa state combattendo. Ladies first, Elena.
2: Buongiorno sfrecciati.
3: Buongiorno.
2: Sì. Riprende oggi la mia lotta quotidiana contro mio figlio e il farlo alzare in orario utile perché riesca a prendere la navetta.
1: Ecco.
2: Per la scuola.
1: Sì, con calma.
2: Buona giornata.
4: Che inizia così.
1: Senti,
2: Elena da Treviso.
4: Amore, alzati e
5: Ciao. Sono Simone da Verona.
4: Simone.
5: Io sto lottando contro la non voglia di andare a lavorare.
4: Dai, classico.
5: Anche perché mi mancano due giorni e poi vado in ferie.
4: Dai, non passa più.
5: E poi volevo farvi una domanda.
1: Certo, sì. Prego.
5: Angelo!
4: Contro cosa e contro chi torna lunedì?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: E Luna?
2: È
1: un po' difficile.
2: Perché?
1: Siamo a Slash.
2: Dov'è che siamo?
1: A Slash.
2: Siamo a Slash.
1: Siamo a Slash, è un po' complicato.
2: Sì, sì, sì.
1: Siamo
2: sì.
1: In Virginia, States, States of America, e c'è sì. Questa città che si chiama Slash, che non è in onore di, ma comunque sono tutti dei chitarristi.
2: Oh, wow.
1: Cioè, sì, sì, c'è un casino
2: oppure
1: in questo
2: camminano
1: posto.
2: Tutti storti, tipo, sì, la, sì, sì, tipo sì. La stanghetta
1: dell'informatica. E soprattutto tutti con gli occhiali da sole. A goccia,
2: certo,
1: sì,
2: certo.
1: Un classico.
2: Quindi io sono chitarristi o sono informatici?
1: Sì, sì, sì, non c'è proprio altro slash informatici.
2: HTTP due punti slash slash, slash, slash.
1: Capita solo adesso, scusami.
2: Ciao, cuore, ciao.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. $5,000 a ogni americano se vincono i repubblicani. È quanto ha affermato Trump alla convention del suo partito per le elezioni di metà mandato. Il presidente ha parlato per poco meno di 2 ore elencando i suoi successi ed esortando ripetutamente gli americani a votare per i repubblicani.
1: Tensione nei cieli per Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia verso Oslo, lo ha riferito il premier norvegese. La ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ha ridimensionato l'accaduto. Nessun pericolo per il presidente.
0: La legge elettorale arriva in aula al Senato senza il voto in commissione. Resta al 42% la soglia per il primo, per il premio di maggioranza, e salta il ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. Il voto finale è previsto martedì 15.
1: Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo della AfD in Sassonia. Al Bundestag Merz accusa l'ultradestra di voler perseguire la pulizia etnica e di disprezzare le istituzioni democratiche. Weidel replica: il nostro governo è finito.
0: Giovanni Brusca, sentito al processo di Firenze contro Salvatore Baiardo, parla delle stragi mafiose del 92-93 e sostiene che sarebbero state attribuite alla sinistra per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato per la morte del bimbo di 5 anni precipitato dal balcone di casa. Sarà eseguita l'autopsia. Gli investigatori propendono per l'ipotesi di una tragica fatalità.
0: Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano, dove era stata trasferita in fin di vita da Ro. La piccola era arrivata al pronto soccorso martedì pomeriggio con forti dolori addominali. Le sue condizioni sono peggiorate fino ad un arresto cardiaco.
1: In chiusura il calcio: il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre due partite: la Roma sfida il Fenerbahce alle 18.45, il Como all'esordio nella competizione affronterà l'Ipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su Radio RTL 102.5. Con noi dire Champions League è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un giovedì instabile al centro-nord e in Sardegna, con fenomeni a tratti di forte intensità per il passaggio di un'area di bassa pressione, con anche correnti fresche che infatti apporteranno un brusco calo termico al nord. Mentre al sud Italia ancora tanto sole, tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Ma per tutti i dettagli c'è l'app di 3B Meteo.

0: spara il mio cuore di vetro.
1: Cos'è?
0: Shut my heart glass, cos'è?
1: No, no, era come l'avevi,
0: sei qui?
1: No, era come l'avevi detto, che ho detto aspetta, fammi capire.
0: Capito, sono il testo della canzone. Ce, l'hai, okay. Ce l'hai nelle cuffie, loud and proud. Infatti, quella roba lì. December, Lenny Kravitz su Freccia, sì, 7:11, sì, sì. Giovedì 10 settembre 2026. Ciao a tutti, siamo
1: ciao.
0: Fra e forse Tobia. Fino alle 10. C'è metà. O To o Bia.
1: Vabbè, ma perché non sono così agile al mattino, capito?
0: Ha capito, ecco, sono le 7:11.
1: Sono le 7:11.
0: Eh sì, okay, dobbiamo dare la carica agli altri.
1: Pensavo anche dormito.
0: Rincoglioniti noi alla fine. Vabbè, seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, socials e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play che vi consente, no, di vederci in diretta, rivedere le puntate e anche le interviste, insomma un sacco di roba.
1: Nonché
0: acquistare anche il nostro merchandise ufficiale sul nostro store e anche vincere cose, premi rock and roll sul banner special in contest.
1: Vedi che sono sul pezzo.
0: Bravo, ci sono un po' di compleanni da festeggiare.
1: Sì.
0: Oggi sono 58 per il regista Guy Ritchie.
1: Ah, caspita.
0: È tornato con una serie poi.
1: È tornato con la seconda stagione di The Gentleman, che io sto vedendo, veramente meraviglioso.
0: Ancora no, ma la recupererò.
1: Sì, fallo, perché è veramente splendida. Oggi poi c'è anche partecipazioni italiane, c'è Castellitto, carino.
0: Va bene. Oggi sono 66 anni per Colin Firth.
1: Regaliamogli sta cittadinanza italiana, dai.
0: Va bene, 76 anni per Joe Perry degli Aerosmith. Ancora un gran figo, bisogna dire.
1: Eccolo.
0: Ancora un gran figo. Oggi sono 81 anni per José Feliciano.
1: No, veramente. Chi sarà?
0: Oggi nel 1992. Ricordi il mini disc?
1: Ma certo.
0: Ok, veniva messo in vendita il mini disc, è un dispositivo che piccinino,
1: sì,
0: quadrato, che poteva contenere 74 minuti di musica, non se l'è creato
1: nessuno.
0: Niente,
1: zero successo.
0: Niente da fare. Beh, per le radio era utile perché registrava, lo utilizzavamo come bobina praticamente per registrare le cosine, ma non se l'è filato nessuno. Oggi nel 1991, a due settimane dall'uscita di Nevermind, i Nirvana pubblicavano Smells Like Teen Spirit.

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Radio Freccia.
3: Le 7:20 minuti, ancora buongiorno, siete su Radio Freccia, il Rock Morning Daily con la Fra e Tobia fino a...

0: Alle 10 arriviamo al momento dedicato all'attualità, parliamo di scuole, ma soprattutto di scuole strutturalmente un po' pericolose. Lanciare l'allarme è il 24esimo rapporto sulla sicurezza di cittadinanza attiva, che specifica 68 crolli in un anno e scuole che sono esposte a pericolo di alluvioni, rischio frane e soprattutto l'assenza di impianti di condizionamento.
1: E allora monitoriamo insieme a voi gli istituti scolastici dei vostri figli, in che condizioni sono, raccontatecelo 366-663-4466. Intanto ci sono i Cranberries.

0: Ha questo rapporto di cittadinanza attiva, 68 crolli in un anno, parliamo di scuole, quindi pericolo strutturale per le scuole, un istituto su 5 è esposto al pericolo di alluvioni, 1 su 8 è a rischio frane e le aule durante i mesi caldi ovviamente raggiungono delle temperature altissime, 1 su 10 è attrezzata per combattere il caldo, quindi strutture molto datate, non aggiornate, molto obsolete e soprattutto sono le scuole, come poi ascolteremo dai nostri ascoltatori, che sono soprattutto soggette a crollo quando ci sono i terremoti.
1: Eh sì, ecco, ma avete già iniziato a raccontarci cose al 366-663-4466, sentiamo già qualcuno di voi.
0: Assolutamente, perché le testimonianze sono fondamentali. Buongiorno.
2: Oh, giusto appunto recando al primo giorno di scuola, perché iniziamo qualche giorno prima del 14, e in questa scuola manca completamente un sistema di allarme in caso di incendio, terremoto, eccetera eccetera, perché non quello presente è datato e usurato, quindi si fa senza. Questa è stata la risposta di ogni tecnic e ogni commissione e anche del comune. Beatrice da Mantova.
1: E poi chi ha ricordato delle tragedie che sono avvenute in Italia?
3: Buongiorno sfrecciati, io non voglio ricadere sempre nei soliti discorsi, ma quando abbiamo avuto il terremoto all'Aquila, quelle che sono crollate sono state le scuole, e anche qui al paese tutta un'ala di scuola che era adibita peraltro ad asilo, nido, è crollata, e quindi noi ringraziamo che sia successo di notte, diversamente saremo qui a piangere i nostri figli, così come è successo in Molise, penso sia la tragedia più brutta che io ricordi nella mia vita, cioè 50 anni, quella forse è stata la tragedia più brutta, guarda caso.
1: Ed era la
3: scuola.
1: La tragedia del 31 ottobre 2002 a San Giuliano di Puglia, dove a causa di un terremoto sono morti 27 bambini e una maestra. Continuiamo a parlare della fatiscenza negli istituti scolastici insieme a voi, tra poco.

0: ancora non è stata ufficializzata la data italiana, ma arriveranno in Italia. È stato pubblicato dagli Oasis il teaser che vede una bella vespetta che se ne va in giro per i vicoli di Trastevere. Insomma,
1: forse Roma,
0: assolutamente Roma, quindi sarà Roma e a quanto pare non Milano, non nessun'altra città. E insomma, aspettiamo la data o le date nella speranza di riuscire ad accaparrarci qualche biglietto. A me piacerebbe tanto vederli
1: anche,
0: là,
1: anche a me, anche a me. Intanto siamo nel momento dedicato all'attualità, all'approfondimento. Parliamo della situazione delle scuole, 68 crolli in un anno, quindi da mettere in sicurezza. I problemi sono molto ampi e neanche i 12 miliardi che sono stati stanziati dal PNRR sono serviti a sistemare almeno le urgenze, 5 miliardi soltanto per la messa in sicurezza, ma le carenze sono enormi, oltre alle carenze strutturali anche tipo le palestre, le mense, i servizi educativi, soprattutto nella fascia 0-6, la totale assenza.
0: Eh sì, ci sono degli edifici a cui non vengono fatte le operazioni di manutenzione veramente da anni, a volte anche 20, e per non parlare anche delle barriere architettoniche, perché insomma parliamo anche di quello. Ci sono degli edifici che hanno bisogno di una manutenzione importante, hanno bisogno di una ristrutturazione, hanno bisogno di una messa in sicurezza, eppure sono edifici che tutti i giorni ospitano centinaia, migliaia di bambini e di ragazzi. E allora vi stiamo chiedendo al 366-663-4466 di raccontarci qual è la situazione dell'istituto che frequentano i vostri figli. Sentiamo.
2: Buongiorno, io da addetta ai lavori, come collaboratrice scolastica, ho visto scuole che si reggono sulla buona volontà degli insegnanti, dei collaboratori e del personale amministrativo, perché chi le progetta, secondo me, c'ha proprio un problema, che non si rende conto di quella che è la vita dentro la scuola e gli addetti ai lavori non vengono interpellati. E quindi le scuole sono obsolete, fatte male e fatte a risparmio.
0: E allora, tra poco continuiamo a parlarne insieme al 366-663-4466. Intanto i Black Keys, che stasera e domani sono a Milano.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.36, scuole fatiscenti a rischio di qualsiasi cosa, se magari diamo dei numeri, in questo caso forse ci si rende conto, 40.000 all'incirca gli edifici scolastici attivi e presi in considerazione da questo monitoraggio, 7.500 a rischio idraulico, quindi nel senso di alluvioni, e praticamente 1.400.000 gli studenti, gli alunni, che tra virgolette possono essere a rischio. Il numero è elevatissimo.
2: E allora fate ancora in tempo a raccontarci qual è la situazione dell'istituto scolastico che frequentano i vostri figli, con pochi secondi di audio pertinenti al 366 663 4466. Intanto i police.

0: L'età media delle scuole, nel senso di costruzione, di 60 anni, e il 50% è stato costruito prima del 76, che è l'anno in cui era stata introdotta la normativa antisismica. Le scuole edificate dal 2018 ad oggi sono appena neanche 500, 430 scuole. Poi c'è un vuoto documentale dove non si sa dove andare a recuperare l'agibilità di queste scuole, il che non è per niente positivo. Buongiorno.
1: Buongiorno Feccia, sono Massimo da Bologna. Dunque, io sono architetto e mi è capitato anche recentemente di fare dei sopralluoghi in alcuni edifici, non solo scolastici ma pubblici. Ma lo sapete che secondo le ultime specifiche di sicurezza, più del 90% degli edifici ad uso pubblico, quindi anche scuole, non sono a norma secondo le ultime direttive? Poi sì, vabbè, da lì ad essere effettivo rischio crollo un po' ne corre, però sono questi dati che ci devono far riflettere.
0: Più del 90%, come dire,
2: insomma,
0: totalità.
2: Non sono solidi a volte, no? Questi edifici hanno bisogno di manutenzione, avrebbero bisogno di una ristrutturazione, molti avrebbero bisogno proprio di essere rasi al suolo e ricostruiti, da zero, e fatto sta che però all'interno di questi edifici ci sono i nostri figli.
0: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Fabio D'Alessandria dal Furgone. I soldi del PNRR nella scuola di mio figlio, un liceo, sono stati utilizzati per comprare delle specie di tavoli da picnic e dei gazebi invece che riparare i buchi che ci sono nei pavimenti e le crepe nei muri. Cioè, questo secondo me è l'assurdo, dovrebbero essere utilizzati in maniera migliore.
0: Esatto, a proposito dei finanziamenti pubblici, sono passati dai 700 milioni di euro nel biennio 23-24 ai 750 milioni nel 2025-2026, ma poi alla fine i soldi non ci sono, quindi non si sanno, questi finanziamenti o vengono usati male.
2: Continuiamo a parlarne tra poco. When everyone

0: Battute conclusive per l'argomento, per l'attualità più che altro, 68 crolli in un anno, parliamo di scuole, quindi situazione delle scuole strutturali assolutamente grave, gravi e soprattutto strutture obsolete. E tanto per darvi un'idea,
1: quest'anno mia figlia frequenterà la stessa scuola che ho frequentato io, quindi 35 anni dopo, quest'anno mia figlia farà il primo anno di primaria, quella scuola già era, diciamo, datata quando l'ho frequentata io. Adesso ho cercato sul sito, su Google, mi dà anno di costruzione 1950.
2: Capito,
1: ecco.
2: Cioè,
1: wow,
2: quella roba lì
0: è quella l'idea, che poi aggiornarle con le scuole data la struttura molto vecchia, è difficile mettere i nuovi impianti di condizionamento, di allarme, di quant'altro. Situazione gravissima. Gabriel.
3: Ciao Freccia da Gabriel. Io sono responsabile di sede di un centro di formazione accreditato a Regione Lombardia. Quindi, diciamo, siamo molto strettamente controllati per quanto riguarda la normativa, per fortuna. Ma io vorrei ricordare che la grande soluzione del ministro Valditara per risolvere il caldo nelle scuole a livello economico si traduce in un ventilatore per classe, perché erano tipo 20-25 euro a classe. Finché non si faranno degli investimenti seri nella scuola pubblica è fatiscente per forza.
0: Ed è a rischio.
2: Tant'è vero che, insomma, quando si parlava di tenere aperte le scuole anche l'estate per, come sostitutivo dei centri estivi, molti genitori dicevano: ma già a giugno e a settembre fan fatica perché fa molto caldo, figurarsi a luglio e ad agosto. Comunque, grazie per essere
0: grazie
2: stati in
0: mille.
2: Tanti. Continueremo a monitorare la situazione insieme a voi, grazie del vostro prezioso aiuto. L'appuntamento con l'attualità torna ovviamente domattina e adesso ci sono gli U2, Street of Dreams.

0: Radio Freccia.
1: Rock. 7:51.
2: Sì.
1: Popolo ritardatario del.
2: Vuoi suonare anche tu il mio strumento?
1: Questo è.
2: Sono un po' moscetta.
1: Vai tu?
2: Scusami, eh.
1: Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia, la Fra e Tobia con voi fino alle 10, tardi, bisogna andare a lavoro, prima bisogna portare i bimbi o a scuola o da chi ve li terrà fino al vostro rientro. Allora già. Bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative, 366-663-4466, alle 8 facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll, certo. Intanto c'è un po' di romanticismo. Arriva Bryan Adams, questa è la sua Heaven. Rock Morning.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 8 in punto e allora bimbi sveglia!
2: Ciao!
3: Ciao!
2: Sono andando a scuola!
3: Sì. Bene!
2: Adesso sono carico! Adesso vado a scuola
1: è carico.
2: Con il mio cuore e con i miei amici!
1: Oh, ciao!
4: Io sono piccola!
1: Ciao!
4: Io sono piccola! Sì. E c'è la tetta!
1: Allora.
4: E ieri sono caduto dal seggiolino!
1: No. No.
4: E poi sono andato all'ospedale!
1: Amore.
4: E adesso sono guarito! E adesso lavoro.
5: Ciao Radio Freccia, sono Cecilia.
3: Sì.
5: Oggi è il mio compleanno e domani c'è la festa. Sveglia!
3: Ah, è carino succiare la teta e poi andare al lavoro, non capisco.
1: L'appuntamento con voi torna domattina. Scusate, torna lunedì.

0: Fateci finire il lavoro e ogni americano avrà il dividendo Trump di $5,000. Lo ha promesso il presidente Trump mentre parlava alla convention repubblicana a Dallas, una chiamata alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di midterm di novembre.
1: Tensione nei cieli per Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia verso Oslo, lo ha riferito il premier norvegese. La ricostruzione è stata confermata dal governo moldavo, ma una fonte ucraina ha ridimensionato l'accaduto. Nessun pericolo per il presidente.
0: La legge elettorale arriva in aula al Senato senza il voto in commissione. Resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza e salta il ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%.
1: Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. Al Bundestag Merz accusa l'ultradestra di voler perseguire la pulizia etnica e di disprezzare le istituzioni democratiche. Weidel replica: il vostro governo è finito.
0: Giovanni Brusca, sentito al processo di Firenze contro Salvatore Baiardo, parla delle stragi mafiose del 92-93, sostiene che sarebbero state attribuite alla sinistra per favorire l'ingresso in politica di Berlusconi. La replica di Barbara Berlusconi: da 30 anni si inseguono teoremi senza prove.
1: La procura di Genova ha aperto un fascicolo senza indagati in ipotesi di reato per la morte del bimbo di 5 anni precipitato dal balcone di casa. Sarà eseguita l'autopsia. Gli investigatori propendono per l'ipotesi di una tragica fatalità.
0: Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano, dove era stata trasferita in fin di vita da Ro. La piccola era arrivata al pronto soccorso martedì pomeriggio con forti dolori addominali.
1: In chiusura il calcio: il Napoli parte male in Champions League, sconfitta all'esordio contro l'Arsenal per 1-0 al Maradona. Oggi altre due partite: la Roma sfida il Fenerbahce alle 18:45, il Como all'esordio nella competizione, l'Ipsia alle 21. Seguiremo le gare su Radio RTL 102.5.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un giovedì instabile al centro-nord e in Sardegna, con fenomeni a tratti di forte intensità per il passaggio di un'area di bassa pressione, con anche correnti fresche che infatti apporteranno un brusco calo termico al nord. Mentre al sud Italia ancora tanto sole, tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Ma per tutti i dettagli c'è l'app di 3B Meteo.

0: falsetti di Justin Hawkins sono sempre
1: all'estremo, all'estremo.
0: Sembra che qualcuno abbia pestato, non so, il mignolino del dito. Friday night su Freccia alle 8.09, anzi 10, dai, di questo giovedì 10 settembre 2026. Ciao a tutti,
1: ciao.
0: Siamo la Freddo Bia con voi fino alle 10, anche in TV sul 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, socials, sì, anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play per la diretta, rivedere le puntate, per il nostro store ufficiale dove potete comprare il merchandising con il logo di Radio Freccia
1: e magari per vincere.
0: fammi sbirciare, chissà, magari potrebbe servirvi anche sul bar nel special encounter, se potete vincere un sacco di premi del rock and roll. All'inizio di questa settimana, insieme a Francesca Favotto, avevamo parlato delle relazioni che erano nate ai tempi di Beverly Hills 90210, quindi quel modo di conoscersi lentamente, di innamorarsi, i primi approcci timidi, i primi baci, e del fatto che comunque adesso ci si conosce soltanto online praticamente, insomma funzionano un po' in maniera
1: grandissimi cambiamenti,
0: in maniera diversa. Beverly Hills 90210, la serie televisiva cult degli anni 90, è da poco ritornata sulle piattaforme.
1: Vero.
0: Ed è stato un tuffo al cuore di quelli proprio pazzeschi. E allora chiaramente tra poco ascolteremo la colonna sonora, che dura soltanto un minuto, è strumentale, però in questo spazio del giovedì andiamo proprio a fare un salto indietro nella memoria e attraverso le sigle o le colonne sonore di film e telefilm che ci sono un po' rimasti nel cuore. E allora, soltanto ascoltando questo minuto e 26 di sigla, provate a ricordarvi in maniera visiva quello che invece erano le immagini, le vedrete in radiovisione ovviamente le immagini della sigla, e quindi ai tempi di Kelly, ai tempi di Brandon, di Brenda, di Dylan, di Steve, di Andrea, di Donna, di David, questo gruppo di amici che negli anni ne ha combinati di ogni. Siete pronti? Via!

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro? Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.

0: in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 8:15.
5: Ah, attenzione.
4: Anche oggi.
5: Niente.
4: Una tragedia in Francia.
5: Alla frontiera noi faremo una brutta fine. Stiamo per tornare in Francia.
4: Eh sì, è il momento delle rapine ridicole. Il Louvre D, sapete che è dedicato al Louvre. Poi martedì abbiamo preso una pausa, ma ieri e anche oggi invece.
5: È successa roba ancora.
4: In Francia. Allora. Ma porco Giuda.
5: Vabbè. Quindi
4: non c'è pace.
5: Niente. Niente. Quindi tra poco un'altra rapina ridicola che arriva direttamente alla Francia.
4: In un altro museo? In un altro museo.
5: Ah, in un altro museo?
4: Sì, certo. Certo.
5: Però
4: lo dovevano inaugurare, quindi
5: sono invidiosi, e perché loro furto sì, a noi
4: e noi no?
5: Vabbè, dai, intanto ci sono i crimini.

0: I Cream White Room su Radio Freccia alle 8:21 di questo giovedì 10 settembre 2026. Allora anche oggi andiamo in fange. Mamma mia.
1: Per la rubrica rapine ridicole andiamo nuovamente in fange. E parliamo del Lalique.
2: La Lique
1: dovrebbe pronunciarsi così. È il museo di cristallo aperto 15 anni fa, che è stato oggetto ovviamente di un furto abbastanza importante. Parliamo di un paesino della regione di Strasburgo, 1500 abitanti, un bottino di 4,5 milioni di euro. Cioè, 27 gioielli rubati in 11 minuti. Tutti ripresi dalle telecamere, serenamente.
2: Quindi li troveranno?
1: Ma non lo so, sono entrati nel museo alle 5:25 del mattino, hanno forzato un'uscita di soccorso, un importante incendio, 11 minuti per agire con tutta tranquillità, secondo me si sono mangiati anche un panino nel frattempo, hanno fatto colazione.
2: Il bar era aperto,
1: Esatto. Ma nonostante gli allarmi siano scattati, perché loro hanno visitato, diciamo così, tre sale, sono scattati in ogni sala, nessuno si è mosso, ma soltanto la donna delle pulizie.
2: Con lo scopettone.
1: Con lo scopettone. Chi ha chiamato in gendarmi, che ha detto, ah sì, sta suonando qualcosa. Sono arrivati un'ora dopo.
2: Però!
1: E l'unica che hanno trovato, appunto, era la signora delle pulizie con lo scopettone.
2: Immagina la signora. Li becco,
1: Ah, se li trovo, li becco.
2: Vi prendo a scopettonati.
1: Esatto. E quindi ovviamente protesta sia del direttore della LIC, sia del presidente della regione, che ha detto è un danno al nostro patrimonio, un luogo emblematico della nostra storia, anche perché ha aperto solo 15 anni fa nel 2011 e voleva essere proprio un omaggio a tutte le opere d'arte, ma realizzate in cristallo.
2: A quanto ammontava il danno?
1: Il danno 4,5 milioni di euro.
2: Alla fascia del cristallo.
1: Esatto, alla fascia del cristallo. Li troveranno? No.
2: Chi lo sa, comunque ve lo diremo nel caso. You feel

0: They're gonna burn you all up. They're gonna burn you all up.
1: Skinny Caleo su Radio Freccia alle 8:26.
2: Mica a caso giovedì, questo video, eh?
1: 10 settembre 2020, we have to stay skinny.
2: Non so se avete visto il video in radiovisione, ma appunto è fatto praticamente di cristalli, vetri che si rompono, perché è quello che è successo alla Leak in Francia.
1: Hanno rubato i cristalli?
2: Hanno rubato tantissime opere d'arte, e siccome a scoprire il furto dopo un'ora che suonavo gli allarmi è stata la signora delle pulizie che ha detto a un certo punto.
3: Secondo me è arrivata la signora delle pulizie pure incacchiata, perché aveva appena lavato i pavimenti.
2: Mondial a raccogliere i cocci,
1: dietro,
2: capito?
1: Il mocio con tutta l'acqua sporca, così quantomeno.
2: Tutte le impronte,
1: tutte
2: questi là.
1: Mi fate le impronte!
2: Caso, ho appena pulito.
1: Potevate mettere le pattine.
2: Esatto, un po'. Secondo me le ha messe all'entrata del museo la prossima volta, almeno. Un po' di decenza.
1: Quantomeno. E non mi fate le manate sulle vetrate.
2: Soprattutto.
1: Delle teche, per favore, che poi devo andare lì con lo spruzzino a pulire tutto. Stavamo parlando di cristalli, quindi vi vogliamo chiedere quando vi siete un po' comportati come il classico elefante nella cristalleria. Cioè, nel senso che passando avete urtato qualcosa e cocci. Io devo stare sempre molto attenta, perché ho delle borse sempre molto importanti e dei cappotti sempre molto lunghi, sempre molto
2: quindi ingombrati. Girandoti o voltandoti, quindi, c'è il rischio di portarti.
1: È successo. Fortunatamente succede quasi sempre a casa mia.
2: Ok. Però, insomma, gli altri negozi dicono che sono chiusi quando tu ti avvicini.
1: No, però siccome che conosco i miei limiti, quando devo entrare per esempio in un negozio di casalinghi dove ci sono cose che potrebbero
2: bicchieri,
1: cadere
2: piatti,
1: a terra,
2: certo,
1: tipo i bicchieri esposti così in mezzo alla corsia, io proprio mi stringo a mo' di pipistrello e cammino facendo attenzione, perché altrimenti sarebbe un attimo.
2: Non saluti neanche nessuno, non è che alzi la ciao, perché è gravissimo.
1: No, sorrido, buongiorno, ma tutta bella abbottonata. 366-663-4466 per raccontarci di quando siete stati l'elefante nella cristalleria. Intanto sono tornati i Fontaines D.C., questa è Marianne.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Radio Freccia.
10: Le 8:35 e vi abbiamo chiesto, nel caso insomma voi abbiate poca dimestichezza con il vostro corpo e le vostre dimensioni e quindi vi comportate come... Ma no! Fammi finire la frase. Come un elefante nella cristalleria.
11: Oh!
10: E siccome tu hai detto che sei insomma, come dire, abbastanza predisposta a questa situazione, mi chiedono se...
12: Buongiorno, questo è un messaggio per Francesca, ma Fra... Ma tu dici che succedono a casa tua, ma che giri per casa con le borse, col cappotto? Non ho capito.
11: No, però
12: Walter da Roma.
11: Però magari. L'altro giorno entrando avevo la borsa ingombrante e ho fatto fuori il porta, lo svuota tasca dell'ingresso. Raga, è così. Cioè,
10: riparabile? No.
11: Sì, per carità, sì. Però intanto ha fatto il botto. Sono i Counting Crows, questo è Mr. Jones.

0: Come un elefante in una cristalleria, era questa l'ispirazione dovuta a questo furto avvenuto in Francia al museo Lalique, dove hanno rubato dei cristalli di un valore incredibile, quasi 5 milioni di euro. E quindi abbiamo preso questo spunto per sapere i vostri movimenti, sì, come gli elefanti, che comunque è una dicitura che in italiano è carina, perché poi l'elefante invece è capace anche di gesti carinissimi,
1: molto
0: delicato, delicati.
1: Certo, esatto.
0: Invece poi vai in Inghilterra e si dice like a bull in un China shop.
1: Ok.
0: Quindi il toro è sicuramente un po' più complicato come cosa, però è sempre un'espressione che ti accompagna e che sottolinea quando uno è ingombrante, e c'è anche un, come dire, un retrogusto psicologico.
1: No, ma non è una roba di body shaming, è
0: no,
1: proprio una roba di poca destrezza, o comunque di io sono maldestra, ecco,
0: sì,
1: questa è quella roba lì. E mi capita per esempio anche con l'aspirapolvere,
0: perché di dar dentro delle cose,
1: di dar dentro delle cose, o magari dai una spinta un po' troppo forte all'aspirapolvere, urti qualcosa che fa, ne fa cadere un'altra,
0: e voilà,
1: è un effetto domino.
0: Certo, è colpa dell'aspirapolvere.
1: Quando uno è maldestro.
0: Ma invece il retrogusto psicologico, si dice che quando ti comporti così significa che hai la necessità di non passare inosservato o inosservata. E quindi facendo dei danni, muovendoti in maniera maldestra, crei dei danni, delle cadute, e questo significa che qualcuno si accorge di te. Però c'è tutto un meccanismo troppo complicato. Facciamola semplice: quando uno sfascia le cose...
1: Quando uno è maldestro, cioè fine, sfascia le cose.
0: Ma sai che la psicologia cerca sempre di trovare qualcosa,
1: sì,
0: che...
1: Va bene, però quella roba lì è troppo, anche molto heavy, no? Cioè, nel senso che è un po' pesante, se devi andare a scavare nel dark side, nel lato oscuro delle persone. Qui si tratta proprio che dai una botta con la borsa e casca la scatola.
0: A me è successo in un supermercato col carrello, in un reparto che adoro moltissimo, che è quello dei vini. Una sola però.
1: Cocci?
0: Sì.

0: Radio Freccia.
1: 8.50, adesso un nostro sprecciato ce l'ha detto in maniera un po' rudimentale, però ha ragione, dice se Joshua dei Great Van Fleet magari va in una cristalleria e spara un acuto dei suoi, spacca tutte cose.
2: Sì,
1: è un po' come anche noi il falsetto di Justin Hawkins dei Darkness, sì, quella sì. Roba che sono ultrasuoni.
2: Raggiungi dei livelli esagerati, come si diceva ai tempi di
1: Ian Gillan, ai tempi.
2: Esatto, pure Mattia Bazzardi, Antonella Ruggero, che invece
1: miseria.
2: Si diceva che picchiava fortissimo.
1: Wow.
2: Cari nostri elefanti di in un negozio di cristalleria, i vostri episodi, i vostri danni fatti. Magari non li volete confessare o avete dato la colpa ai figli. No, è stato lui, è stato lui.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 9 del mattino.
2: Oh, siamo in Italia, quindi.
1: Sì, siamo a Pulita.
2: Siamo a Pulita, veramente.

0: Bello.
1: È una località pulita del comune di Marostica, a Vicenza, quindi siamo in Veneto.
0: Salutiamo.
1: 40 abitanti, non sono in giro perché sono in casa a pulire.
0: Con le pattine.
1: Tutti, se in giro non c'è una cartaccia, non c'è niente. Paese gli danno delle pattine. Vai.
0: Intanto è tutto quanto il profumo di pulito.
1: Sì, c'è nell'aria proprio.
0: I vari detersivi a oceano. Lavanda.
1: Sai quando apri le porte ti investe questa cosa? Sì, perché è proprio un paese così.
0: La rosa del deserto.
1: Certo. Ma gli abitanti di Pulita, femminile, come si chiameranno?
0: I Weezer intanto.

0: 9.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Quasi due ore di discorso del presidente americano Trump alla convention repubblicana di Dallas, a 55 giorni dalle elezioni di midterm. Il capo della Casa Bianca ha attaccato i candidati democratici e chiesto di finire il lavoro. Poi la promessa: in caso di vittoria daremo $5,000 a ogni adulto americano.
1: Una coppia e i loro due figli di 12 e 8 anni sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo riferiscono fonti mediche palestinesi. I corpi della famiglia Ahmad sono stati recuperati tra le macerie di un'abitazione nell'area settentrionale dell'enclave. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver avviato indagini sull'accaduto.
0: Tensione nei cieli per Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia verso Oslo. Lo ha riferito il premier norvegese. La ricostruzione confermata dal governo moldavo è stata però ridimensionata da una fonte ucraina che ha escluso pericoli per i leader di Kiev.
1: È previsto per martedì 15 il voto finale del Senato sulla legge elettorale, poi il testo passerà alla Camera. Al momento resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza e salta il ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%.
0: In Germania prosegue la bufera dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia. Il Bundestag, il cancelliere Merz accusa l'ultradestra di voler proseguire la pulizia etnica e di disprezzare le istituzioni democratiche. Il vostro governo è finito, ha commentato la leader dell'ultradestra Weidel.
1: Le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere i prezzi del petrolio. Il Brent si mantiene sopra i $101 al barile. Il greggio viene scambiato a oltre $86 al barile.
0: Una bambina di 2 anni è morta all'ospedale Buzzi di Milano, dove era stata trasferita in fin di vita da Ro. La piccola era arrivata al pronto soccorso martedì pomeriggio con forti dolori addominali.
1: In chiusura il calcio. Oggi le italiane saranno impegnate in Champions League. La Roma sfiderà il Fenerbahce alle 18.45. Il Como all'esordio nella competizione affronterà l'Ipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su Radio RTL 102.5 con Noi Dire Champions League. Ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un giovedì instabile al centro-nord e in Sardegna, con fenomeni a tratti di forte intensità per il passaggio di un'area di bassa pressione, con anche correnti fresche che infatti apporteranno un brusco calo termico al nord. Mentre al sud Italia ancora tanto sole, tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Ma per tutti i dettagli c'è l'app di 3D Meteo.

0: 13 Seconds to Mars, Stuck su Radio Freccia alle 9.09 di questo giovedì 10 settembre, 9.09, ora doppia, bisogna esprimere un desiderio. 1, 2, 3, via!
1: Fatto, voilà.
0: Sei veloce.
1: Ce n'ho tanti, ce l'ho a portata di mano.
0: Ciao a tutti, siamo alla Freccia via con voi fino alle 10, anche in TV sul 258, digitale terrestre, 738 di Sky, social e l'applicazione RTL 102.5 Play. Tra poco l'appuntamento con i Rockbook, ma intanto vi avevamo lasciato con due quesiti. Quello più recente, come si chiamano gli abitanti di Pulita?
1: Ci hanno dato degli spunti, si dovrebbero chiamare tutti Linda.
0: Non male.
1: E poi ovviamente vi abbiamo chiesto le situazioni in cui vi siete comportati da elefanti in cristalleria. Roberta.
2: Ciao cari, sono Roberta, addetta alle pulizie. Un giorno ho praticamente rotto in un bagno molto delicato con tanti accessori in vetro, e specchio, porta scovolino e pomello del porta asciugamano, tutto in vetro.
1: Bellissimo.
2: Unici. Fantastico, mi sono sentita uno straccio. Rimanendo nel tema.
1: Ecco, ma vorremmo una specifica, però.
2: Ah, preciso, in una sola mossa.
1: Guarda che un'abilità, cioè rompere tre cose in vetro, preziosissime.
0: Bravissima.
1: C'è
0: del talento.
1: Ecco, penso l'abbiano licenziato.
3: Ciao. Io avevo circa 10 anni quando al ristorante con i miei genitori volevo passare assolutamente da una parte dove non ci passavo. Il risultato è stato che ho completamente ribaltato una piattaia con dentro circa 250 piatti. Applausi. E una settantina di bicchieri.
1: Però
3: applausi. È stata una tragedia.
1: Immagino.
3: Penso di non aver mai visto la morte così da vicino.
1: Perché i suoi genitori gliel'hanno fatta vedere.
3: Mauro da Milano.
1: Se non puoi passare, c'è un motivo, ecco.
0: Mamma, tu pensa al fracasso.
1: Mamma mia.
0: Queens of the Stone Age.

0: Attenzione! Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Radio Freccia.
7: Le 9:17, tra poco l'appuntamento con il Rockbook. Siamo già collegati con Camilla Sernaggiotto, autrice di This Must Be the Places, l'Atlante Oscuro del Rock per Arcana Edizione. Ciao Camilla!
8: Buongiorno!
9: Ciao Sofia, ciao Fra, ciao
7: buongiorno,
9: a tutti!
7: Buongiorno, fra un po' parlare di questo libro, stai con noi?
8: Ma sì, dai, intanto noi dobbiamo ricordarvi una cosa: andate subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest perché vi regaliamo i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence. Allora siamo pronte a riascoltarli con una canzone che Emily aveva scritto dopo la fine della sua burrascosa relazione con Sean Morgan dei Seether, Call Me When You're Sober.

0: arriviamo al momento del rock book This Must Be the Places, l'Atlante Oscuro del Rock. Siamo in collegamento con l'autrice Camilla Sernagiotto. Buongiorno.
1: Ciao Camilla, benvenuta.
2: Buongiorno Tobia, buongiorno Fra, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, i luoghi famosi maledetti del rock esistono o non esistono?
2: Esistono e come? Purtroppo e per fortuna, perché veramente è un turismo molto molto sui generis, ma anche molto molto emozionante. Quello che ho fatto in questo libro è creare una guida con tutti i luoghi in cui sono morti in circostanze tragiche le icone del rock. E diciamo che quasi una buona parte di icone del rock sono morte in circostanze tragiche, perché come ben sappiamo la ricetta per diventare una rockstar, purtroppo per le rockstar, ha come ingrediente una morte non da ottuagenari nel letto con i nipotini, devono essere più che altro appunto rockstar maledette.
3: Tra l'altro, quindi, nel libro parli di molte rockstar che fanno parte del Club 27.
2: Esattamente, tutte le rockstar che fanno parte di questo famigerato club, che lo ricordiamo agli ascoltatori e agli spettatori, è il club tra virgolette, ovviamente non membri tesserati, di rockstar che sono morte prima di compiere i 28 anni, quindi a 27 anni e sempre per complicazioni di alcolismo, droga o comunque appunto no, in circostanza, a parte che a 27 anni morire non è mai una circostanza buona, quindi
0: sei riuscita un po' a visitarli, non dico quasi tutti, a bussare qualche porta di hotel particolare o no?
2: Assolutamente sì, allora trattandosi di oltre 300 luoghi chiaramente mi serviranno 4 vite per visitarli. Io ho 2 bimbi di 9 anni e portarli a fare questo turismo maledetto mi farebbe arrivare tipo i servizi sociali a bussare la porta. Però prima di avere i bimbi, sì, poi la mia ossessione, come ben sa Tobia, è il Dakota Building di New York, quindi io ogni tot sento, proprio mi attrae, quindi sento il bisogno di andare lì davanti.
0: Va bene, va bene. Senti, stai con noi perché fra un po' continuiamo a parlare di questo libro, nel frattempo una canzone e un artista di cui ci parlerai.

0: E noi siamo in collegamento per il Rockbook con Camilla Sernaggiotto di Smash Me The Places, tanto scuro del rock per Arcane Edizioni. Un accenno a Mark Bolan e T-Rex è da fare, Camilla.
1: Assolutamente, anche perché Mark Bolan è uno dei protagonisti delle tappe di questa guida turistica per amanti del rock maledetto, perché c'è proprio a Londra il Bolan Tree, che è purtroppo l'albero contro cui si schiantò all'età di 29 anni, quindi per un pelo non è entrato nel Club 27 di cui parlavamo prima con Fra. C'è l'albero in cui trovò morte Mark Bolan, e la cosa molto particolare è che il momento in cui si schiantò, Mark Bolan era su una mini la cui targa aveva un nome particolarissimo, aveva Fox, volpe, 66, e in una canzone dei T-Rex lui parla proprio di una volpe che si schianta contro un albero, cioè quindi veramente sembra destino segnato.
2: Senti, a parte il Dakota di New York che ti è nel cuore, no? E verso la vita John Lennon, qual è il luogo che di più ti ha affascinato, quello che ti è rimasto un po' più, non so, la villa di Sharon Tate per esempio, qual è il luogo che di più ti ha affascinato, anche inquietato se vogliamo,
1: Allora, dici bene, fra la villa di Sharon Tate a Cielo Drive è stata totalmente ricostruita, perché il proprietario chiaramente non riusciva neanche più a piazzarla, nonostante sia stata per un po' di tempo la casa in cui abitò Trent Reznor, ricordiamocelo, perché comunque sono mi sembra di essere un immobiliarista sono tutte case, ma faccio anche un piccolo excursus, ad esempio la casa in cui morì Brian Jones è la casa che apparteneva a A.A. Milne, l'autore di Winnie the Pooh. Cioè ci sono delle cose e delle
2: intrecci pazzeschi.
1: Assolutamente. Comunque, come dicevi tu, assolutamente la villa di Sharon Tate, molto anche Boleskine House. Boleskine House è in Scozia, proprio a Loch Ness, vicino al lago, inoltre di una mia fissazione da quando sono bambino, sia Nessie.
0: Insomma, un po' tutte queste, chiamiamole così, fissazioni le troviamo in questo libro,
2: Le trovate
0: Camilla.
2: Tutte qua, eccolo.
0: Grazie ancora Camilla, un
1: grazie
0: abbraccio.
1: A voi.
2: Si chiama This Must Be The Places. Grazie mille Camilla, ciao.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
2: Presente.
3: Don Ghia Stefano.
5: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ha messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
1: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Radio Freccia.
11: Alle 9.34 di giovedì 10 settembre 2026 è arrivato Gianluigi Riccardo from radiofreccia.it.
12: Rockman!
11: Ma c'è un sacco di cose da raccontarci.
12: Ci sono un po' di cose da raccontare.
11: Novità dell'ultimo minuto, sta data è uscita fuori.
12: Allora, data è uscita fuori, stiamo parlando degli Oasis,
11: certo.
12: No? Però, come dire, loro ogni giorno stanno pubblicando delle clip che fanno riferimento con tutta una serie di indizi a delle città barra delle nazioni.
11: È uscita quella di Roma.
12: Ieri è uscita quella di Roma. Poi magari andiamo anche a sezionarla, così capiamo anche un po' alcuni riferimenti
11: in
12: diretti.
11: In Vespetta per i vicoli di Trastevere.
12: Esattamente, in Vespetta per i vicoli di Trastevere, il documentario di Luke Beckinhanger esce oggi nei cinema italiani. Settimana prossima, secondo me...
11: Vabbè,
12: sì.
11: Ne parliamo tra poco. Intanto c'è il boss, Rock Money.

0: Nella Love, il bus su Freccia alle 9.39. Siamo con Gianluigi Riccardo che c'ha un sacco di cose da raccontare.
1: No, ci hai lasciato con questo. Intanto, forse prossima settimana.
2: Io non posso dire niente, però.
1: Ma come? No, che ti abbiamo fatto venire a fare?
2: Allora vedremo. Però insomma, diciamo, voci dicono che la prossima settimana potrebbe arrivare l'annuncio del tour. Sicuramente, okay. Insomma, si parlava Roma, Milano. A un certo punto sono rispuntate le date di San Siro. Le indicazioni che arrivano dal video di ieri, a meno che, ma non credo proprio dovesse apparire anche un video su Milano, puntano a Roma. Come dire, ci sono i San Pietrini, un po' Trastevere, queste due ragazze.
0: Scusa,
2: sullo scooter.
0: Aspetta. Segrati?
2: Segrati, è vero.
1: Segrati.
2: Liam, che ora è una passione. Vabbè, ma Liam, peraltro, c'ha sta cosa dell'estetica un po' della provincia lombarda. Lo ricordiamo quando venne beccato a Varese perché doveva comprare un cavallo. Cioè, quindi.
0: Va bene.
2: Le robe così. E niente, quindi nel video ci sono una serie di riferimenti, diciamo, anche rapporto con l'Italia, perché in sottofondo si ascolta Gole di Doubt, che è il brano che presenta. Sì. A Sanremo nel 2000, peraltro, okay. Loro poco dopo, quindi nella fase tra Standing on the Shoulder of Giants, che contiene questo singolo, e Ten Chemistry, si esibirono per la prima volta a Roma al concerto del 1 maggio nel 2002 e poi tornarono a luglio proprio del 2002 per un live, anzi credo fossero due date allo stadio della Pallacorda, quindi di fatto al Foro Italico sostanzialmente. Quindi insomma l'indicazione che punta a Roma sembra esserci tutta. Poi vabbè, ne abbiamo in realtà parlato tra di noi fuori onda, ne abbiamo parlato con Cecil in diretta l'altro giorno, siamo stati a Londra alla premiere del documentario di Look Back in Anger che esce oggi, molto bello, secondo me andatelo a vedere anche se non siete fan. L'esperienza della premiere in sé a Londra è stata sicuramente particolare, perché ti giri e ti trovi David Gilmour, ecco. Dall'altra parte Johnny Marr, quindi quelle cose, quelle situazioni un po' così, diciamo, che tu dici ma io che ci so a fare qua,
0: la Grian Chatten, e tu hai la maglia dei Fontaine,
2: esatto, c'era Grian Chatten, c'era Miles Kane, c'erano i Wolf Ellis, c'era il Dr. Boom, Matt Smith,
1: un bel parterre,
2: c'era anche Jack Grealish, calciatore ex City, che non ho beccato, però insomma c'era un bel po' di gente.
1: E il sindaco di Segrati non c'era?
2: Il sindaco di Segrati magari c'era, ma essendo importante non l'ho beccato perché è entrato dopo.
1: Hai ragione. Salutiamo. Era l'incognito.
0: Va bene, tra poco ancora Rock News, intanto Red Leg, Rock Morning.

0: le wet leg ballano il cancan di questa catch di Spitz. Parliamo del singolo, la sorpresa che è venuto fuori da parte di Slipknot.
1: Sì, ormai Corey Taylor è un po' come Beyoncé, fa sta roba che butta fuori i pezzi.
2: Uguali.
1: I pezzi a sorpresa.
0: Sì.
1: Sì, allora diciamo che era da tanto che si parlava di eventuale nuova musica di Slipknot, da quando poi sostanzialmente quello che a sentir loro è stato un po' un momento di cambiamento, l'arrivo di Eloy Casagrande al posto di Jay Weinberg, e da mesi si dice stiamo lavorando, stiamo provando, stiamo facendo nuove cose. Ieri sera dal nulla è arrivato questo nuovo brano che si chiama Arsenal, peraltro proprio mentre il Napoli perdeva contro l'Arsenal.
2: Ops,
1: ironia della sorte. Sì. Per la prima volta un brano sotto l'etichetta della band,
0: okay.
1: Sick Records, perché inizialmente loro sono stati tutta la carriera per Roadrunner, con l'ultimo album si era esaurito il contratto. Tant'è vero che Clown aveva detto, ah, vedrete, insomma, faremo delle release anche un po' più.

0: sporadiche, non necessariamente in album, insomma. Poi però tutto si è fermato, a parte Look Outside Your Window, che è stato questo disco fantasma registrato all'epoca di All Hope Is Gone, che è stato poi pubblicato per il Record Store Day, dove peraltro c'è anche la nostra Cristina Scabbia. E finalmente ieri, insomma, dal nulla è arrivata questa nuova canzone, che vede ormai i Slipknot comunque più che decimati. Diciamo che non è che sia proprio una notizia il fatto che i Slipknot abbiano, come dire, dei membri rotanti, a parte Corey Taylor.
1: L'ultimo membro mandato via.
0: Sid Wilson, esatto. Ma questo brano qua praticamente è il primo da quando ne ha mandati, credo, via tre. Cioè Craig Jones, Jay Weinberg, appunto, e Sid Wilson solo poche settimane fa. Di fatto sono rimasti in tre: Corey Taylor, Sean Clown Crane e Jim Root.
1: L'ultimo ha fatto l'unplane perché è mandato via dalla band, è mandato via calci nel sedere dalla moglie.
2: Che è Kelly Osbourne, che è Kelly Osbourne,
0: che infatti appunto, come dire, gli Slipknot storicamente, peraltro se andate sul sito di Radio Freccia qualche settimana fa abbiamo fatto anche un articolo che rivede un po' i vari licenziamenti della band. A volte hanno avuto delle modalità, spesso hanno avuto delle modalità rivedibili, però a sto giro dico, boh, l'ha buttato fuori uno, l'ha buttato fuori un altro, magari Sid Wilson qualcosa avrà fatto. Non lo so.
1: Grazie mille Gianluigi. Grazie. Riccardo, intanto c'è qualcuno che nel frattempo balla solo, che è Brandon Flowers, che è Tiger's Blue, The Rock Money. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders,

0: Radio Freccia.
1: Le 9.51, dopo tutta questa serie di appuntamenti dobbiamo concludere, ma ovviamente ricordiamo gli episodi dei vostri, quando vi siete sentiti degli elefanti in cristalleria,
2: sì.
1: O lo siete stati?
2: Sì.
1: Matteo, quando
2: sì.
1: abitavo ancora dai miei genitori all'inizio della mia carriera da, come dire, brillo, una sera sono tornato a casa senza far rumore.
2: Sì.
1: Ho urtato accidentalmente il tavolino dove mia madre teneva i suoi elefantini, quelli con la proboscide all'insù, orientati tutti verso la porta di casa.
2: Certo.
1: Fatti fuori tutti.
2: E ti davano anche come omaggio dal cinese prima di andare.
1: Non se ne è salvato uno. E voilà! A lunedì!
2: Andiamo lunedì, buon weekend! Smile, stay up and rock on!

Radio Freccia, libera come noi.

0: gone. Thank you so much. Fantastic, thank you so much.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: 10 settembre 2026 è giovedì, è Eddie Berry al microfono e Jimmy D come al solito che fa il motivatore.
3: Dai, anche se è un motivatore. Dai, sei forte!
2: Ecco, si crede Gianni, Morandi, però. No, ecco, no. Appunto.
3: Ciao Gianni.
2: Buongiorno. Allora, ho le mani più grandi io di te, quindi non puoi essere Gianni Morandi.
3: Vabbè, stai calmo, non è che solo perché hai le mani più grandi, allora
2: sei
3: poi.
2: Tu agitato che hai già mosso tutta l'aria, insomma.
3: Ma certo,
2: cioè, no, capito,
3: ti vedo giù, ti vedo un po' sottotono.
2: Ma no.
3: Ma un po' sì.
2: Ma no, quando piove uno diventa serio.
3: Vedi, ma non è serio, vero. Io invece mi esalto.
2: Sì, ti esalti, sì. Quando piove.
3: Sì, mi viene voglia di prendere il kayak, sì. Vero, e affrontare così il traffico di Milano.
2: E cantare Singing in the Rain.
3: Bravissimo, volendo. Bello, un po' di entusiasmo, un po' di brio, facevo un caldo becco fino a ieri, ma infatti, adesso ma qualche litro d'acqua lo prenderei.
2: Ma io sono ben contento, solo che sono serio.
3: Vabbè, ho capito, non c'è bisogno però di essere...
2: Fammi il solletico.
3: No, ero lì ad incitarti senza farti il solletico, poi mi sudi. Prendi quel freddolino e ti viene il raspeghino.
2: No, non è vero. Provaci.
3: Lasciamo perdere.

Alle 10.05 un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Quasi due ore di discorso del presidente americano Trump alla convention repubblicana di Dallas, a 55 giorni dalle elezioni di midterm. Il capo della Casa Bianca

0: ha attaccato i candidati democratici e chiesto di finire il lavoro. Poi la promessa: in caso di vittoria daremo $5,000 a ogni adulto americano. Una coppia e i loro due figli di 12 e 8 anni sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo riferiscono fonti mediche palestinesi. I corpi della famiglia Hamad sono stati recuperati tra le macerie di un'abitazione nell'area settentrionale dell'enclave. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver avviato indagini sull'accaduto. Tensioni nei cieli per Zelensky. Il suo aereo sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si preparava a decollare dalla Moldavia verso Oslo, lo ha riferito il premier norvegese. La ricostruzione è stata però poi ridimensionata da una fonte ucraina che ha escluso pericoli per il leader di Kiev. La politica italiana è previsto per martedì 15 il voto finale del Senato sulla legge elettorale, poi il testo passerà alla Camera. Al momento resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza e salta il ballottaggio. Ancora nessuna intesa sulla norma che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. Le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere i prezzi del petrolio. Il Brent si mantiene sopra i $101 al barile, il greggio WTI viene scambiato invece a oltre $86 al barile. Nord Italia alle prese con il maltempo. Nella notte precipitazioni molto intense hanno interessato la Lombardia. A Milano in 24 ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia, provocando anche l'esondazione del fiume Lambro. A Brescia alcuni reparti degli ospedali civili si sono allagati per i forti temporali. Nubi fragili anche in Toscana, tra le aree più colpite Firenze, Viareggio, Massa Carrara e Livorno. E in chiusura lo sport calcio. Oggi altre italiane saranno impegnate in Champions League. La Roma sfiderà il Fenerbahce alle 18:45, mentre il Como all'esordio nella competizione affronta il Lipsia alle 21. È tutto, adesso il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende un giovedì instabile al centro-nord e in Sardegna, con fenomeni a tratti di forte intensità per il passaggio di un'area di bassa pressione, con anche correnti fresche che infatti apporteranno un brusco calo termico al nord. Mentre al sud Italia ancora tanto sole, tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Ma per tutti i dettagli c'è l'app di 3B Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 10:14, caro Jimmy, per fortuna noi abbiamo i nostri universi paralleli, no? Mentre noi siamo qua a fare la radio, la gente ci ascolta, le tue avventure proseguono.
2: Ah,
1: tuo malgrado.
2: Nel mio multiverso.
1: Esatto, e senti, sì, cosa succede nel tuo multiverso.
3: Nella valle del Comacchio, una mattina piovosa, diede il benvenuto al nostro supereroe, Jimmy D. Power.
4: Saci, ma ragazzi, ma piovono tortellini, sono più felice della galassia. Adesso prendo il mio kayak e vado a fare una bella nuotata in mezzo al ripieno.
5: Ma dai, ma smettila su, te lo dice Robin Tortellin, Belin. Stai calmo per una volta, goditi la pioggia, ok?
4: Saci, ma sei un patacca.
2: È come pattinare su una lasagna, praticamente.

0: Questa era la colonna sonora dei miei viaggi nelle valli di Comacchio.
1: Ah, ecco.
0: Vabbè, comunque sì.
1: Dove ti attendono sempre a braccia aperte, insomma. No?
0: Sì, io penso che ci andavo da ragazzino in bicicletta fino a Comacchio, nelle zone di Goro, Codigoro, eccetera, eccetera, quando ero una non promessa del ciclismo.
1: Ah, certo. Negli anni in cui, siccome insomma, Ludovico Ariosto ha parlato di Comacchio, potresti leggere questa particella scritta dell'Orlando Furioso.
0: E dice: e la città che in mezzo alle piscose paludi del Po teme ambe le foci, dove abitan le genti disiose, che il mar si turbi e sieno i venti atroci.
1: Esatto.
0: Oppure, a Ludovì, eh?
1: A Ludovì.
0: Era un pezzo che non mi ricordavo.
1: Beviti un bicchiere. Allora, invece, come
0: Orlando
1: sempre,
0: Furioso,
1: allora,
0: dire.
1: Tu non solo hai persone che scrivono delle serie dedicate a te, ma hai un fan club, lo sai bene, no?
0: Ah, sì.
1: E quindi tutto ciò che dici e fai si trasforma in qualcosa di importante, positivo, leggendario, giusto, fantastico, meraviglioso.
2: Buongiorno, caro Zioetti. Ritieniti fortunato ad avere un motivatore come Jimmy Dean. Claro. Io lo vorrei sempre al mio fianco, un motivatore così.
0: Dai, Alberto. Dai,
2: è fantastica questa cosa.
0: Dai,
2: su, sii felice, non essere ombroso per la pioggia.
1: Non sono ombroso per la pioggia.
0: No, è serioso.
1: Sono serioso. Comunque, insomma, cari ascoltatori, non riuscite a fare una cosa, avete bisogno di una mano, Jimmy D è qua per voi.
0: Io ci sono. Sono stato chiamato in molte occasioni. C'era gente che stava per fare a cazzotti un tempo.
1: E ti hanno chiamato?
0: No, a cazzotti perché mi volevano, litigavano per, come dire, accaparrarsi la mia presenza sul comodino la mattina.
1: Caspita.
0: Sì, a mo' di menicolo per la sveglia, no? Dicevano, guarda, abbandono la tradizionale sveglia per

0: Vorrei venire e mi fai sorridere. Poi io domando sempre: ma se per caso mi divento io un po' triste, un po'.
1: Sì.
0: Sei in grado di tirarmi un po' su?
1: Vengo io, certo.
0: Sì, eh?
1: Certo.
0: Ok.
1: Quindi cioè, tu vai sul comodino, io vengo a fare l'umarel del comodino. Pensa che
0: vedo
1: bello.
0: Un tipo corvo. Un avvoltoio sul
1: comodino. Ciao, Jimmy.
0: Eccola, molto bene. Invincibile proprio, eh.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa. Ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Radio Freccia.
11: 10:30, 10:31 precise, preciso. Sì, l'orologio coordinato. Jimmy, ci sono ascoltatori che in qualche modo pensano che noi li perculiamo, invece non è vero assolutamente.
12: No, siamo onesti nelle bugie.
11: No, nel senso che c'è qualcuno che dice come ombrosi per la pioggia. Noi non siamo ombrosi per la pioggia, io ho solo detto che ero serio.

0: serio.
1: Però è diventato subito un problema e mi rendo conto che ci sono delle motivazioni.
2: Frecciati, tu dici ombrosi per la pioggia, no. Ditelo a chi fa i corrieri che stanno sotto l'acqua a Roma, sta a fare il diluvio universale. Allora io rimango sul furgone, voi venite con noi e scendete, le consegne sotto l'acqua le fate voi, facciamo uno va da una parte, uno va dall'altra, ok? Ombroso un par de ciufoli. Un salutone da Massimo da Roma.
0: Ma perché la prendi sul personale? Ma perché? Allora, innanzitutto non abbiamo detto ombrosi, lui era partito dicendo sono serio.
1: Esatto.
0: Quindi era serioso.
1: Esatto.
0: Ok, al limite.
1: No.
0: E poi Massimo, ombroso con la pioggia, fare il corriere, no, sei incazzoso, diverso.
1: Comunque, siccome Jimmy ha un passato fantastico nel football americano, può insegnarmi a fare il passaggio al volo come con la palla dal football americano,
0: e
1: facciamo
0: rugby.
1: Le consegne così.
0: Hai fatto questo gesto, è rugby. Football no. È da sopra, in alto.
1: Anche quello vale.
0: No, anche da sotto, però è un altro gioco.

0: I Was Made for Loving You, Kiss, che io penso sempre con un sorriso, perché penso a Beppe Grillo quando cantava la sigla di C'era una volta in America, si chiamava, no? Te la do io l'America. E a un certo punto urla: i pensionati vestiti da Kiss! E io rido, c'è niente da fare. Quando Grillo faceva tanto ridere all'epoca, e io mi divertivo molto, e
1: non c'era,
0: te la do io l'America, faceva veramente ridere. Il gioco era: Grillo va in America e fa delle riprese e le commenta. Questa è la base, e faceva veramente ridere.

0: perdere, insomma.
1: Molto bene. Allora, cari miei, è arrivato il momento di esaudire la richiesta di uno di voi che, sì, giusto ieri tempestivamente ci ha mandato il proprio desiderio, ovvero la canzone da ascoltare in questo frangente, ovvero, sì, la grande richiesta. Allora, dobbiamo ringraziare Federica da Sorbara,
0: sì,
1: la quale ci ha proposto una cantante, in realtà è una band, però, sì, insomma, prende il nome dalla cantante, ovvero Dorothy Martin, che ci mancava onestamente,
0: sì, sì,
1: da questo punto di vista. È una donna ungherese, trasferitasi da giovanissima, da ragazzina, da bambina in realtà, negli,
0: sì,
1: Stati,
0: nata,
1: Uniti,
0: nata a Budapest e cresciuta a San Diego, sì,
1: esatto, si forma quindi negli Stati Uniti, voce potentissima, straordinaria cantante, abuso di alcol la fa andare un po' in crisi, poi ritrovamento spirituale per quanto riguarda la sua energia, fondamentalmente ritrova ispirazione, scrive delle canzoni importanti, ha una voce straordinaria, è anche estremamente molto bella, annoverata insomma anche dallo stesso Rolling Stone Magazine come un'ottima interprete,
0: sì. La canzone si intitola What's Coming to Me ed è del 2021,
1: esatto,
0: e da quello che ho capito è una storia legata al diavolo.
1: Eh certo, e questo è uno dei tanti punti cruciali della sua vita in realtà. Quindi stiamo parlando di Dorothy con What's Coming to Me.

0: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
1: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Freccia.
7: 10.46, fra poco ci collegheremo con Venezia con Ivana Faccioli che ci racconterà le ultime dal Festival del Cinema. Ma caro Jimmy, io quando creai la Chaps ebbi una grande intuizione, solo che poi non ho proseguito. Però tu, meno, senti, tu però senti la quantità di prodotti, di prodotti, sì, a cui potremmo far riferimento.
8: Stufo di svegliarti sempre con lo solito ti ti ti, oppure di non svegliarti affatto perché sei veramente un pigrone? Bene, abbiamo la sveglia che fa per te, la Jimmy Sveglia, personalizzabile con tutte le canzoni.
9: Non puoi dormire forever, non puoi dormire forever,
8: disponibile anche nella versione liscio.
7: Parli la versione liscio, la prendo volentieri.
1: Sì, Alpina, tacca la musica.

0: E allora una buona giornata, have a nice day, Stereophonics, anche a Ivana Faccioli direttamente dalla Biennale di Venezia, nona giornata del festival, buongiorno Ivana.
1: Ma buongiorno, allora vi posso dire innanzitutto che ieri sono passate al Lido tre autentiche perle, cioè tre film in concorso, tutti e tre molto interessanti. Il primo è un film italiano che si chiama Il fuoco che ti porti dentro, tratto da un romanzo diretto da Edoardo De Angelis, in cui c'è una Vanessa Scalera che fa il ruolo della sua carriera. Sostanzialmente è Angela, questa madre napoletana che passa la vigilia di Natale, la cena della vigilia al nord con i figli, e come nella tradizione di parenti serpenti e oltre, insomma, vengono fuori tutti i problemi di famiglia, le magagne, ma lei è un personaggio strepitoso, quindi molto molto bello. Poi è passato un film interessantissimo francese di Stéphane Brisé che si chiama Un bon petit soldat, la protagonista tra l'altro insieme a Vincent Landon, che è un'istituzione del cinema francese, è la nostra Alba Rohrwacher, anche lei bravissima. È un film proprio sul mondo del lavoro, Stéphane Brisé approfondisce spesso temi del lavoro e parla proprio di questa direttrice delle risorse umane che si trova in un ambiente in cui c'è la cattiveria, c'è il cinismo e insomma dovrà scendere a compromessi per cercare di tenersi questo ruolo. E poi ragazzi è passato Dau, questo famoso film delle polemiche, sì. C'è il film russo, polemiche del tutto pretestuose, perché Ilya Krasianovsky, che è il regista, ha rinunciato alla cittadinanza russa, il film non è di produzione russa e soprattutto l'Unione Sovietica ne esce letteralmente a pezzi. Praticamente sono quattro decenni in cui questo fisico geniale, Dau, mette a punto la bomba atomica per l'URSS. È un film monumentale, dura 3 ore e mezza, è stato girato dal 2008 al 2024. Ed è spettacolare per le immagini che ti rimangono dentro, perché insieme al genio questo fisico ha la sregolatezza e quindi c'è questo bombardamento di immagini, queste immagini iconiche. È secondo me è stupendo, è un film che non arriverà mai al grande pubblico, ma che comunque è stupendo, c'è una cosa da vedere, una pietra miliare. Certo. Oggi invece in concorso ci sono solo due film, c'è un altro film francese, Un peu avant minuit, di Nicolas Parisier, è un film che parla di i cinquantenni, diciamo, analizza la figura del maschio cinquantenne che ricorda che ai suoi tempi, di quando era giovane, è il politicamente corretto non esisteva e che quindi probabilmente anche lui sulla fase Me Too ha qualcosa da recriminare, quindi questi maschi insomma che si mettono in discussione. E poi passa oggi in concorso attesissimo Nazza, che è un film di Yuval Abraham e Rachel Zor, ed è il punto di vista palestinese sulle operazioni militari israeliane, infatti Nazza è un nome in codice, dura solo 1 ora e 20, ma pare che sia un film di grande impatto, io lo vedo tra mezz'ora, quindi poi domani avremo modo di parlarne.
0: Certamente. Ti volevo fare una domanda fuori percorso, sì. Ma parla di cinema fuori concorso invece, gioco di parole, hai per caso visto o vedrai insomma qualche buon film tipo quello di Mario Martone che c'è stasera, se non sbaglio, in proiezione?
1: Allora, quello di Mario Martone lo vedo stasera, Scherzetto, sì, con Tony Servillo, su questo rapporto nonno-nipote, e stasera lo vedremo insieme al pubblico, essendo fuori concorso non abbiamo visto l'anteprima stampa, ma lo vedremo insieme al pubblico, sicuramente essendo un film italiano è molto atteso. Oggi peraltro Martone sarà ai nostri microfoni, sarà in studio da noi.
0: Ah, ottimo,
2: quindi a RTL 102.5, certo.
1: Sì, esatto,
2: Ivana,
1: esatto.
2: Grazie,
1: grazie a voi.
2: A questo punto è vero, ritorni mercoledì, giusto?
1: Sì, da voi ritorno mercoledì e con gli amici del weekend poi ci sentiremo, certo, per la conclusione, certo, della mostra.
0: Ivana, certo, fai una vacanza a Venezia, dai, stai lì, prendi un
1: fermo,
0: po' di tempo,
1: qui,
0: ma certo.
1: Qui.
2: Vabbè. Grazie.
0: Un abbraccio, grazie
1: a voi. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ebbene sì,
2: ma guardi,
1: sono esatto. Le 11.
2: Ebbene sì.
1: Ebbene sì, sono le 11. Il mondo cambia, ma noi no.
2: Noi no.
1: Jimmy mi fa anche l'eco.
2: Eco.
1: Pensate che meraviglia di giornata che ho.
2: Allora.
1: Tra poco arriva Elton John con Saturday Night Alright for Fighting Fathers, tipo Kraus,
2: sì.
1: Esatto, sì.
2: Dimmi,
1: e poi senti, ma tu sei capace di parlare anche al contrario?
2: Sì, assolutamente.
1: Vabbè, non ho la prova, non posso registrarti e fare il contrario. Vabbè, presentami Elton John al contrario, dai.
2: Allora, ladies and gentlemen, Nogen Nonelt Indodorfort Altikorft Ganazat.
1: Ungherese.
2: Tipto. Sì, Tani. Sbirigudi? Vabbè, Saturday Night. All right, pop fight. Sir Elton John.
1: Meglio.

11.05, nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Freccia. Partiamo dal maltempo. Abbiamo purtroppo una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della sua auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato a Latisana, siamo in provincia di Udine. Precipitazioni intense in Lombardia, a Milano in 24 ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia, provocando anche l'esondazione dell'Ambro. A Brescia alcuni reparti degli ospedali civili si sono allagati, evacuate 45 persone, nubifragi anche in Toscana e nelle Marche. Veniamo in America, quasi due ore di discorso del presidente Trump alla convention repubblicana di Dallas, a 55 giorni dalle elezioni di midterm.

0: Durham, il capo della Casa Bianca, ha attaccato i candidati democratici e chiesto di finire il lavoro. Poi la promessa: in caso di vittoria daremo $5,000 a ogni adulto americano. Una coppia e i loro figli di 12 e 8 anni sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo riferiscono fonti mediche palestinesi. I corpi della famiglia Ahmad sono stati recuperati tra le macerie di un'abitazione nell'area settentrionale dell'enclave. È previsto per martedì prossimo il voto finale del Senato sulla legge elettorale, poi il testo passerà alla Camera. Al momento resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza, salta il ballottaggio, ancora nessuna intesa sulla norma che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto il 3%. Cresce la produzione industriale italiana nel mese di luglio, secondo l'Istat è aumentata dello 0,7% rispetto a giugno, su base annua è rimasta invariata rispetto allo stesso periodo del 2025. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo senza indagati in ipotesi di reato per la morte del bimbo di 5 anni precipitato dal balcone di casa. Sarà eseguita l'autopsia e gli investigatori della squadra mobile propendono per l'ipotesi di una tragica fatalità. In chiusura lo sport calcio, oggi la Roma sfida il Fenerbahce nella Champions League alle 18:45, mentre il Como all'esordio nella competizione affronta l'Ipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su RTL 102.5 con Noi Dire Champions League. È tutto, adesso il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Una giornata di giovedì all'insegna dell'instabilità al centro-nord per l'arrivo di aria fresca oceanica. Ritroveremo nelle prossime ore piogge temporali, rischio fenomeni temporaleschi anche di forte intensità sul nord-est e parte delle regioni centrali, con locali nubifragi, grandinate e colpi di vento. Ancora sole invece al sud, con caldo anomalo per la stagione. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15 di questo giovedì 10 settembre 2026, la radio è bella perché accompagna la vita delle persone e le persone spesso ce lo raccontano e che noi siamo felici.
2: Ciao sfrecciati, siamo in autostrada al rientro a casa e non vediamo l'ora di rivedere il nostro gattone, Ciao Diego, ti aspettiamo, anzi aspettaci.
3: Eh sì, Diego è lì davanti alla
1: radio. Proposito del nostro gattone.
3: Sintonizzato.
1: Ieri il veterinario è venuto a casa per una visita di controllo di Tom e gli ha fatto gli esami del sangue, quindi ha bisogno di tirare su un po' di sangue. Allora, lo tenevo io, il gatto era intenibile. È arrivata mia moglie, fermo, a posto, felice, si è fatto estrarre la qualunque.
3: Certo.
1: Come certo?

0: Aerosmith con Run DMC, Walk This Way, alle 11.19 di questo giovedì 10 settembre 2026.
1: Bene. Già, è solo serioso,
0: ho già bisogno di ferie, ma nel frattempo, allora, c'è un modo per fare incazzare Jimmy. Quello di fargli sentire in onda un precisetti. Senti qua, perché prima abbiamo fatto il gioco di dire le parole al contrario, dove Jimmy è capace di farlo. Senti qua.
2: Veramente sarebbe stato Sir John Elton.
1: Bene, ritorniamo a Diego, il gatto Diego davanti alla radio che preferisco, guarda.
0: E sentiamo un commento su quello che ho detto, Luca, a proposito dell'arrivo di mia moglie che ha tranquillizzato il gatto, mentre io invece
1: certo.
3: Ok, sì, fermo, immobile, sì. Perché è arrivata la moglie, ma
1: alto là, chi va là?
3: Certi uomini fanno proprio come i gatti, ammettiamolo, quando arriva la moglie,
1: mettilo.
3: Tutti fermi, non aprire bocca, no. Zitti. Ciao sfrecciati.
0: Sì, ma no, ma
1: mi dispiace per i gatti che vi paragonano a questi bipedi, esatto, no, disastrosi.
0: Ma non c'entra, nel senso che il mio gatto si è tranquillizzato perché mia moglie gli ha fatto le coccoline, mentre le faccio io, è contento, ma non è la stessa cosa, non c'è niente da fare.
1: No, io ti ho visto come approcci al gatto.
0: E come l'approccio?
1: Tu arrivi lì dall'alto con le tue belle manone gigante. Vieni qui, vieni, Tommy, Tommuccio.
0: No,
1: quando lui sente questa frase qui, Tommuccio, no, lo fa, te l'ho visto.
0: No, io dico Tomino.
1: Ecco, capisci che lui ti guarda e fa, io Tomino, sono un gatto di 40 kg, sono Tomino, un par di ciufoli, caro zio Eddie Bernie. Ecco, capito? Anche perché poi tu gli vai dall'alto, sì, crede che sia un condor, con quegli artigli. E certo che poi viene, lasciami stare! Così.
0: Meno male che ho un esperto in casa ogni tanto. Ma che è GMD proprio.
1: No, è Laura la vera esperta. Lei, parole dolci all'orecchio. Vieni qua, adesso tagliamo anche le pallucce.
0: Ma no!

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,29 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e

0: digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: 11.32, caro Jimmy.
7: Bravo, serioso, come hai detto.
6: Serioso, ma non per questo privo di, come dire, spirito. Spirito? Perché la gente, insomma, mi percula per il mio comportamento e per il mio rapporto.
7: Beh, ti ho dipinto malissimo.
6: Mi hai dipinto malissimo, e questi sono i risultati.
7: Però è vero.
8: Buongiorno, sfrecciati. Zio Bernie, di la verità, che quando non c'è tua moglie, il tuo approccio col gatto è questo. Dai, vieni, Tomino, vieni, dai, il giugiolino, vieni. Dai, prima che mi si brucia l'olio, dai!
7: No,
6: a me non brucia l'olio, no, primo, uno. Secondo,
7: il suo rapporto quando non c'è la moglie in casa è: totti, queste sono le crocchette, ciao.
6: No, io sono l'uomo ciotola per Tom.
7: Appunto.
6: Gli do da mangiare, no, e basta.
7: Tieni, questo è il cibo,
6: sì,
7: ciao.
6: Sì, sì, sì.
7: Ma no,
6: ma no, invece lui...
7: Mi faccio i casi miei, di la verità. No, no, sei un po' gatto anche
6: allora,
7: tu.
6: Allora, quando non c'è mia moglie, lui...
7: Il topo balla.
6: No, il topo balla, ma anche il gatto. E lui viene, si fa fare le coccole. Ultimamente viene addirittura addosso, sopra il petto, se sono sdraiato, per farsi fare le coccoline, eccetera. E c'è mia moglie, lui non sale su di me. Proprio niente, certo, da fare, niente, certo, da fare, niente,
7: sa,
6: da fare.
7: Ha capito qual è la parte migliore di casa.
6: Credo abbia composto questa canzone, Tom.

0: Send me an angel, canta il mio gatto Tom tutte le volte che non c'è mia moglie a casa.
1: Ha scritto questa canzone.
0: Ha scritto questa canzone, sì, peraltro.
1: I Scorpions ringraziano.
0: Coi diritti io ci campo bene, nel senso, come dire, alla fine Tom mi dice: fai tu, cioè fai gestisci tu, basta che fai avere la scatoletta di tonno al momento giusto.
1: E dei crocchini buoni.
0: E dei crocchini buoni. Allora, a proposito di cani, gatti, eccetera.
1: Ma siamo passati così ad animalia?
0: Sì, perché allora qualcuno scrive, Antonella: gli animali sentono l'empatia, ma sentono anche chi comanda veramente. Punto, primo. Secondo,
1: vabbè, certo.
0: La Monica di Monza invece scrive: i gatti la sanno molto più lunga di non essere umani, da una innamorata dei gatti. E poi dice: vi adoro, potresti fare un miau, per favore?
2: Miau.
0: Ok. Poi invece qualcuno scrive: i cani sono come gli uomini, capisci senza molto sforzo se è felice o no. I gatti sono come le donne, viene da te per giocare, poi ti graffia senza che tu abbia fatto qualcosa e tu non capisci una mazza, perché non c'è niente da capire, sono pazzi furiosi, viva i cani.
1: No, io non sono non sono di parte né da una parte né dall'altra, li amo a prescindere.
0: No, è un po' una generalizzazione,
1: ho avuto entrambi
0: così, insomma,
1: devo dire che sono proprio animali alla quale bisogna interfacciarsi. Loro capiscono noi, noi non capiamo loro, secondo
0: esatto,
1: me
0: alla di fine, base sì, però invece i nostri ascoltatori ci capiscono.
3: Signor Gia Di Berni, è normale che il gatto si immobilizzi quando vede tua moglie? Se solo potesse parlare e raccontare ciò che succede nella famiglia Berni. Signor Gia Di Berni, dove pensa di andare? Si tolga immediatamente le scarpe che mi rovina il parquet. Signor Gia Di Berni, la giacchetta che è piena di germi e batteri, quelli trasmessi dal signor Jimmy. E schiaffoni. Signor Gia Di Berni, vada immediatamente a lavarsi le mani prima di recarsi in cucina. E un altro schiaffone. È normale. Allora, l'abbraccio, ciao.
1: Questa è la clinica che frequenta, perché
0: sì, comunque lavarsi le mani prima di andare in cucina mi sembra corretto adesso, non vorrei dire, ma
1: un po' in generale bisognerebbe, insomma, il minimo dell'igiene, insomma, delle mani.
0: Sì, sì, no, infatti, no, comunque io avevo un gatto precedente, che era il
1: che
0: mio
1: si lavava
0: gatto,
1: le zampe.
0: Che si lavava le zampe, che si chiamava Barattolo, che è campato 18 anni, io ero il suo capobranco. Invece Tom ha come punto di riferimento mia moglie Laura.
1: Maschio alfa, femmina alfa,
0: sì, gamma,
1: c'è
0: beta.
1: Gamma. Oddio.

0: Radio Freccia.
1: 11.48 di questo giovedì 10 settembre 2026, sono lieto di poter salutare il dottor Mann, perché da quello che ho capito sia dalle sue parole che dalle parole dei nostri ascoltatori, a Roma sta venendo giù il mondo.
2: Sì, adesso un po' ha smesso, ma diciamo che comunque è un problema serio oggi, soprattutto in altre regioni, no? Vedo il tagliamento esondato in Friuli, in situazioni tragiche per gli automobilisti, insomma, anzi sfrecciati, noi siamo qui a ridere e scherzare, ma naturalmente se vi fossero informazioni di pubblica utilità, 366 663 4466, microfoni aperti,
3: assolutamente, certo. Come sempre.

0: All the Young Dudes, pezzo scritto da Bowie per evitare lo scioglimento di questa band, vero Doc?
1: Sì, sì, ma infatti lui aveva dei pezzi di scarto, che poi erano dei capolavori, cioè di scarto, cioè non voleva prenderselo perché aveva un magazzino pieno di canzoni strepitose e occorrerebbe a volte fare, ove possibile, una controstoria del rock, nella quale raccontare le cose che non sepolte negli archivi. Per esempio sappiamo di Prince, no? Che va pubblicando adesso, ha pubblicato un album straordinario di inediti, ma ce ne ha tipo 5.000, 6.000 canzoni di quel livello. Sappiamo che lo scavo nel archeologico su Jimi Hendrix, che ha portato poi a risultati alterni, perché insomma, chi gestiva il patrimonio musicale, non solo,
0: dipende dagli scrupoli di chi gestisce l'eredità. Sì, sì, sì.
1: Però ecco, però è meravigliosa la storia del io non ho fatto questo, adesso te la racconto, l'ho data a loro oppure non l'ho mai incisa perché non ero convinto, poi vai a sentire che sono pezzi che oggi per come è messo il rock oggi e il pop e il trap e Jimmy, io credo che
0: infatti volevo chiedere a Jimmy se ha degli inediti.
2: Sì, l'inedito è che adesso me ne vado.
0: Sì.
2: E no, così no, state tra di voi e state bene.
1: E basta con questo vittimismo.
2: No.
1: Che c'è bisogno delle coccole?
2: No, lì c'è Tom.
0: Il mio gatto.
2: Che è il suo gatto.
1: Vai, no,
2: io adesso vado con figura. Tom, ci andiamo a fare un giro.
1: Gli freghi i croccantini?
2: Sì, io mangio solo croccantini.
0: Invece mi ha ricordato Charles Aznavour con questa frase. E io fra di voi.
1: Sì, è lui, hai capito?
2: Io e lei fra di voi.
1: Ma così
2: poi piacciono il suo... i terzetti, lo so.
1: No, a te piace. No, cioè, voglio dire, no. Le pirillone sono pronte a venire.
2: Io lo so, ho trovato un documento negli archivi della nostra direzione.
1: La patente.
2: Sì, quale? Quello di carta, appunto. Nella quale tu fai proprio espressa richiesta per fare un trittico con noi.
1: È un apocrifo. Mi spiace.
2: Diagnostico anche.
1: A denunziare tutti per questo.
2: Denunziamo? Però sappi che sei accolto con grande affetto.
1: Ma ci mancherebbe. Burning down.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È mezzogiorno di questo giovedì 10 settembre 2026. Pochi sanno che il dottor Mann era tra i candidati per interpretare un film di quelli che hanno a che fare con il West e con il Western di Sergio Leone. Sì, esatto. Cioè, lui era candidato al posto di Clint Eastwood.
2: Il brutto.
1: E poi Clint Eastwood è stato scelto perché sì, era buono, esatto. Il dottor Mann una volta era buono.
3: Quindi era il cattivo, il cattivo e il brutto.
2: Erano tutti e tre, cioè, perché era finito il budget e quindi Sergione si era un po' detto: vabbè, vediamo che cosa possiamo fare. Insomma, voleva convocare Di Berni come Lee Marvin, certo. Ma quello era, costava un po' di più e quindi ci siamo attenuti, insomma, a quello che era il bilancio.
1: Stessa pelle olivastra.
3: Sì.
2: Abbiamo svuotato le tasche, c'erano 50 lire, quindi sai.
1: Jimmy D cosa avrebbe fatto in un film di Sergio Leone?
2: La scuola.
3: Sì, può essere, oppure da verità gli avrei portato sicuramente un baccalà fritto.

Alle 12.05 tempo di informazione qui su Radio Freccia. Partiamo col maltempo. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della sua auto, rimasta bloccata in un sottopasso allagato alla Tisana. Siamo in provincia di Udine. Precipitazioni intanto intense in Lombardia. A Milano in 24 ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia, provocando anche l'esondazione del fiume Lambro. A Brescia alcuni reparti degli ospedali civili si sono allagati. Evacuate 45 persone, nubifragi anche in Toscana e nelle Marche. Quasi due ore di discorso del presidente Trump alla convention repubblicana di Dallas. Il capo della Casa Bianca ha attaccato i candidati democratici e chiesto di finire il lavoro. Poi la promessa: in caso di vittoria daremo $5,000 a ogni adulto americano. Una coppia e i loro due figli di 12 e 8 anni sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza, lo riferiscono fonti mediche palestinesi. I corpi della famiglia Ahmad sono stati recuperati tra le macerie di un'abitazione nell'area settentrionale dell'enclave. La politica italiana è previsto per martedì 15 il voto finale del Senato sulla legge elettorale, poi il testo passerà alla Camera. Al momento resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza, salta il ballottaggio, ancora nessuna intesa sulla norma che esclude

0: al computo dei voti ai fini del premio, i partiti sotto il 3%. Intanto in Germania prosegue la bufera dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. La Bundestag e il cancelliere Merz accusa l'ultradestra di voler perseguire la pulizia etnica e di disprezzare le istituzioni democratiche. Il vostro governo è finito, ha commentato il leader dell'ultradestra Wiedel. L'economia cresce, la produzione industriale in Italia nel mese di luglio secondo l'Istat è aumentata dello 0,7% rispetto a giugno. E in chiusura al calcio, oggi le altre italiane impegnate in Champions League: la Roma sfiderà il Fenerbahce alle 18:45, il Como all'esordio nella competizione affronta il Lipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su RTL 102.5 con Noi Dire Champions League. È tutto per il momento, adesso su Radio Freccia le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Una giornata di giovedì all'insegna dell'instabilità al centro-nord con l'arrivo di aria fresca oceanica. Ritroveremo nelle prossime ore piogge temporali, rischio fenomeni temporaleschi anche di forte intensità sul nord-est e parte delle regioni centrali con locali nubifragi, grandinate e colpi di vento. Ancora sole invece al sud con caldo anomalo per la stagione. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travimeteo.

0: vi facciamo dei regali, vero Eddie?
1: No, vero Jimmy.
2: Vero Eddie? Vero Jimmy? Dai, allora, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence, come al solito. Andare subito su Radio RTL, no, in realtà è RTL 102.5 Play, fate attenzione, e poi cliccate come al solito sul banner Special and Contest.
1: Come fa il click in questo giro? Bello!
0: Ma che suoni, ma che effetti? Oh, strano.
1: Nel campionato?
2: No.
1: C'è uno che fa...
0: No, è Champions.
2: Sì, sì, c'è uno, ha messo lì.
1: Doc, fuori.
2: Gli danno un calcio.
1: Fuori. No, questa battuta, fuori.
0: Era automatica, dai, su.
2: Si vergogna.
0: Ciao.

0: Lost in Paradise, che è quella sensazione che qualcuno può provare nel momento in cui pensa di aver vinto qualcosa di importante, un gioco, diciamo così, d'azzardo, un gioco di strade, e ricavandone anche del denaro, e poi invece scopre che è stato truffato o solato. Lo dico perché io non so adesso se questa cosa sia diffusa anche fuori dalla capitale, però ci sono quelli, e ne hanno arrestati credo 14-15 nelle ultime 24 ore, insomma, che si piazzano nei luoghi a forte vocazione turistica, mm-hmm, mettono il banchetto e fanno il gioco delle tre carte o delle tre campane.
1: Sì,
0: e...
1: c'è anche a Milano.
0: C'è, no? Poi dopo, la cosa più bella, e qui serve una vocazione attoriale, e quindi serve Jimmy, è il compare. Cioè quello che tra la folla dei turisti, dei curiosi che sta lì, sta qui sotto. Lui punta fingendo di essere a volte vince, compare a seconda del termometro della situazione, eccetera. E quindi però è un complice. Quindi tu, Jimmy, adesso hanno messo al gabbio quelli che stavano attorno a Fontana di Trevi. C'è dello spazio praticabile, anche a livello imprenditoriale, occupazionale. Mi fai capire, facciamo un provino secco, 30 okay. secondi. Tu sei il compare e Eddie è il banditore, prego.
2: Perfetto.
1: Allora, dove ho messo l'asso? L'asso è qui, l'asso è qua, l'asso è qui, l'asso è qua. Tre,
2: guarda qua. È la prima.
1: Sicuro?
2: La prima,
1: guarda che non è lì, guarda che non è lì.
2: Allora ci metto 100 euro.
1: Ma guarda, ho detto
2: che
1: non è lì.
2: Ce ne metto 150?
1: Vabbè, no, non puoi.
2: Gira,
1: 150 non puoi, vabbè, gira, va bene.
2: No.
1: Oh. Hai vinto.
2: Hai vinto. Ecco, grazie. Bravo. Dai, rifai il giochino. Vediamo.
1: Ecco qua,
2: allora io facciamo così, ci dividiamo le cose.
1: Tu non puoi più giocare,
2: perché no?
1: No, perché hai già vinto prima, tu
2: non. Io gioco con i miei soldi, faccio quello che voglio.
1: Ah, vabbè, ok. Dov'è?
2: Secondo me è in quello in mezzo.
1: Dov'è?
2: In mezzo.
1: Dov'è? No.
2: Nel mezzo.
1: No, aspetta, chi vuole giocare? Chi vuole?
2: Ti do 50 euro così.
1: Chi vuole giocare? Chi vuole giocare?
0: Com'è che siete così bravi?
1: Chi vuole giocare? No, non è in quello in mezzo.
0: Troppo bravi.
2: Questa è una truffa. Oh,

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 12:32, voglio dirvi che sono felice di condurre la trasmissione delle Good Vibrations insieme a Eddie e Jimmy, ma sono altrettanto felice di stare a 600 km di distanza, stante la loro abilità sospetta nel gioco delle tre carte o delle tre campanelle. È un attimo che poi ti trovi che ti catturano anche il portafoglio, questi due. Come molti, e qui sfrecciati avrete avuto anche voi esperienze, come molti di quelli stradali.

0: Scioli che vi vogliono vendere cellulari a buon prezzo. Una volta c'erano i videoregistratori in autogrill che erano mattoni, no?
1: La faccia dei mattoni,
2: la velocità con cui ti facevano vedere quello vero e poi ti vendevano quello falso.

0: È una vita durissima, cantavano i Queen con It's a Hard Life alle 12.36. Una vita effettivamente dura quando qualcuno cerca di venderti delle cose e lo fa con l'abilità straordinaria di chi ti frega subito, eccetera, no? Quindi
1: veri mattatori.
0: Esatto, mattoncini più che mattatori.
2: Anche mattonatori.
0: Esatto, esatto. Ecco, ma per esempio, sì. Doc, tu che sei un appassionato di orologi, secondo me sugli orologi c'è parecchio queste cose.
2: Beh, se tu vai a comprare un Rolex a 50 euro per strada, te la chiami da solo, come dire, no? No, non è né originale né vero, però tu lo sai, lo compri proprio perché apprezzi il tarocco, apprezzi l'iniziativa del truffatore e se è indistinguibile poi va in giro dicendo questo l'ho comprato a Monte Carlo, invece non è vero, l'hai comprato per strada,
0: anche perché io magari ci casco e di orologi non capisco niente, tu lo vedi e dici vabbè ciao, insomma
1: bella patacone,
2: cioè, è intuitivo.

0: No, che quelli di gran marca non te li può, a meno che non sia proprio refurtiva di quella irricettabile.
1: Ma lo sai, insomma, che noi cerchiamo sempre lo stellone, no? La speranza del colpo di fortuna. No,
0: ma guarda, il colpo di fortuna ce l'hanno avuto ieri sera gli americani. Perché un simpatico gigione dai capelli, non so più di che colore, perché una volta erano in paglia, adesso mogano. Ha fatto una promessa elettorale e niente male. La dico così com'è. Lui ha detto all'elezione di midterm, se vinciamo, 5.000 euro a ogni americano adulto. Scusa, dollari.
1: Leggermente meno.
0: Un miliardo, ha capito, 1.300.000 deve investire per dare 5.000 dollari a ciascun americano adulto se vince, se li compra, capisci? Se li compra. Lui dice, poi, quando vai a riscuotere, oh, t'ho votato, mo dove stanno i 5.000 dollari?
1: No, però ha detto a tutti dollari. Gli americani, non a chi l'ha votato.
0: Tutti gli americani, però appunto io sono americano nello spirito, no? Americano, cioè Springsteen, Kerouac, quindi andrò lì all'ambasciata, dico scusa, e io? Che facciamo? Anche voi, su, facciamo la fila, dai, insieme.

0: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
1: Egidio Ada.
2: Presente.
3: Del Bufalo Giano.
4: Presente.
1: Tagliavini Roberta.
5: Presente.
3: Donghia Stefano.
6: Presente.
3: Che c'è da ridere?
1: Di Folchi Irene.
2: Presente.
3: Bellucci Federico.
4: Presente.
3: Come ho messo la sedia?
4: Ah, scusi.
3: Bene. Spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
7: È ora di tornare alle aste.
0: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
9: 99, 99, non è possibile!
10: Tesoro, tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso!
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99, Puma...
10: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Radio Freccia.
12: 12.47, io vi ringrazio sfrecciati perché il vostro dottor Mana ha accannato completamente, distrattamente il conto, la somma dell'elargizione a ciascun cittadino americano di $5.000, la promessa elettorale di Trump. Voi mi dite invece che...
13: Buongiorno sfrecciati,
12: sì.
13: Volevo ricordare a dottor Mark, non è 1.300.000.000, ma sono 1.300 miliardi che ha promesso quel buon uomo di Donald Trump. Ciao.
12: È molto oppure lui forse ha promesso $5 invece che 5.000.
14: Ha letto male?
12: Ha letto male.
14: Vede che la sola pure...
12: Non lo escluderei, ma comunque...

0: Bisogna entrare sottovoce adesso.
1: E perché? È finito.
0: Questo clamoroso, dai. Quante volte hai combinato cose con sotto sta canzone? Dai, dottor Mann, tu, è il tuo disco questo, lo so, dai.
1: Sì, quindi, ma al funerale però. Cioè.
0: Mettevi su e broccolavi, dai, lo sanno tutti.
1: Ma no, questo ho già dato disposizione quando la mia cara Salma sarà portata fuori. Si suonerà qualcuno su questo pezzo, forse Pink Floyd, che diedero una fregatura a lei.
0: Sì, certo, certo. Sì.
1: 65 sterline.
0: È stata dopo poi, però, dai.
1: Anni dopo lei ha detto: senti, sai che c'è? Bello tutto, anche la paga domenicale per quella session, però. Però,
0: senti, comunque Lenny Kravitz si è proposto per venire a suonare al tuo funerale.
2: Sì.
1: Guarda, come se avessi accettato.
2: Una piccola così fotocellula che si può mettere davanti alla lapide, eccetera, sì, eccetera. Ogni volta che ci passi davanti o ci si ferma così a fare un pensiero a te, ecco che parte la sua musica.
0: Esatto.
1: Di Lenny Kravitz.
0: Ma lui vuole rifare Pink Floyd al tuo funerale.
2: Sì.
1: A lui proprio fa la cover.
2: Sì. Tu passi così davanti alla fotocellula, esce lui.
1: Ed è un buon motivo per cui il mio feretro rimarrà lì, perché tutte le fan andranno dietro a Lenny Kravitz. Ah, Lenny. E io sto lì, capito? Come dire, insalutato.
0: Insalutato è brutto.
1: No. Perché?
0: No, io e Jimmy verremo a salutarti.
1: Grazie, a spalla,
0: a spalla. In due è dura,
2: abbiamo già anche fatto anche ampio uso di intelligenza artificiale per rinvigorire il mazzolin di fiori,
0: certo,
2: proprio innanzi al tuo nome.
0: Esatto.
1: Scusa, non esagerate, siate sobri, almeno le mie esequie mi mettete là, portate la cassa in
0: cantiamo
1: due, poi
2: questo è poco ma sicuro. Però,
1: ma che io dico, perché
0: dalla montagna
1: vi vengo a tirare i piedi la notte, sì? Vi do i numeri sbagliati all'otto,
2: no,
1: sappiatelo.
0: No, allora, quello da sé.
1: Comunque, vi sposto i mobili in casa.
2: Questa è un'idea.
0: Comunque è arrivato Lenny Kravitz.
2: Storci i quadri?
1: Oddio, Poltergeist.
0: Dottor Mann arriva fino alle 14, noi invece torniamo lunedì ore 10.
2: Sei sicuro?
0: Sono sicuro.
2: Va bene, tempo permettendo. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 scatta qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi cari sfrecciati chiamati a commentare le notizie della stretta attualità al 366-6344-66, vocali entro i 40 secondi vostro nome e gli iscritti poi li passeremo anche in radiovisione. Allora, oggi ragioniamo sensatamente su quella che è la novità di questo anno scolastico che va a cominciare. Il ministro Valditara ha formalizzato l'insegnamento dei testi dei grandi cantautori italiani nelle lezioni per i licei. Tutto bello, tutto bellissimo. Naturalmente vediamo se questo nasconde anche delle insidie procedurali, se i professori sono veramente pronti e preparati per poter raccontare ai ragazzi, contestualizzando quella che è stata ed è la grande storia della musica italiana. E se c'è qualche insegnante all'ascolto, siamo contenti di ospitare anche la sua riflessione, il suo parere. Intanto, gli Iron Maiden.

0: 13 e 5 minuti, le ultime notizie. Nord Italia alle prese con il maltempo. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della sua auto, rimasta bloccata in un sottopasso allagato a Latisana, in provincia di Udine. Precipitazioni intense in Lombardia. A Milano in 24 ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia, provocando anche l'esondazione del fiume Lambro. A Brescia alcuni reparti degli ospedali civili si sono allagati, evacuate 45 persone. Nubifragi anche in Toscana e nelle Marche e nel Lazio. Chiusa la politica italiana, chiusa la discussione generale al Senato sulla legge elettorale, resta il nodo delle preferenze. Fratelli d'Italia starebbe valutando un emendamento del PD che elimina i capilista bloccati, ma che non piace a Forza Italia. Dal leader di Futuro Nazionale Vannacci, l'invito alla Premier a essere coerente. Il voto finale a Palazzo Madama è previsto martedì 15 settembre, poi il testo passerà alla Camera. Andiamo dagli Stati Uniti, quasi due ore di discorso del presidente Trump alla convention repubblicana di Dallas, a 55 giorni dalle elezioni di midterm. Il capo della Casa Bianca ha attaccato i candidati democratici e chiesto di finire il lavoro. Poi la promessa: in caso di vittoria daremo $5,000 a ogni adulto americano. E la cronaca, tragedia questa mattina in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di 53 anni e le due figlie di 14-18 anni sono morti in un incidente avvenuto sulla strada statale 682. Ferita gravemente la moglie e mamma delle vittime, ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Polistena. L'auto sulla quale viaggiavano si è scontrata frontalmente contro un mezzo pesante. E intanto cresce la produzione industriale italiana nel mese di luglio, secondo l'Istat è aumentata dallo 0,7% rispetto a giugno, su base annuale è rimasta invariata rispetto allo stesso periodo del 2025. E chiudiamo con il calcio. Oggi altre italiane impegnate in Champions: la Roma sfiderà il Fenerbahce alle 18:45, mentre il Como all'esordio di una competizione affronterà l'Ipsia alle 21. Seguiremo entrambe le gare su RTL 105 con Noi Dire Champions League.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Una giornata di giovedì all'insegna dell'instabilità al centro-nord con l'arrivo di aria fresca oceanica. Ritroveremo nelle prossime ore piogge temporali, rischio fenomeni temporaleschi anche di forte intensità sul nord-est e parte delle regioni centrali, con locali nubifragi, grandinate e colpi di vento. Ancora sole invece al sud, con caldo anomalo per la stagione. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travimeteo.

13:11, allora oggi parliamo dei cantautori italiani a scuola secondo le linee guida didattiche che sono state diffuse dal Ministero e dal Ministro stesso Valditara. Insomma, quest'anno viene formalizzata quella che è ormai una consuetudine e non da oggi, gli insegnanti che utilizzano il grande patrimonio musicale italiano, autorale, per avvicinare anche gli studenti nell'amore per la musica, nell'amore per la poesia, se vogliamo, perché non solo Pascoli, non solo Leopardi, ma anche De André, Guccini, De Gregori e gli altri. Si parla di analizzare i testi dei nostri cantautori, di verificarne la qualità poetica, quindi la metrica e quello che volete. È chiaro che è un'operazione che andrebbe forse anche confortata, corroborata dall'ascolto delle canzoni, perché sappiamo bene, sì, mi direte Omero, gli Aedi, è da sempre così, è sempre musicalità nella poesia, certo, ma le canzoni nascono con una struttura ben precisa per poter poi accogliere un testo di rilievo che però sta lì dentro, non siamo proprio col verso libero, o comunque non sempre. E poi, tanto per non cadere in banalità, Sfrecciati, il tema è anche contestualizzare quello che è il repertorio dei cantautori, perché significa immergerli nella storia che hanno vissuto e che vivono. È facile dire che La guerra di Piero sia una canzone pacifista, è meno semplice raccontare, forse senza arruolare da una parte o dall'altra, storia di un impiegato, il 68 e la violenza in Italia degli anni 70, o garantire libertà a quegli artisti che si sono sempre dichiarati liberi, fuori dagli schieramenti di parte, non tirati per la giacchetta. Penso anche a Battisti, parentesi Mogol, Rino Gaetano e gli altri. Che ne pensate?

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Freccia.
6: 13 e 17, l'occasione culturale per le giovani generazioni, per gli studenti, per i liceali.

0: Ragazzi, ma che cos'è questa sfiducia? Se gli insegnanti sanno o non sanno contestualizzare? È certo che sanno, e molti lo fanno già, molti presentano già canzoni italiane e non italiane. Adesso c'erano gli Iron Maiden, per esempio. Quante lezioni ho fatto io con gli Iron Maiden?
1: Perché sei un appassionato di musica. Per cui lodevole il tuo intento, come quello di tutti gli insegnanti che stanno scrivendo, si stanno manifestando al 366-6634-66, li ringraziamo, poi li sentiremo tutti. Però è chiaro, voi ascoltate la radio, amate la musica, amate il rock, amate forse anche il grande cantautorato italiano, quindi siete preparati per proporre questa novità agli studenti, che adesso viene formalizzata, dicevamo, nelle linee guida didattiche dei licei. Però il cantautore italiano è una razza a parte, perdonatemi.

Quindi se io ti, non so, ti propongo una storia sbagliata di De André e Massimo Bubola, devo poterti anche spiegare che lì dentro si parla del delitto Pasolini, devo spiegarti di perché è morto Pasolini, e in quella stessa canzone si parla del delitto Montesi e perché a Capocotta negli anni 50 ci fu uno scandalo politico. Se ti parlo di Se ti tagliassero a pezzetti, devo parlarti della strage di Bologna, dove il protagonista della canzone incontra una donna prima che la bomba stessa esploda. Questo senza fare i professorini o i cattedratici anche qua, ma è chiaro che se tu lo contestualizzi apri uno squarcio meraviglioso per i ragazzi, e sulla pagina tu devi dire non soltanto che rispetta la metrica, un testo che ha un valore poetico di per sé, devi metterlo nel contesto, evitando di arruolare poi il cantautore a destra, a sinistra, al centro, metterlo per quello che voleva dire nel momento in cui ha espresso quei concetti con quelle canzoni. Intanto, siccome oggi voglio farvi il regalo italiano come ogni giovedì, io a scuola veramente metterei anche e soprattutto questa cosa qui.

0: Banco del Mutuo Soccorso 1972, il disco storico del Salvadanaio, questa RIP, e ditemi se non è un capolavoro, ditemi se non è un... anzi, me l'avete detto, vi ringrazio per i moltissimi messaggi, ma noi ogni giovedì andremo a fare questo piccolo viaggio così un istantaneo con il regalo del giorno su qualche cosa che attenga al patrimonio della musica italiana, del grande rock, del progressive, ma non solo, andremo a esplorare molte cose che forse non ricordiamo più e che insomma dovrebbero aprire anche le orecchie a chi è bastian contrario sempre quando ascolta queste cose e sì, insegnare anche questo tipo di cose è la modesta proposta che facciamo da questo microfono a voi insegnanti che ci state ascoltando e che ci raccontate e che state sperimentando da anni sulla musica italiana e sulla musica straniera, mentre invece adesso abbiamo la formalizzazione benvenuta dello studio dei cantautori italiani, la valorizzazione del nostro patrimonio musicale tricolore nei licei, a patto, ripeto, di poterlo contestualizzare, di poter raccontare per bene cos'erano quegli anni lì a ragazzi che hanno 15-14 anni e che magari ascoltano tutt'altro o che non sanno niente, purtroppo, della storia patria, per colpa della scuola, voglio dire, non per colpa loro.
1: Dottor Mann, buongiorno, io insegno comunicazione e tecnologia della comunicazione in corsi regionali e con me sfondi una porta aperta perché durante le lezioni spesso e volentieri uso delle metafore, soprattutto delle frasi attribuite ai grandi cantautori italiani, ma non solo, per parlare di comunicazione verbale, anche non verbale. Naturalmente prendo spunto da Rino Gaetano, ma anche dai Doors, dai Queen, quindi parlando anche di come si comportavano loro in quei tempi, soprattutto prendendo spunto da frasi che sono rimaste naturalmente nel nostro immaginario collettivo. E loro veramente sono stati bravissimi nel saper comunicare alle generazioni future. Saluto a tutti gli sfrecciati, Daniele dalla Sicilia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 13:37, cantautori italiani, lezioni nei licei.
2: Ciao Radio Freccia, studio dei testi delle canzoni a scuola, beh mi sembra veramente un'ovvietà. Già io che sono insegnante, quando andavo a scuola 20 anni fa le studiavo, poi le ho riprese durante le mie lezioni, adesso che ci sono gli Iron Maiden, The Rime of the Ancient Mariner e via dicendo, passando da De André, Guccini, non ha scoperto proprio assolutamente.

Ma sì, infatti dovremmo raccontare moltissimo nelle nostre scuole del rock mondiale, oltre che dei cantatori italiani. Mi piacerebbe, sarei molto curioso di essere una mosca sul muro, di sentire come viene raccontata Rockin' in the Free World di Neil Young in questi tempi oscuri.

curi. Però ripeto, i cantatori italiani a scuola, a patto che vengano proposti a ragazzi che poco sanno della storia degli anni 70, la stagione aurea del cantautorato italiano degli anni 80, come era messa l'Italia in quel momento e come il cantautore poteva esprimere la propria natura libera al di là dei condizionamenti di partito, perché poi sì, è vero, all'epoca molti di loro erano arruolati alle feste dell'Unità e allora automaticamente diventavano virgolette comunisti. Poi c'erano quelli che invece dicevano no, io sì vengo, però sono più libero. E Edoardo Bennato per esempio era uno di questi, Rino Gaetano era un altro di questi, Lucio Battisti l'hanno tirato dentro dall'altra parte perché si supponeva che lui fosse un simpatizzante della destra, anche quella estrema. Lui diceva non è vero niente in realtà, però siccome Mogol scriveva dei testi, no, su Boschi di Bracciatese, e Mogol all'epoca era socialista, adesso non lo so, allora tutti a dire Battisti è di destra. Poi ripeto, se dobbiamo insegnare Battisti a scuola solo sulla pagina e solo sulla metrica dei testi, allora insegniamo Mogol, insegniamo Battisti. Ecco le tante variabili che occorrono per poter presentare questa come una ricchezza nella scuola, se incanalata, se irreggimentata in un senso profondo anche di libertà di insegnamento, che non ci sia una storia della musica italiana o della musica mondiale che venga poi proposta soltanto in un senso o nell'altro a seconda di come tira il vento, e allora dire che i tali cantautori erano rossi, quelli altri neri, quelli verdi o non lo so, erano tutti e sono tutti tendenzialmente più liberi di quello che crediamo.

Ciao dottor Mann, ciao. Buongiorno a tutti. Io sono un docente di una scuola superiore e devo dire che questa è una delle poche cose su cui sono d'accordo con il ministro, perché...

0: lo studio dei testi e canzoni musicali potrebbe aprire numerose vie dal conoscere magari cantautori che i giovani non conoscono, al permettere anche dibattiti sui testi e sui significati dei testi, magari anche avere degli alunni in classe che magari anche già fanno musica e che ascoltano e che possono a loro volta spiegare, fare una sorta di tutoraggio ai loro compagni. Diciamo che nella totalità è una bella idea. E che devo dire, soprattutto per quanto riguarda i docenti di italiano, è stata presa con molto favore. Almeno, come si dice, ogni tanto ci si azzecca. Poi buona giornata a tutti.
1: A te. E poi ognuno però la sua quota di responsabilità.
2: Ciao a tutti gli sfrecciati. Questa iniziativa è sicuramente fantastica. E fortunatissimi i ragazzi che hanno come professori tutti le persone che hanno fatto gli interventi alla radio oggi, ma abbiamo pensato a tutte quelle professori invece ultra cinquantenni, sessantenni, che magari non hanno mai ascoltato musica e che quindi dovranno andare a aggiornarsi. Il ministro ha programmato intanto dei corsi di aggiornamento per queste persone e soprattutto poi sarebbe anche interessante capire quale sarà il programma ministeriale, cioè su quali autori, su quali cantautori si verte tutto. Boh, nessuno sa nulla. Salvo da Catania, ciao a tutti.
1: Salvo, io ho solo un'obiezione, quella anagrafica. Forse gli ultra cinquantenni, sessantenni sono quelli che più hanno amato in tempo reale la grande musica italiana. Adesso forse i giovani professori si devono aggiornare.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E allora, per andare a chiudere in questo tipo di nostro viaggio sulla musica italiana raccontata nelle scuole, insomma, molti di voi sono favorevoli e ci mancherebbe altro. Qualcuno però, insomma, dice: io ho portato come tesi di maturità su anarchismo e libertà, con parentesi sul terrorismo, la locomotiva di Guccini per la parte di letteratura. Mi chiedo come questa proposta si possa conciliare con il governo attuale, se è una specie di autogol, un tentativo di strumentalizzazione o altro. Va compreso anche che comunque quella che è la nostra la nostra capziosità, ecco, anche come conduttori radiofonici, come studiosi della materia, e voi come appassionati della materia, insomma, è quella di dire: sì, ok, dobbiamo comunque essere dentro un percorso didattico che sia il più possibile al di fuori del momento attuale, e poi adesso invece calato nella storia in cui le canzoni erano immerse, per esempio la locomotiva di Guccini, notoriamente dedicata a un anarchico di fine 800, e Guccini si definiva anche egli come forse D'André un anarchico. Poi non ce la faceva, non voleva prendere tessere, e faceva bene lui come tanti altri. Qualcuno scrive: De André sarebbe dovuto essere nei libri di scuola già da tanto, poi abbiamo avuto geni come Rino Gaetano e non sto qui a elencare tanti altri. Magari i ragazzi scopriranno, oltre alle parole di denuncia, anche accompagnamento musicale vero rispetto a quello che si propone oggi. Qualcun altro ancora: Francesca da Crema, un prof delle superiori ha utilizzato per dei ragazzi di quarta Redemption Song di Marley per affrontare il tema della schiavitù in storia. Quindi vedete che in qualche modo molte sono le occasioni, io dico sì ai cantautori italiani, però fate sentire anche la canzone, proprio la musica, e non soltanto il testo, e poi vedremo. Comunque, buona giornata anche oggi a tutti voi, e grazie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 2:00, it's 2:00. Hello rockers and welcome. Inizio in questo momento un nuovo imperdibile nella media appuntamento di Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete perché in fin dei conti è questo che vi meritate, quindi meditate, gente, meditate. Mi chiamo Cecil B, con voi da ora sino alle 17 in questo giovedì che, per quanto riguarda il nord Italia, profuma di autunno ufficializzato. So che nel resto d'Italia non è così. Se avete tanto caldo attorno a voi e cieli limpidi, potete anche mandarmi delle foto dicendo: ah Cecil, alla facciazza tua, oppure quanto ti invidio, vorrei un po' di pioggia. I miei gatti stanno vivendo questa questione della pioggia con grande creatività. Ad esempio, hanno inventato dei nuovi salti carpiati che fanno sopra la mia testa non appena si sentono dei rumori, ma di gioia, cioè adorano il rumore della pioggia e questo li fa zoomare. Hanno i famosi zoomies e chi conosce i gatti sa cosa sta.

Limp Bizkit con Rollin' ad aprire il nostro primo momento assieme, questa inaugurazione di un giovedì che, per quanto riguarda ad esempio il nostro ascoltatore Francesco, è un giorno in piscina. Bello, ti ringrazio anche per la foto con l'occhiale da sole, molto, molto fiero e soddisfatto del luogo in cui si trova, in cui ti trovi, caro Francesco. Grazie mille. 366-663-4466, questo è il numero, forse l'ho detto troppo velocemente, 366-663-4466, questo è il numero attraverso cui potete mandarmi appunto foto di cieli azzurri oppure raccontarmi semplicemente come sta andando la settimana. Giovedì di solito è un po' un giorno di preludio del piacere, è un giorno tendenzialmente positivo. Nella mia percezione cromatica il giovedì è rosso, che sapete che mi capita di associare i giorni in colori, mentre il mercoledì è ancora arancione, ancora non è caldo, il giovedì è già rosso e sta di weekend e sta di cose belle davanti a noi.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 12 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Abbiamo appena ascoltato i Fountains DC dalla nostra Top 20 con Marianne, che sappiamo insomma torneranno nel nostro paese con una data a ottobre e poi due date nella prossima estate 2027. Cosa, Gigi? Hai la maglietta giusta in realtà oggi per questa cosa. Lo vedrete fra pochissimo alla fine della prossima ora con la maglia dei Fountains DC.

oggi abbiamo degli ospiti nella terza... Ah, è vero, nella terza ora. Lo posso dire? Ok, vengono alle Florence Road per la prima volta in studio qua a Freccia. Poi sono già state intervistate dalla nostra Gigi in Hypersonic, sono state nella nostra Top 20, tornano con un singolo nuovo e vi racconteranno tutto qui ai nostri microfoni.

Have you ever seen The Rain, Creedence Clearwater Revival, 14 e 16 minuti in questo momento preciso, in Electric Ladyland con la vostra Cecil B, che poi sono io, vi accompagno fino alle 17 di questo giovedì e vi ricordo anche che siamo in radiovisione, quindi oltre a poterci ascoltare ci potete guardare i nostri due canali, che sono il 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky. Se non ci doveste trovare al 258, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo, com'è fra poco. Dalla nostra top 20, The Royston Club con Carrie ed ora I Keen, questa è Crystal Ball e quella voglia di adolescenza dei primi anni 2000.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia. Walk Time.
2: 14:26, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è Mario che mi dice: ciao Cecil, anch'io percepisco i colori della i giorni della settimana attraverso i colori, tipo il lunedì è giallo, il martedì è azzurro, il mercoledì è arancio, in questo siamo d'accordo. Il giovedì è bordeaux, invece per me è rosso, e il venerdì è verde, sono super d'accordo. Ci sono delle percezioni che abbiamo io e Mario praticamente identiche della, diciamo, dell'armocromia declinata ai giorni della settimana. L'armocromia, la legge secondo cui un colore ti valorizza in base alla tua carnagione, ai capelli e agli occhi.

Love at James alle 14:29 qui sulle frequenze indomite di Radio Freccia. Che bello ascoltare la sua voce. At James è una di quelle artiste che a me piace ascoltare la domenica mattina, nelle giornate un po' uggiose, dove magari ti prepari il caffè e ti rimetti a letto e parte I want a Sunday kind of love. Ah, God bless at James. Cambiamo decisamente genere, sempre rimanendo al femminile. Fra poco dalla nostra top 20 troviamo le Warning con Bite My Tongue. Ora Richard Ashcroft, Music is Power.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 14:38 con la vostra Cecilia microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì, buon 10 di settembre. Spero che questa settimana di rientro, di ufficiale ripresa del post vacanze sia stata abbastanza ritmata e che vi faccia sentire soddisfatti. Io sto facendo questo. Faccio cose, vedo gente, ma solo le cose e la gente che voglio.

voglio vedere e le cose che voglio fare. Cioè, un po' quasi alla grande bellezza, sono arrivato a un punto della mia vita dove posso permettermi di fare le cose che mi va di fare senza forzarmi di fare il resto. E vi giuro che l'effetto è solo che positivo.

Hit the Road Jack, Ray Charles, alle 14:40, minuti, sempre qui in Electric Ladyland. Avete già scaricato la nostra app? No? Non l'hai ancora fatto? Ma per quale ragione? È gratuita. Si chiama RTL 102.5 Play e ti permette di continuare ad ascoltare Freccia e soprattutto di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento. L'ho già detto che è gratuita. Dai, meglio dei così. È come quando uscivi dalla metro, dai mezzi pubblici quando eri giovane e c'erano quelli che distribuivano, non so, il cibo per i gatti. Era gratuito, non avevi gatti, ma comunque lo prendevi. Almeno io facevo così. Oggi spererei di incontrarli. Sarebbe una cosa molto positiva per le mie finanze, però va bene lo stesso. Quindi cose regalate, cose amate e piaciute. Arriva Shabuzi, A Bar Song.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 14:48 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme sulle frequenze di Freccia in questo giovedì 10 di settembre. Sta per arrivare un

Un brano meraviglioso di 10 minuti. E no, non si tratta dei Pink Floyd, anche se sarebbe stato una grande emozione oggi come oggi magari mettere tutta Shine on You Crazy Diamond, visto il fugace incontro inaspettato che ho avuto piacere di così avere con David Gilmour proprio questo lunedì passato, in occasione della premiere londinese di Don't Look Back in Anger, ovvero il documentario che racconta il tour della reunion degli Oasis, partendo proprio dalle prove, da quando Liam è tornato lì a cantare tirando delle occhiatacce a Noel con una tensione iniziale che si poteva veramente percepire e respirare, e che poi si scioglie e diventa il motore del racconto del documentario stesso. Comunque, non si tratta dei Pink Floyd, ma si tratta di un artista che ha un po' settato, ha alzato un po' l'asticella nel sviluppare il concetto di musica dal vivo, cioè da quando lui ha iniziato a dire secondo me i concerti meno di 3 ore non possono durare, gli altri hanno iniziato a dire aiuto, sì, forse dobbiamo darci da fare, forse ecco un'ora di concerto non è tollerabile se Bruce Springsteen ne fa 3, soprattutto ora che insomma con la E Street Band è tornato anche in Italia, voglio dire l'anno scorso doppia data San Siro, per me indimenticabile, 3 ore dove a un certo punto ho detto non so, sembra che neanche San Siro possa reggere la durata di questo concerto. E lo stesso Paul McCartney proprio l'anno scorso ha detto beh, io ho iniziato a fare i concerti più lunghi per il boss. È una cosa che non puoi ignorare, cioè se c'è un artista che mette comunque questo tipo di bandierina, un po' ti adegui, un po' ti accendi, un po' dici accetto la sfida, anche se quella del boss non credo fosse mai stata una sfida e non lo sia tuttora. Chiudiamo quindi questa prima parte con uno dei suoi brani più apprezzati e intensi. Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen, questa è Jungle Land.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le tre in punto, sono le tre in punto e quindi niente, quindi sono le tre in punto, seconda ora di Electric Ladyland con Cecil B, Allo Rockers and Welcome, seconda ora di questo viaggio, di questo giovedì 10 settembre, di una settimana un po' particolare per quanto mi riguarda. Sono ancora un po' tutta sballottata emotivamente perché la settimana è partita proprio col botto e questo è un grande insegnamento di vita, no? Cioè, quando ti succedono delle cose straordinarie, fuori dall'ordinario, bellissime, che ti soddisfano, e poi devi comunque rientrare nella tua quotidianità sapendo che quelle cose lì sono belle perché accadono, si sviluppano e si concludono in un range temporale ridotto, ed è giusto così, perché se si perpetrassero nel tempo perderebbero poi la loro magia.

Elvis Presley con Jailhouse Rock ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Welcome everybody, seconda ora di Electric Ladyland, significa buon pomeriggio, significa comunque siamo nel pieno della giornata, magari ancora nel pieno del lavoro, e quindi significa cercare una giusta compagnia che scandisca il tempo e che mantenga il nostro ritmo. Siete nel posto giusto, il nostro numero è sempre attivo e vi potete raccontare attraverso esso, ovvero il 366-663-4466. Vocali vanno bene, sms vanno bene, whatsapp vanno bene, foto e video va tutto bene, sempre in un margine di rispetto ovviamente, sapendo che c'è qualcuno che lo leggerà.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 10 minuti con la vostra Cecil B a microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì, buon 10 di settembre. Settembre è anche il mese di grandi concerti. Questa sera inizia quella che sarà una doppietta milanese dei Black Keys con due date sold out all'Alcatraz di Milano, di cui noi siamo radio partner. Stasera ci saremo in tanti, quindi nel caso ci vediamo lì, nel caso abbiate deciso di esserci in questa prima serata appunto all'Alcatraz. Però è anche il mese che segna il ritorno degli Evanescence nel nostro paese, 28 di settembre, e in questo momento vi stiamo regalando i biglietti per assistere al loro unico show del tour europeo. Come fare? Andate su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.

Gli Evanescence con Everybody's Fool, 15 e 14 minuti, la band di Emily torna in Italia per un'unica data in quel di Bologna. Noi siamo radio partner dell'evento, in questo momento vi stiamo regalando proprio i biglietti per andare a vederli, visto che siamo radio partner. 28 di settembre, questa è la data, Unipol Arena, Casalecchio di Reno, questa è la location, nel caso ci vediamo lì fra poco. Role Model con Joy dalla nostra Top 20, ora una canzone che riconosci da un'unica nota, soprattutto se sei un millennial, questa.

0: Sony. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento

0: già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 15:26 minuti con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo giovedì 10 di settembre. Grazie per tutti i messaggi che state mandando. Un abbraccio a Lila che mi ha scritto un messaggio internos e vi mando un sacco di amore come sempre. Un abbraccio a Paolo, un abbraccio a Valentino che dice: grande Sisil, metti un po' di dorso. Questo sembra uno di quei messaggi un po' tipo sì, grande, bene, però adesso se non metti dorso un pochino ci rimango male. Purtroppo non stanno per arrivare i dorso, ma i Creed, che sono decisamente un'altra sonorità. Spero che comunque vadano bene lo stesso.

E Creed con Higher alle 15:31 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Sono le 15:31, quindi siamo a metà di questa seconda ora che poi di solito si conclude con l'arrivo di Gigi, con il TGG, ma oggi abbiamo non solo Gigi al microfono, arriveranno anche delle ospiti. Come lo dici? Degli ospiti al femminile, delle artiste, una band di cui insomma vi abbiamo già raccontato cose, le abbiamo seguite anche in quel di Amsterdam per uno showcase qualche mese fa. Parliamo delle Florence Road, gruppo super interessante, un nuovo singolo di cui parlare e una data che le porterà in giro domani proprio in Italia.

freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 38 minuti, sempre con la vostra Cecilla al microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon giovedì, buon 10 di settembre, siamo come sempre in radiovisione ai nostri due canali, 258 della Digitale Terrestre e 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo, com'è, per seguire i video ufficiali delle canzoni che vi hanno accompagnato per tutta la vita e anche ancora lo fanno, o per godere magari anche di spezzoni presi da grandi live e grandi festival. Arriva

Era Anouk con Sacrifice alle 15:43 minuti qui su Radio Freccia in Electric Ladyland. L'ho detto poco fa, stanno per arrivare le Florence Road Band, completamente irlandese, per la prima volta ai nostri microfoni, che però abbiamo raccontato attraverso l'esperienza di Ambra Marie e Gigi in quel di Amsterdam, e che oggi ci parlano di nuova musica e soprattutto di una data che domani le porterà a Trento. Non vi dico altro, restate qui con noi mentre nel frattempo continuiamo a coccolarvi, prima con la musica degli Skunk Anansie, a seguire il ritorno degli Stones, Jealous Lover, dalla nostra Top 20.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:51 minuti e siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda ora insieme. Non so se ci raggiungerà Gigi, penso di no, ma comunque tra poco insomma non sarò proprio più da sola in studio perché stanno per arrivare le Florence Road e come vi dicevo poco fa insomma abbiamo anche un momento dedicato alla loro musica che suoneranno qua in acustico. Era da tanto che non avevamo degli ospiti che venivano a suonare in studio. Quanto mi riguarda, forse l'ultimo è stato Tom Smith e gli Editors. Faccio sempre un po' di fatica con i tre Smith, poi ognuno ha i propri, però i miei sono Robert Smith e sappiamo bene dove collocarlo, Cure, Tom Smith e lo mettiamo nei Editors e Matt Smith che è Doctor Who ed è anche un Targaryen nella serie spin-off House of the Dragons che arriva dal mondo di, del Trono di Spade, che oltretutto c'era anch'esso lunedì alla premiere di Don't Look Back in Anger dove io e Gigi siamo stati ed è stato un momento veramente intenso. È veramente strano quando in una botta sola vedi un sacco di persone che ammiri da un punto di vista artistico, da un punto di vista delle loro doti attoriali, delle loro doti recitative e sei lì che dici adesso vado, faccio la brillante e in realtà l'unica cosa che riesci a mettere è tipo un verso e poi ti blocchi e li fissi e così fanno security e ti allontanano. No, non è vero, non è mai successa questa cosa, però sono rimasta alla fase prima, li guardo e li faccio passare perché alla fine quando ami un artista fai questo, lo lasci andare e ti tieni il ricordo nel cuore. Allora, visto che ho menzionato uno dei tre Smith, in realtà casualmente non mi ero accorta che ci fosse un brano proprio della sua band, chiudiamo questa seconda parte del programma sulle note dei Cure fra pochissimo con Love Song e a seguire Alanis Morissette con Guardian e poi appunto terza ora, ospiti, musica dal vivo, chiacchiere e ci accompagniamo verso la fine di questo pomeriggio che anticipa un po' le emozioni del weekend.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 4 in punto, già le 4, e questo è un buon orario perché tendenzialmente puoi farti la pausa merenda, che è uno dei momenti più belli della vita, siamo d'accordo? Quando puoi spezzare il pomeriggio e dici adesso mi mangio una cosina, cioè la mia non è proprio fame, è voglia di prendere a calci qualcuno e cerco di controbilanciare questa cosa mangiando un cioccolatino, o per quanto mi riguarda io non grande fan dei dolci, se arrivasse qualcuno adesso, non lo so, con un pezzo di focaccia, credo che non riuscirei a resistere, cioè proprio cederei e direi, in fin dei conti, sì, questo è un mondo strano, è uno strange world, ma potrebbe anche andare peggio.

Strange World che ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland. Abbiamo risparmiato anche sulla musica di apertura, come avrete capito. Era tutto AI generated, no, Cecil generated, infatti la qualità era nella media. Benvenuti, questo è un safe space, terza ora, chiusura e soprattutto anticipo dell'arrivo di queste giovani ragazze irlandesi del Florence Road che a breve saranno qua in studio con noi. Ancora per una ventina di minuti le aspetteremo per una sessione acustica, per una chiacchiera, per parlare di date, per parlare semplicemente di progetti, magari anche di qualcosa che potrebbe arrivare. Io cerco sempre di farmi spoilerare cose, ma gli artisti sono peggio delle mummie. Quando non ti devono dire una cosa non te la diranno mai.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:12 con Cécile al microfono. Quello di Radio Freccia, il nostro microfono, quello che oggi incredibilmente non ho preso a pugni, perché per chi non conoscesse la dinamica dello studio di Freccia, noi abbiamo l'asta, quella da corista, da cantante che fa una canzone raccolta alla Royal Albert Hall. È l'immagine che mi viene in mente di un'esibizione di Florence incredibile alla Royal Albert Hall, dove cantava Cosmic Love e lo faceva con quest'asta. Io non ho la sua voce, non ho la sua presenza, questa non è la Royal Albert Hall, e infatti di solito quest'asta la prendo a pugni. Oggi va meglio.

Black Magic Woman, Gypsy Queen, Santana, 16 e 18 minuti all'interno di Electric Ladyland con Cecile e fra poco anche con le Florence Road che arriveranno qui ai nostri microfoni per fare una chiacchierella. Si dice chiacchierella? No, me l'hai bocciato chiacchierella. Come lo diresti in napoletano, Gigi? No, ma una cosa che suona un po' più partenopea, un po' più colorata. Chiederò ai napoletani veri, mamma mia, vai via, vai via. Tu sei il napoletano più inglese che io abbia mai conosciuto. Veramente, com'è che sei un napoletano di Liverpool tu? Ah, di Manchester, perfetto.

0: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Radio Freccia.
8: 16 e 29 minuti in questo momento, sempre in diretta su Radio Freccia con Cécile. Lo studio è più vivo che mai, di solito passo le mie ore qua in solitudine, in questa grande stanza nera dove abbiamo applicato la logica degli Stones, no? I see a red wall and I want to paint it black and the door and everything else. Di solito funziona così per quanto riguarda il nostro studio, tutto nero, però non mi sono più, come dire, ritrovata in una grande solitudine perché è arrivato innanzitutto il nostro regista Fabione. Mi metti gli applausi in studio, Fabione? Una cosa spontanea, non ce l'abbiamo. Ah, ok. Allora sarebbe stato bello un boato per Fabio. Fabio, c'è proprio un po' di silenzio in questo momento. E poi non solo lui, perché sono già arrivate anche le Florence Road, che fra pochissimo saranno con noi in diretta per parlare di musica nuova, per parlare anche di un passaggio live nel nostro paese che toccherà domani al Poplar di Trento. Però di questo parleremo fra poco.

0: E come be closer. Allora, signore e signori, dopo Lenny Kravitz le avevamo annunciate, sono arrivati per la prima volta i nostri microfoni qui di Radio Freccia alle Florence Road. Quindi un bel applauso anche dalla gente in studio. Su, su, su. Welcome, girls.
1: Hi.
0: Come va? How are you?
1: So good, so good.
0: So good. Excited? Tired?
1: Yes, a bit of everything.
0: A bit of everything, which makes you, when I'm like a bit of everything, in the end, I'm at the peak of my happiness.
1: Absolutely.
0: You know?
1: Yeah.
0: Yeah, because you're like, I'm doing so many things.
1: Yes.
0: Okay. Ho detto alle ragazze come va. Bene, bene, stiamo bene. Stanche, un po' un misto di tutto, però è lì che capisci che le cose stanno andando bene, perché vuol dire che stai facendo tante cose. Allora, Florence Road in giro per l'Europa per fare un po' di promozione. Di che cosa parleremo oggi? Io partirei con nuova musica o in generale, insomma, che feeling state avendo da questo viaggio, da questo racconto di voi stesse, no? Un po' in giro per questo continente. So, you're around Europe promoting, talking about you. How does it feel? I mean, I'm no artist. I've never been through this kind of experience of telling other people about what I do. But how does it feel? Is it cool? Is it, I don't know, embarrassing sometimes? It might be, I mean, I don't know.
1: Honestly, it's so fun to get to go to like all these countries that we've never been to before. Mm. Like get to kind of literally travel the world and meet people from all over the place. It's really, really cool, yeah.
0: Where have you been? So you were in London yesterday?
2: Yes.
0: And before?
2: Japan for the first time we went to.
0: Japan!
2: Incredible.
0: Yeah. What? Yeah. How was it? Like, Japan is that different. I've never been, so.
1: It was amazing.
0: Okay, the food was good.
2: Mm-hmm.
0: Okay, and the people?
1: The people, like, so lovely.
0: Nice,
1: so
0: right? Yeah.
1: The okay. fans were so good.
0: The fans, yeah, that's something that I've been told several times by international artists, that the fan base in Japan is, like, super respectful, interested in what you have to say and to share, right?
1: Yeah.
0: Allora, diciamo che è molto bello in questo momento essere in giro, fare promozione, perché, vabbè, stiamo andando in posti incredibili. Eravamo ieri a Londra, siamo andati in Giappone, ci stiamo confrontando con delle culture incredibili e ho detto, beh, il Giappone deve essere comunque un bel impatto, soprattutto all'inizio. E la cosa interessante è sempre la loro fan base. Allora, io partirei col dire che oggi ascoltiamo il vostro nuovo pezzo che si chiama 7563 e vorrei sapere un po' di che cosa parla. So, today we're gonna play your new song for the very first time. What's the song about?
1: The song is basically about feeling like you don't really know where to go in your life, or you're feeling like your life has almost become this kind of weird dream and you're trying to wake yourself up out of it and become something that you want to be.
0: Okay, allora, la canzone è un po'... Can we say it's a trip?
1: Yeah,
0: okay, absolutely. Okay, so I'm gonna translate it this way. Allora, la canzone è un vero e proprio viaggio dove tu a un certo punto non hai capito qual è la destinazione, cioè non sai in che punto stai andando e dove sei diretto, però è forse anche quello il punto, no? Cercare di capire chi sei e trovare la tua strada. E allora direi che possiamo dare spazio al loro nuovo brano. Sono qui in studio con noi, le Florence Road, e ascoltiamo per la prima volta qui in Electric Ladyland su Radio Freccia 7563.

0: E allora, per la prima volta qui all'interno di Electric Ladyland, qui su Radio Freccia, abbiamo ascoltato 7563, le Florence Road, che oggi sono qua a Milano. Però poi, appena finisce questa intervista, devono scappare. Devono andare a Trento, città dove non sono mai state, le ho già preparate. Soprattutto perché il clima sarà sicuramente più fresco. Non che qua oggi si stia male e soprattutto ci sarà sicuramente una situazione meravigliosa, ma perché vanno al Poplar Fest, quindi una data live che le aspetta per domani sera. Prima di entrare nel merito, il brano che abbiamo appena ascoltato da domani entra nella nostra top 20, quindi le 20 canzoni più suonate all'interno della nostra programmazione. So, before we talk about Poplar, just to let you know, 7563, tomorrow will be in our top 20, so the most 20 played songs on the radio.
1: No way!
0: So well done, that's good news. So we're gonna listen to it in high rotation for like 1 month, so...
1: Amazing.
0: Yeah, so we believe in you girls.
1: Thank you guys.
0: Yeah. Vi ricordate la prima volta che avete sentito un vostro pezzo alla radio? Did you remember the first time you heard a song of yours on the radio?
2: Yeah, oh my gosh.
1: Yeah, yeah, I remember, I took a video of it. I played it on the TV and I took a video, I was freaking out. Yeah.
0: When was it? Which radio?
1: It was radio, it was Nova, station Nova in Ireland.
0: Okay.
1: And yeah, it was crazy, blew my mind.
0: Yeah, I can imagine. And what kind of music does Nova play? Is it rock?
1: They do rocky stuff.
0: So it's like this radio, but in Ireland. Yeah. Okay. Allora, ho chiesto giusto così, visto che da domani il pezzo sarà nella nostra top 20, vi ricordate quando avete ascoltato un vostro pezzo per la prima volta in radio? Sì, era una radio irlandese, si chiama Nova. Ho detto, ma è una radio tipo rock, un po' tipo Freccia? Sì, quindi la nostra equivalente irlandese. E ora entriamo invece nel merito di cose non strane. Domani, data al Poplar, quindi festival nel quale di Trento, come vi sentite? Cioè, siete cariche, avete voglia di suonare dal vivo? So tomorrow you're gonna be playing at Poplar in Trento. How does it feel? Are you excited?
1: So excited. It's our first ever Italian festival, so.
0: Okay. And what do you expect about like being in a festival and seeing people that you've never met and you've never played in front of, this kind of crowd? Like, is it scary sometimes?
1: Sometimes it's definitely, we don't know what to expect, you know, but every single festival we played this summer and last summer have really, like, the people have been so great and so kind, and so many people have come to support us, which, you know, has been so
0: you
1: great.
0: You played in Barcelona as well,
1: yes.
0: In Primavera?
1: In Primavera, yeah.
0: Yeah, I mean, I've never been. It's one of my goals for next year. Mm. Is it like a magical festival? Yeah,
3: it was insane, but it was like lashing rain, so we were the only act who got to play.
0: Okay.
3: It's crazy.
0: Yeah, but still, I mean, amazing, right?
1: Yeah.
0: Okay. Allora, il punto è, non abbiamo mai suonato un festival in Italia, quindi ricordiamo, domani sera, 11 di settembre, Poplar di Trento, le Florence Road si esibiranno per la prima volta appunto all'interno di un contesto di un festival italiano. Ho detto, ma come vi sentite? Comunque è la prima volta, fa paura? Delle volte sì, però diciamo che ci siamo un po' gasate con tutte le esperienze che abbiamo avuto di musica dal vivo quest'estate, visto che ho ricordato si sono anche esibite al Primavera di Barcellona, che non è proprio da tutti e sappiamo essere. Io non sono mai stata, quindi l'anno prossimo, Gigi, vediamo di recuperare, andiamo tutti insieme a Barcellona, però insomma un festival mitico, leggendario e che è sicuramente un ottimo punto di partenza per una band così giovane, che ricordiamo è composta da 4 artiste tra i 21 e i 22 anni, giusto per sottolineare questa cosa, quindi giovani e talentuose. E allora, a proposito di Top 20, canzone che abbiamo ascoltato per tanto tempo qui all'interno di Radio Freccia, questa è Hanging Out to Dry, Florence Road.

0: abbiamo scoperto che all'interno delle Florence Road ci sono delle fan di Youngblood. So I was saying that we share this passion for Youngblood.
1: Yes, we do.
0: Yeah. Hi Dom. Hi. E parlerò delle Florence a Dom, perché insomma secondo me hanno la vibra giusta, vero? È quel mood lì, sì. Quindi va bene. La prossima volta che verrà anche lì. Dobbiamo cercarlo, gli scriveremo e ci metteremo in contatto. Allora, a proposito di tornare, allora le ragazze domani suonano al Poplar di Trento, però sarebbe bello che venissero a Milano. Io vi invito a tornare e magari anche a fare un headlining show, perché no? Guardo anche Faggio che mi fa sì con la testa, vero? Speriamo. So, I wish you the best for tomorrow's gig, but I really wish to see you back in Milan for a headlining show.
2: Yes, absolutely.
0: Sorry, this may sound a little bit old for me, but do you consider yourself Gen Z?
1: Oh yeah. Yeah, I think so.
0: Okay, so I've learned from Gen Z, manifesting is important, right? So let's say I will see you in Milan very soon.
1: Yes. Yes,
0: playing a headlining show.
1: Yes.
0: In a very grunge and cool club.
1: Yes.
0: Quindi abbiamo detto, visto che siamo tutti un po' Gen Z, sicuramente le vedremo, manifestiamo in un club figo di Milano a fare uno show dove sono headliner. Questo è il nostro augurio. E l'ultima domanda, prima di lasciarvi, prima di salutarvi, possiamo aspettarci magari in tempi, non dico brevissimi, però anche un disco, un album al completo. So, this is the last question, very quick, no spoiler, no, you cannot share too much with me. But can we expect, sooner or later, an album?
1: We're working very hard on a lot of new music, that's all we can say, but we're very, very excited for whenever the new songs will be ready.
0: Okay, yeah. But that's what artists do, right? You write music, no spoiler, you didn't say much. Okay, quindi ci stiamo lavorando, stiamo scrivendo, la musica nuova arriverà, quindi non mi possono dire niente, anche se sarebbe stato bello qualche, non so, fra un mese, fra due, non si può dire niente, però no, il punto è sono artiste, ovviamente stanno lavorando qualcosa di nuovo e noi saremo qua per supportarle ovviamente nei loro passi futuri. È stato un mega piacere avere con noi Florence Road, vi ricordiamo ancora domani Poplar a Trento, 11 di settembre. Guys, girls, sorry. Girls, it's been amazing.
1: Thank you so much.
0: So wish you the best for tomorrow. See you in Milan, and I cannot wait for the new music to come.
1: Thank you so much.
0: Grazie. Do you know any words in Italian? Ciao.
1: Ciao.
0: Perfetto.
1: Ciao. Grazie mille.
0: Okay. Yes. That was perfect. I was expecting this. Ciao e grazie mille. Ciao a voi. Grazie. Florence, grazie. Su Breccia.

con I'm Never Gonna R.I.P. 16:58 minuti e soprattutto chiudiamo così magicamente le nostre tre ore insieme di Punch, ciao ciao. Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi siete beccati per tutta la settimana. Comunque io chiudo qua il nostro viaggio di questa settimana assieme. Da domani ci sarà Ambra Marie a tenervi compagnia per tutto il weekend incluso, e poi lunedì sarò di nuovo qua a tenervi compagnia dalle 14 fino alle 17, e saremo di nuovo qua a bere del whisky a Roxy Bar, no, semplicemente ad ascoltare buona musica, il che comunque non guasta mai. Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Dalle 17 qualche istante è terra di nessuno. Hit me!
2: Oggi è il 10 settembre. Secondo il programma Copernicus agosto 2026 è stato il mese più caldo di sempre. Una ricerca del Van Gogh Museum di Amsterdam ha dimostrato che il pittore ha firmato solo il 15% delle sue opere perché tutte le altre le considerava troppo brutte. Un matematico si è licenziato da un'importante azienda di intelligenza artificiale perché dice che questa ci ucciderà tutti. Proviamo a capirne di più con un ospite.
1: Cazzo, che allegria! And we're back! Si comincia anche oggi, benvenuti, benvenuti! Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo giovedì 10 di settembre 2026 pomeriggio vi accoglie su interno alle 5. Se lo volete vi porto fino alle 18. With the best rock and roll in town, buon pomeriggio, ragazzi, ben ritrovati a voi all'ascolto. Voi Radiovisione 258 digitale, 738 di Sky, 366-663-4466 per comunicare con noi. In regia Fabione Macumba Romano.
3: Ciao cari.
1: C'è anche Diana Consolazio, credo, alla redazione, vero? All right, we got everything, everybody.

0: Walking Star e Endemonology, yes!
1: Attenzione, 17.02, in anticipo, dottor Nicuno, eh?
0: Vabbè, scusami, ogni tanto... Cos'è che sta... Ma sono io che sento dei rumori? O sento le voci? Ho sentito dei suoni... Partivano dal computer, vabbè. Facciamo finta che non sia successo, Fabio. Lasciamo.
2: Buon pomeriggio anche a te. Sono preoccupato, eh.
0: Preoccupato.
2: Inizia a essere molto, molto precisi. Presente, un saluto a Franchino.
0: Niente, sta cosa della precisione fa paura. Ah, no, è perché mandano gli audio con la radio alta. E quindi sento la mia voce in sottofondo. Sento la mia voce in sottofondo. Sicuro che non siano partite cose lì nel frattempo? No, no, vedo cose che si muovono. Chi può dirlo? Chi può dirlo? Vabbè, dicevo, scusate, la puntualità, da quando, come dire, da che mondo è mondo, è una caratteristica fondamentale di questo programma. Il punto è che noi non abbiamo mai dichiarato il fuso orario sul quale ci tariamo. Poi per questo siamo a posto così, capisci?
3: Finite!
0: Uno non fa in tempo a dire siamo a posto così. Che dici? Vabbè, dai, magari ne riparliamo dopo. Walking Study in Demonology. Ora, io non so se dalle vostre parti a scuola si studi la disciplina della demonology, la demonologia. Non so se siano esperti in poteri oscuri, nei poteri oscuri di Hogwarts, oppure no. Fatto sta che in questi giorni qua si ricomincia un po' con la scuola, quindi bisogna prima di tutto tenere aspettative basse, lo dico per tutti, ricordarsi cose utili. La nostra intelligenza artificiale ve l'ha detto praticamente 2 secondi fa. Notizia che hanno scoperto al Van Gogh Museum di Amsterdam. Van Gogh ha firmato pochissime delle sue opere, solo il 15%, perché le altre le ha guardate e ha fatto: ah, questa fa cagare, niente, ah, brutta, no, qui guarda, non la firmo neanche. Cioè, quindi, amici all'ascolto che prendete partite con la, come si chiama, con la vostra annata, no? I vostri temi, i vostri compiti, le vostre elaborazioni. Ecco, se non vengono proprio dei capolavori al primo colpo, tranqui. Cioè, persino Van Gogh ha avuto il suo momento per dire... quindi, insomma, aspettative basse. Noi siamo molto legati al mondo delle isole Eolie, tra l'altro, e quindi anche il fatto che ogni tanto vengano fuori delle notizie da lì che riguardano la scuola sono interessanti e in qualche modo ci fa sentire a casa. Non so se l'avete vista. Le isole Eolie sono un posto straordinario. Noi quest'estate abbiamo trasmesso anche da Lipari, che è forse la principale, nel senso che è la più grossa. A nord, quella più a nord, è l'isola di Stromboli, dove c'è il popolare vulcano. Nella zona, diciamo, ovest dell'isola, c'è una località che si chiama Ginostra, che è un borghetto molto bello, che è quello che si vede arrivando con l'aliscafo, per capirci, e lì c'è il primo giorno di scuola. E voi direte, grazie, tutto bene, è normale. E invece no, c'è una sola alunna. E sono riusciti a crearle attorno una scuola, perché ovviamente si tratta di un'isola poco popolata, ma ha una dimensione da storia che sembra davvero... non lo so, il mondo del postino di Troisi, presente quel mondo un po' opaco, offuscato dal ricordo. Fatto sta che l'unica scolara di questo borgo attorno a sé avrà finalmente una prima classe della scuola elementare. Le hanno ricavato la scuola all'interno della sala della chiesa. E quindi non è nemmeno una scuola vera, non è nemmeno, non lo so, sai... Cosa usi? Lo so, l'ufficio del sindaco, l'ufficio dell'assessore. No, all'interno della chiesa gli hanno messo un angolino e lei si mette lì e piano piano farà il suo anno scolastico grazie alla perseveranza dei suoi genitori che hanno scritto all'amministrazione, alla dirigente dell'istituto comprensivo, eccetera, eccetera. Fatto sta che immagino ogni giorno ci siano dei maestri che prendono l'aliscafo e vanno a farle il suo corso di studi. Ed è bello che sia così. Ed è bello che sia così, perché è la scuola che viene da te e non sei tu che devi ribaltare la tua vita per andarci a, come dire, per andare a studiare, no? Veloce cosa invece che riguarda tutti e non i piccoli borghi, hanno stimato 1.300 euro di spesa media per alunno, che comunque è una bella manata. Segnalo che poi all'estero spesso i libri invece sono gratis. E su questo mettiamo un disco, cosa dici, Fabione? No, perché poi dopo uno fa il conto. Bello, non so il vostro primo giorno di scuola come sia. Non so voi come ve lo ricordate. Se avete voglia, avete... 366-663-4466. Back to fucking school, baby.

0: La puntualità è una delle caratteristiche sì. di questo programma.
1: Sì, sì, sì. Vabbè, allora, senti, vediamo subito, di ridimensionare la cosa ci sarebbe da obiettare in tutto questo? La puntualità, Fabione, è o non è una delle caratteristiche precipue di questo programma?
2: Assolutamente.
1: Assolutamente. Oh, meno male che qualcuno...
3: No, vabbè, no, Bodhi, ma quanto abbiamo bisogno e non sapevamo di averne bisogno di una versione ridoppiata di Braveheart quando il buon Mel Gibson in William Wallace fa il discorso agli scozzesi prima di fare l'attacco battagliero agli inglesi, ridoppiato con lui che dice...
4: Venite!
1: Pensa che ci leghi anche il ma non ci toglieranno mai la nostra libertà! Venite! Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia! Tanti messaggi come avete sentito, tanti messaggi che sono arrivati! Dove, Fabione?

0: Giuseppe, non ti becco più in castagna. Non ti becco più, ormai sei veramente reattivo come uno schermidore.
1: Capisco.
0: Sei veramente on fire. Devi provare, sai cosa? Acchiappa la talpa. Quello lì che salta fuori, che devi prenderla col martelletto, perché servono molti riflessi per quello lì. Chi è?
2: Buon pomeriggio, sfrecciati.
0: Buon pomeriggio.
2: Il mio primo giorno di scuola della prima elementare, dopo forse mezz'ora sono scappato fuori e mi hanno ripreso dopo 300 metri.
0: L'hai presa bene. No, giustamente è arrivato il messaggio di un ascoltatore o un'ascoltatrice, non lo so, che citando il discorso che facevamo prima sull'unica alunna della scuola di Ginostra, un borgo che è dentro l'isola di Stromboli. Tra l'altro non si può nemmeno arrivarci via terra. Quello lì, cioè Stromboli città, se vogliamo, e Ginostra. Nella stessa isola, raggiungibile solo via mare, perché in mezzo c'è, come forse ben sapete, un vulcano. Grazie all'insistenza dei genitori, se avete appena acceso la radio ve lo ripetiamo, ci sarà una piccola scuola con una alunna solo, che si chiama Aisha, che comincia il suo percorso. Questo messaggio dice: a me fa una tristezza immensa che quella bambina non abbia compagni di classe. Noi giocavamo ai Power Ranger. Io ero quella gialla, perché Fabia voleva essere sempre quella rosa. Maledetta Fabia. Beh, bello che sei senza rancore, comunque, dopo tutti questi anni che l'hai presa bene. Tu a cosa giocavi? Sai cosa? Un po' mi vergogno. Vabbè, per tanto qua siamo. Sai cosa giocavo io? No, Power Ranger poco, pochino. Giocavo ai Biker Mice. Te li ricordi, Biker Mice? Perché qualche volta facevamo anche gli Street Sharks, però ci sentivamo un po' troppo scemi.
3: Beh, fin troppo raffinato, posso dire.
0: Beh, coi Biker Mice? Ma cosa stai dicendo? I Biker Mice, tu te li ricordi? Ma dai, un concentrato di tamarro senza pari. Quello col braccio bionico, ma cosa stai dicendo?
3: Però nel senso... cioè, io facevo le tartarughe ninja.
0: Vabbè, quello è classico.
3: Ghostbuster.
0: Ghostbuster, beh, un po' vecchio, posso dire.
3: Vabbè, ma io c'ho anche qualche anno netto in più, non tanti, però.
0: No, è vero, vabbè.
3: Però ci Ghostbuster col fustino del Dixon attaccato dietro, con le due
0: cinture. Ma a scuola? Te lo portavi a scuola il fustino del Dixon?
3: Sì,
0: veramente?
3: Sì.
0: E tu andavi, uscivi di casa col fustino del Dixon a tracolla?
3: Sì, perché comunque avevamo, diciamo, un bell'atrio all'ingresso, no? Sì. All'aperto, si poteva giocare all'inizio.
0: Ok.
3: E andavamo lì anche molto presto per giocare.
0: Ah, ok, cioè facevi il pre-show, diciamo.
3: Esatto, poi dopo andavi in classe.
0: Certo, ok, facevi il pre-show e quindi ti potevi portare le cose, poi le nascondevi o magari le portavi lì e poi tornavi
3: Avevamo
0: dentro.
3: Una pianta e nascondevamo, perché la chiamavamo la nostra base.
0: Certo.
3: E nascondevamo le cose lì.
0: Sai che anch'io ce l'ho avuta una pianta base? Ce l'ho avuta anch'io.
3: Con le foglie facevamo tutti
0: i
3: muri.

piacevole? Io non lo so, non associerei proprio quella cosa lì, soprattutto perché i bambini piccoli in età molto giovane sono un arbre magique concentrato di grinta, che non so se è proprio la stessa cosa, ma buon per te Bruno che hai un bel ricordo. E poi niente. Interrogazione. No! Il professore sa, no! Guardi, purtroppo non sono riuscito a prepararmi. Il cane mi ha mangiato gli appunti, un meteorite sulla casa!

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra.

0: Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: per tanti anni io ho vissuto praticamente di fianco ad una scuola elementare.
1: Sì.
0: Indimenticabile fu uno dei primi giorni di scuola di svariati anni fa, dove sì. I bambini si misero tutti a litigare, che sì. Sentivo dal balcone,
1: sì.
0: Perché tutti volevano essere Pikachu. E allora si erano messi a litigare perché no, io sono Pikachu, no, sono io Pikachu, no, va bene, siamo tutti Pikachu, sì! Momenti di silenzio e poi io sono Pikachu numero uno, no, sono io Pikachu numero uno, no, sono io!
1: Sembra una barzelletta, ma è tutto vero, vedi, citando i primi giorni di scuola. Quella cosa lì è una cosa che è irreplicabile, credo. O magari sì, cioè il modello è replicabile, ma l'esperienza del provarlo è difficile da clonare, da inserire come un chip, come un'esperienza nella testa di qualcuno. La canzone che avete appena sentito è un'altra prova, se vuoi, di quello che l'intelligenza umana è capace di fare, perché è un pezzo cervellotico, complesso. King Gizzard and the Lizard Wizard su Freccia con Robot Stop. E di solito il termine robot viene sempre fuori quando si parla di intelligenza artificiale, anche se è chiaro che sono insiemi e sottoinsiemi. Guardavo prima l'intervento di Jimmy Kimmel, che è un popolare host americano, parlava di una notizia che, diciamo, ha tenuto banco negli Stati Uniti, e lui non è che l'ha presentata, ma l'ha commentata, e poi vi dico qual è, dicendo, tenete conto che poi è in America e questa cosa ha luogo in America, non so come mai questa cosa non occupi le prime pagine di tutti i giornali. Quindi un'immagine forte e importante. La notizia è che un matematico, Jacob Coxon, 27 anni se non ricordo male, che si occupava di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, di AI, in Anthropic, che è l'azienda che se non ricordo male ha Claude, che è una delle varie intelligenze generative che magari state anche utilizzando nel vostro day by day, si è licenziato e licenziandosi ha scritto un post. E questo post è: le persone che sviluppano l'intelligenza artificiale credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio, punto, non è una trovata di marketing, punto. Aggiungendo anche che le possibilità, secondo lui, sono attorno al 10%, che è tantissimo, per la prossima decade. Il che vuol dire che lo scenario, se preso sul serio, è apocalittico. Nel senso, è inutile girarci troppo attorno. Allora, prima di darci alla completa fuga, costruire un bunker e, come al solito, urlare moriremo tutti, meglio capirne di più. E quindi al telefono abbiamo Francesco Di Blasi, giornalista e docente di AI Journalism dell'Università Lewis. Ciao Fra, grazie di essere con noi, buon pomeriggio.
2: Eccoci.
1: Eccolo qua.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, tu ti sento ovattato perché sei già nel bunker oppure no? Dove ti trovi?
2: No, forse è la connessione.
1: È la connessione.
2: Okay.
1: Ora. No, vai tranquilla, era una battuta, non ti preoccupare. Come stai innanzitutto? Che cosa ne pensi di questo, che poi non è nemmeno la prima notizia di addetti ai lavori che lasciano aziende così importanti?
2: Esatto.
1: per allarmare un po' tutti.
2: Diciamo che dal 2022 in poi, quindi da quando l'intelligenza artificiale è un po' entrata nelle nostre vite, molti hanno fatto delle uscite di questo genere. C'è da dire che quando fanno delle uscite di questo genere spesso ottengono un'attenzione mediatica significativa. E quindi questa è una cosa che bisogna sempre tenere a mente. Però c'è anche da dire che degli interventi di questo tipo sono arrivati anche da persone, insomma, che famose lo sono già, ben conosciute: Bill Gates, Sam Altman di OpenAI, quindi c'è GPT, Dario Amodei. Quindi insomma, questi appelli che poi vengono firmate, lettere aperte eccetera, post pubblici che poi raggiungono milioni di persone, sicuramente hanno un fondamento. Jacob Coxon poi che cosa dice, questo ricercatore? Dice: le aziende non si stanno prendendo abbastanza responsabilità, non stanno agendo responsabilmente. Perché? Perché c'è un pericolo di una super intelligenza che si automigliora e potrebbe ucciderci tutti. Allora, io intanto, se tu me lo permetti, vorrei un attimo entrare, no, e capire ma potrebbe succedere uno scenario di questo
1: esatto,
2: tipo.
1: Esatto,
2: no?
1: Il punto è questo, cioè non dicono come, cioè non dicono che cosa esatto. succede, lo sviluppo di un virus, esatto. è un robot gigantesco tipo Optimus Prime, esatto. cioè che cosa succede?
2: Allora, diciamo, gli appelli nascono perché sempre di più l'AI è capace di migliorarsi senza l'intervento umano.
1: E questo lo sappiamo.
2: È fatto, diciamo, glielo consentiamo perché riesce a farlo con una velocità e macinando tantissimi dati molto più velocemente di quanto lo farebbe se ci fosse un umano a dirigere tutti i lavori. Quindi la paura è che con l'automiglioramento che si fa da soli, in qualche modo c'è una perdita di controllo.
1: Okay.
2: L'altra cosa è la cosiddetta AI agentica, cioè l'AI che è sempre più capace di agire in autonomia nel mondo fisico, nel mondo soprattutto degli strumenti digitali. Che cosa significa? Cosa succede quando io mi sveglio la mattina? Mi sveglio, utilizzo un sistema di AI che mi dice, entra nel mio computer e mi dice: guarda, hai una serie di email che non hai letto,
1: un appuntamento da seguire, una riunione,
2: l'appuntamento da seguire, vuoi che te ne pongo un altro? Oppure può prendere dei documenti che io gli ho detto di prendere e rielaborarmeli direttamente. Sì. Quindi quello che spesso noi facciamo è che utilizziamo le AI in maniera un po' passiva, no? Cioè chiediamo: senti,
1: è il maggiordomo.
2: Esatto.
1: Certo.
2: Però sempre di più in realtà la funzione agentica permette a questi sistemi di agire in autonomia, proprio come degli agenti per conto nostro.
1: Mm.
2: Ora, da cosa deriva il pericolo a cui molti fanno riferimento? È che un agente che ha grosse potenzialità potrebbe agire non nel nostro interesse e il ricercatore dice potrebbe ucciderci tutti. Diciamo che come potrebbe farlo? Beh, sicuramente hackerando magari degli ospedali, oppure nella gestione sempre maggiore delle armi autonome, che comunque è un settore in espansione. Però io su questo voglio fare un punto, e cioè non dobbiamo avere la sensazione che l'AI in qualche modo sia cosciente e abbia in qualche modo una intenzionalità sua.
1: Mm.
2: Nel senso che anche nei casi in cui dei sistemi di intelligenza artificiale, ad esempio, sono usciti dal controllo umano e hanno, ad esempio, hackerato i server di un'azienda, che è successo anche da poco, proprio quest'anno, comunque erano dei sistemi le cui intenzioni gliel'avevamo date noi, cioè noi gli avevamo detto: allora esercitati ad hackerare. Quello che non ci aspettavamo è che a un certo punto il sistema indipendentemente prendesse delle strade
1: che
2: non avevamo previsto.
1: Okay.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Ed è un paradosso in realtà dell'intelligenza artificiale che è molto vecchio, lo chiamavano il paradosso delle graffette, lo chiamava Nick Bostrom, che è un filosofo. Cioè lui diceva: noi possiamo dare a un'intelligenza artificiale in realtà delle indicazioni molto semplici e banali, come ad esempio lui diceva fai tantissime graffette il più possibile, okay, nella maniera più efficiente possibile, le graffette, okay, no, quelle che utilizziamo
1: sì,
2: sui
1: certo,
2: fogli.
1: Certo.
2: E allora il paradosso è che un AI, se fosse così potente, senza freni, allora potrebbe decidere che se il suo unico compito è fare graffette, allora decide di utilizzare tutto il metallo disponibile e l'energia possibile nel mondo per fare graffette. E a un certo punto, quando gli esseri umani dicono: beh, no, il metallo mi serve anche per fare le macchine, lo vede come un ostacolo, dice: no, allora li elimino, okay, questi esseri umani, io devo fare graffette, questo è il mio compito. Questo perché succede? Qual è la morale del paradosso? L'AI potrebbe fare del male non perché è cosciente e malvagia, ma perché persegue un obiettivo senza,
1: e gli è stato dato prima di un altro, certo, gli è stato dato prima.
2: Esatto, sì, o comunque noi magari gli diamo un compito, ma non prevediamo bene dei guardrail, cioè dei limiti su cui deve agire. E allora il problema ovviamente quindi si pone sulla regolamentazione, come regolamentare questi sistemi che sono sempre più capaci, sempre più potenti, non sono quelli che noi utilizziamo tutti i giorni, perché poi i modelli più avanzati per ora stanno magari nei laboratori e vengono rilasciati man mano.
1: Certo.
2: Però quando, diciamo, si parla di regolamentazione, bisogna sempre considerare che per ora si sta facendo una vera e propria corsa tecnologica tra grandi potenze per sviluppare questa tecnologia, e quindi è difficile che si arrivi a una regolamentazione così facilmente, perché regolare
1: è complicato. Sai cosa mi viene in mente, Fra? Scusa se ti interrompo. È quello, certo, che è successo 60 anni fa, 50 anni fa, con la corsa allo spazio. Cioè, nel senso, nessuno ha scritto una costituzione o un insieme di regole sul come si va nello spazio, su chi ci deve andare prima, sul dare la precedenza a destra o fermarsi alle rotonde. E adesso è, come dici tu, è una corsa alla conquista dello spazio digitale senza aver scritto né le regole né la carreggiata. Quindi la costituzione dello spazio digitale non esiste ed è uno dei motivi per cui tutto questo potrebbe essere, chiamalo così, nocivo, stando alla notizia di cui parlavamo.
2: Certo, e c'è da dire che, diciamo, le grandi potenze sono in competizione in questo momento, soprattutto America e Cina, appunto, non hanno un grandissimo interesse a regolamentare, anche se la sensibilità comunque sta cambiando, perché ovviamente preferiscono per ora lasciar correre e vedere che potenzialità si possono raggiungere. È già successo in passato, di solito tu citavi lo spazio, ti posso citare ad esempio la questione del nucleare, cioè di solito i trattati arrivano quando le tecnologie sono mature e quando, quindi, se c'è un rischio è evidente e condiviso a tutte le parti. E ad esempio si arriva a dei trattati di non proliferazione nucleare, come è successo. Certo. Però in questo momento le potenzialità anche dannose che ci sono non sono così immediate e realizzabili, certo, da frenare effettivamente, da spingere i regolatori a dire ci fermiamo.
1: Cioè, non è un virus.
2: Lo abbiamo fatto noi, certo, come Unione Europea con le AI Act, però perché lo abbiamo fatto? Perché noi non ne abbiamo in casa di grossi player, player tecnologici che hanno questa tecnologia, che sviluppano questa tecnologia. Siamo ancora indietro e quindi un regolamento per noi ci serve soprattutto a proteggerci dagli altri che stanno invece sviluppando.
1: Senza essere, diciamo, i primi protagonisti di questo gioco, esatto, ma diciamo facendone parte, esatto, un po' come comprimari. In chiusura, quindi, giusto per capire da che parte, se non altro, mettere le opinioni del bar. Cioè, c'è da preoccuparsi davvero oppure no? Cioè, è l'alba di nuove preoccupazioni oppure semplicemente il tramonto di cose che magari devono essere ancora apprese del tutto?
2: Allora, io mi preoccuperei onestamente soprattutto di imparare ad utilizzarla, perché oggi può dare delle potenzialità incredibili per la nostra economia, per il nostro lavoro personale. Pensiamo a un segretario. Oggi chi è che ha un segretario? Davvero i CEO o comunque persone che hanno, diciamo, un'elevatura aziendale. Oggi, esatto, ce lo potrebbe avere praticamente chiunque, quindi immaginiamo quanto potrebbe aiutarci nella nostra vita, soprattutto imparando a utilizzarlo e formandoci su queste cose corriamo meno il rischio poi di essere sostituiti noi, perché spesso si dice l'AI prenderà il tuo lavoro, è assolutamente vero, ma è molto più vero dire chi non saprà utilizzare l'AI avrà il lavoro
1: sostituito,
2: cioè. Il lavoro poi evolve ed evolve anche con le tecnologie, quindi chi possiede e sa utilizzare quelle tecnologie poi resta comunque competitivo. Questo sull'oggi. Poi è ovvio che da un punto di vista politico possiamo porci la questione, io porrei soprattutto la concentrazione del potere che per ora c'è su queste tecnologie, che è giocata da pochi player e poche persone che effettivamente possono decidere.
1: Ma la concentrazione politica purtroppo non possiamo deciderla così immediatamente, certo, a meno, certo, di, come dire, certo, prese di posizione collettive.
2: Però come opinione pubblica sicuramente peso, certo, diciamo, si può farlo valere.
1: Guarda, ti saluto con un messaggio, Francesco, che è arrivato, visto che parlavamo prima proprio del segretario e dell'utilizzo. C'è chi scrive: guarda, quando saremo morti si dirà che è stato il maggiordomo, che cliché.
2: Esatto,
1: quindi
2: esatto,
1: se non altro ci ridiamo sopra. Francesco Di Blasi, grazie infinite, è stato molto molto bello e soprattutto molto interessante, anche grazie per aver dato il cosiddetto overview o il doppio clic con il tasto schiacciato, quello che ti fa fare lo zoom indietro e ti fa vedere le cose più dall'alto. Grazie mille
2: a voi.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga.

0: subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Radio Freccia, libera come noi.

E ricordiamolo che stasera vengono i Black Keys. Ricordiamolo, perché è un concerto targato Radio Freccia. Ricordiamolo che anche domani sera ci sono The Black Keys con Little Black Submarine, che è un pezzo di quelli che poi a un certo punto spacca la platea a metà, perché spero vivamente, a parte che stasera se non la fanno salgo su Dan Patrick, I advise you, che poi non credo sia nemmeno la traduzione corretta, I tell you, please come on, ci siamo capiti, fate la bella live magari con una bella pausa in mezzo dove tutti fanno e poi si gasano e piano piano poi entra la chitarra elettrica e spacchiamo tutto, dai che siamo gasati. The Black Keys allora questa sera in concerto all'Alcatraz di Milano, così come anche domani sera. Quindi grazie a tutti quanti, grazie soprattutto a Federico Di Blasi che è stato con noi al telefono per spiegarci quello che succede nello spazio digitale, nel mondo là fuori o nel mondo qui dentro, perché poi alla fine vale tutte e due, il mondo qui dentro è quello che ci abbiamo in tasca, il mondo là fuori forse è quello che ancora non riusciamo a controllare. All right, ladies and gentlemen, siamo arrivati in chiusura. È stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per domani alle 17 nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Domani c'è anche il Mixatone. E allora, grazie a Fabione Macumba Romano in regia, a Diana Consolazzi in redazione, Step con Rebbe Yell vi porta alle ore 21. Vi auguro la migliore delle serate. And you out there, don't forget you're alive!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Oh yeah! Alle 18, signore e signori, comincia la prima ora di Repegliele, della casa di cura più grande che ci sia. Ieri abbiamo toccato un punto bassissimo o altissimo, dipende, sono punti di vista, ragazzi, perché Repegliele, essendo la casa di cura più grande che ci sia, in effetti sono punti di vista. Per quanto mi riguarda è stato il punto più alto, forse anche della radiofonia, facendo ascoltare Gesù Cristo di Nino D'Angelo e altre cover di un certo livello, di un certo spessore. Tutte cose che di solito accadono poi in Repegliele, in un normale mercoledì sera o pomeriggio. Quest'oggi però è giovedì. Step qui al microfono, siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Mi sarei cacciato proprio, se fossi un direttore mi sarei cacciato. Comunque vabbè, e anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Meraviglia! Delle meraviglie. 1969, torniamo indietro nel tempo con Fortune Son, Creedence Clearwater Revival.

Fortune Soon, Creedence Clearwater Revival, per cominciare questa prima ora assieme per l'ultimo giorno che, per quanto mi riguarda, poi da domani, ricordo, ci sarà Kat a tenervi compagnia a Rebel. Fortune Soon in realtà è una canzone particolare, perché non menziona mai il Vietnam, però è un inno contro la guerra e contro alcune ingiustizie, ovvero il fatto che i figli dei potenti in realtà potevano non andare in guerra. Perché avevano, capite bene ragazzi, con i genitori, le famiglie di un certo livello, avevano il, come si dice, si può dire culo coperto, si può dire, qualcuno si offende, qualcuno se la prende, però è quello che devo fare. E quindi, mentre tutto il resto della gente doveva per forza di cose andare in Vietnam in quel periodo lì.

0: Radio Freccia.
1: Le 18 e 9 minuti, prima di leggere un messaggio che è arrivato, ragazzi, vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto degli Evanescence, quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest. Tra l'altro vi ricordo che il concerto si terrà il 28 settembre all'Unipol Arena di Bologna, a Casalecchio di Reno per l'esattezza. Poi c'era questo messaggio che è arrivato, cioè, ciao, non so se vi arrivino... Arrivano i messaggi, sì, arrivano. Comunque, in alternativa all'essere molto ricchi, c'era l'opzione di fare figlie femmine, in quanto la leva obbligatoria era solo per i maschi, mi pare. Sì, ma non è che puoi decidere se avere la figlia femmina e figlio maschio. Non lo puoi fare. Dice, non so perché mi è venuta in mente questa considerazione, sarà la pioggia. Però sì, non c'era leva per le donne all'epoca, sì.

Ragazzi, Evanescence Going Under, siamo ancora però all'inizio di questa prima ora di Rebellier. Ciao Steph, curiosità da alto momento radiofonico. Premessa, non l'ho letto il messaggio, lo sto leggendo adesso per la prima volta, però già a questo punto mi fa pensare cose strane. Non so se sia My Abnormal Brain che mi porta a, oppure questa l'ultima canzone dei Bolliti U2 si presterebbe ad una bella cover pugliese o altro. Tornando, sostituendo il ritornello con cagare, mi par perfetta. Prova a illuminarmi. Caro Max, nella storia sono state tante le canzoni a essere coverizzate che magari hanno un certo tema, anche importante, anche di un certo livello, che hanno devastato poi, l'hanno resa parodia ovviamente, ma le hanno devastate, quindi ce ne sono tante, come per esempio questa è Purple Rain.

0: l'ufficio cose smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Radio Freccia. Walk time.
11: 18 e 24 minuti di questa prima ora di Rabeliel. Saluto Guido, qualcuno, saluti da Hydroelectric, gradiamo Gianni Celeste.
12: Senza i men bozza sta perché tu, ma
11: vabbè, no, senza i me, o senza i de, senza i men. Comunque, anche quello non sarebbe male da passare su Radio Freccia, ma non mi sembra il caso. In questo momento torniamo indietro nel tempo, sicuramente, ma negli anni 70, nel 73 per l'esattezza. Prima abbiamo citato una parola, abbiamo detto parodia, e questa in effetti nasce, il modo di cantare nasce come una parodia nei confronti di Bob Dylan, quindi un modo tipo nasale di cantare, è stato quello, e quindi finto fondamentalmente, in quel modo lì, e poi la canzone nasce da una cena con la band che si trova seduta al tavolo dei produttori, di vari produttori discografici. E finiamo questa storia tra poco.

Stuck in the Middle with You, Still as Will. Allora, qui stavamo raccontando questa storia, erano a cena con vari produttori discografici, altra gente del settore alla fine, e si rendono conto che sono circondati fondamentalmente da gente falsa, da rivista, e anche oppressivi da un certo punto di vista, e lì poi scrivono questa canzone qua a seguito di questo. È una cosa che succede quando non si rientra in quegli ambienti, ti puoi anche adattare, va bene, ma lo senti dentro di te poi quello che ti gira attorno, com'è realmente.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online.

0: online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia.
5: Eccoci. Le 18:37 minuti e come ben sapete arriva quel momento della giornata in cui bisogna ascoltare il verbo che ci interessa molto, di Davide Buonasera. Prego. Sottolineo.
6: Ciao Sepp, qui al villaggio piove, cielo grigio, l'autunno è iniziato in anticipo.
5: Ma meno male.
6: Temperatura 22 gradi centigradi. Se dovesse smettere di piovere, dopo Rebel Yell vado a fare un giro al bar. Davide, buonasera.
5: Ah, andiamo a bere al bar, caro Davide, buonasera. Beh, però io adesso sfido chiunque a non voler fare una serata con Davide, buonasera al bar. Don't be cruel, Elvis Presley, ragazzi.

Kiss the King, Presley. Stiamo parlando di una canzone che nel 2002 entrò a far parte della Grammy Hall of Fame. Intanto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Da lì potete poi seguire i programmi, le interviste, le ultime notizie. Sto leggendo il messaggio di Chris nel frattempo. Dice: ma quale autunno? Qui si suda in Puglia. Ma sai, caro Chris, in realtà il discorso di sudare può e varia anche da persona a persona. Io la mia compagna, che per esempio, anche se ci sono 40 gradi, tu la vedi, la sera riesce a coprirsi, maledizione, a dormire coperta. Io anche con 18 gradi sto male, quindi ecco perché io dipende dalle situazioni, da persona a persona.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18 e 48 minuti. Questa prima ora di Rebeglial siamo giunti al termine e in questo mondo che va sempre più veloce, ragazzi, ogni tanto rallentare non guasta. Soprattutto quando lo facciamo con una canzone che sì, cover. Ma che cover, ragazzi? Era 1994 quando uscì Grace, quest'album eccezionale di Jeff Buckley, nel quale si trovava Alleluia, che è una cover di una canzone omonima, ovviamente, di Leonard Cohen. Solo che cambiò completamente la canzone, perché Leonard Cohen era una canzone fondamentalmente religiosa. Lui invece cambiò il testo inserendo delle dinamiche più che facevano, diciamo, più alle relazioni di coppia. Alleluia, Jeff Buckley, chiudiamo decisamente in bellezza, ragazzi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 19 spaccate, puntualissimi, e comincia così la seconda ora di Rebeliel con Step qui al microfono in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Cominciamo, abbiamo chiuso in bellezza Jeff Buckley con Alleluia, il boss subito dopo, una combo buona. Buona, perfetta quasi, anzi oserei dire. Cominciamo bene anche questa seconda ora con i Dire Straits, una canzone che fu creata, o meglio l'idea più che altro, venne in un negozio di elettrodomestici, di TV, frigoriferi eccetera. Mentre era lì Mark Knopfler si segnò alcune frasi che ascoltò lì di passaggio di due persone che stavano sistemando le varie televisioni eccetera, mentre le televisioni davano tutte come prova MTV, loro guardavano ogni tanto la televisione e criticavano le varie rock star, i vari cantanti che c'erano, che si vedevano in TV, dicendo: ah guarda, questi qua sono per soldi per fare niente, pieni così di figa, ecco, dicevano più o meno queste parole qui. Da lì nacque Money for Nothing.

0: 1985, Money for Nothing, stiamo parlando di Dire Straits, con i quali abbiamo cominciato questa seconda ora di Rebeglielli. Prego!
1: Ah, grande, buonasera British. Ma ti vedi, la faccia un po' stressata, ma sei stanco? Che hai fatto questi giorni?
0: Allora, non so a cosa ti riferisci. Stai scherzando e ti riferisci al fatto che sta giocando la Roma in Champions adesso, oppure al fatto che in effetti non dormo da un po' di giorni, un po' poco, ecco. Sai, vuol dire tenere, cioè avere a che fare una bambina di un anno e mezzo che non ha mai intenzione di dormire. Tu dici, vai, non dorme il pomeriggio, la sera crollerà. No, è più sveglia di te, maledizione. Tutti i giorni così, tutti i giorni. E nel frattempo devi anche trovare il tempo per organizzarti poi le varie cose per la puntata, più poi andare al lavoro. E quindi sì, diventa un pochettino stressante, diventa. Paolo Nutini, ragazzi.

0: Radio Freccia.
1: Rock Talk. Le 19:12 minuti, ragazzi, prego.
2: No, no, grande, del giro non stavo a parlare da Roma, stavo a parlare proprio, avevo visto il viso tuo, era un po' di giorni che non vedevo la trasmissione, che ho messo, non è che ho messo le corna, però non potevo vedere la trasmissione. E stavo a vedere la fascia tua stressata, però mi hai ricordato di quando era piccolo mio figlio, che ogni due ore andavo a prendere il latte dalla madre, la madre mi chiamava, vieni, gli hai mandato la mano perché questo ogni due ore via il latte. Sì, sì, sì, capisco esattamente quello che vuoi dire, ti stimo.
1: Sì, e ti dirò di più, voi sapete che quando si creano le rubriche dove ovviamente c'entra la musica, quindi si vanno a maneggiare poi le varie scalette, ovviamente si organizza prima tutto questo, tanto tempo prima, e si usano le varie piattaforme per ascoltare la musica, o si hanno già in dotazione i dischi, CD eccetera, oppure Spotify, YouTube, tutte queste robe qua. Ecco, ormai i suggerimenti che mi dà Spotify sono solo canzoni per bambini, tra il coccodrillo come fa, sì, quella che è vecchia, però sì, è la preferita di Nicole, quindi me la mette sempre lì tra le preferite. Sì, sì, non è una vita facile, devo dire, quella dei genitori amanti della musica, ecco, diciamo così.

0: This is not America, David Bowie e Pat Metheny. E ragazzi, questa tra l'altro colonna sonora del gioco del falco. Il gioco del falco. Ora, arrivano anche consigli su come far addormentare i bambini, i rumori bianchi, il rumore del phone. Raga, ve lo posso garantire, non funzionano con lei, non c'è storia.
1: Mio figlio di un anno, quando era neonato, si addormentava tranquillamente con Bob Marley. E ancora ora, quando è un po' nervoso, ascoltiamo Bob Marley o un po' di jazz classico.
0: Allora sì, c'è stato il periodo in cui Queen, ma credo sia passato quel periodo là, non funzionano più i Queen, quindi forse devo cambiare band, devo cambiare artista, devo vedere un attimo.

0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
1: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari. Però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando.

0: Ando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Don Ghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
10: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio Freccia.
12: Vabbè. Le 19 e 28 minuti di questa seconda ora di Rebeliel, con Step qui al microfono. Approfitto per salutare Sabra e Panzer, che dicono prima Bowie, poi Nickelback, e ci stai viziando. Tra l'altro li saluto e li abbraccio, che sono due amici che, eppur non vedendo da tanto tempo, però ovviamente mi ricordo di loro. Stiamo per ascoltare una versione, una cover. How Long? La canzone originale era degli Ace del 74, la versione cover dell'81 di Rod Stewart, che è bella sta canzone perché c'è una frase che dice da quanto tempo va avanti questa storia, che la fa sembrare una storia di un tradimento amoroso, e in realtà è un tradimento professionale, perché il cantante degli Ace, il Paul Carrack, scoprì che il bassista stava suonando segretamente con un'altra band, e quando lo scoprì, per l'appunto, scrisse poi questa canzone qua, How Long, Rod Stewart.

0: Hola, Angelo Stewart. Aspetta, Alberto, quasi.
1: Il povero conduttore di Radio Freccia fu costretto dalla figlia che non voleva dormire né la mattina, neanche il pomeriggio, neanche la notte, a vedere la carica dei 101, tutta la collezione di Barbie ed infine i cartoni animati della Disney.
0: Sì, tutti, cioè no, tutti no, è ancora presto, però gli Aristogatti sì, la carica dei 101 sì, il Re Leone sì, e sì, pian piano stiamo andando avanti così. Sto riprendendo anche cose del passato, del mio passato, tipo Chip e Chop, ragazzi, insomma, chi se li ricorda, ma io li amavo quando ero piccolo e quindi sto cercando di corromperla con Chip e Chop. Ma resta il fatto che comunque non dorme e va bene così, ragazzi.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:40 minuti di questa seconda ora di Rapeliel. Devo dire che adesso arriva una cosa veramente bella. Una di quelle canzoni più che utilizzate nei film, nelle serie, cioè veramente è in tantissimi film. Uno di questi è un film di Jack Black. O forse ho detto anche troppo. Prego.
2: Ma te ne consiglio uno per un trauma per la vita: Bambi.
1: Ma sai cosa? Nicola è ancora troppo piccola per capire determinate cose, quindi lei guarda i colori, la musica, queste robe qui, quindi non capirebbe. Forse è il momento giusto, in effetti, per farglielo vedere, così siamo sicuri che non hanno traumi quando sono ancora così piccoli. Immigrant Song, i Led Zeppelin, direttamente dal 1970, ragazzi. Vai. Era School of Rock, comunque, il film di Jack Black.

Immigrant Song, la Zeppelin. E vi ricordo, se già non l'avete fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo è gratis. E se la scaricate sul vostro cellulare potete fare poi come Rammstein con Dicky Titten. Vabbè, basta, mi fermo qui, ragazzi, con la traduzione poi. Potete cercarla, la traduzione di Dicky Titten. E a proposito, prima qualcuno diceva che, mi ricordo, forse il figlio si addormentò, gli faceva ascoltare al figlio i Rammstein e aveva quasi imparato a cantare Du Hast, il bambino piccolo. Ecco, Dicky Titten, secondo me, forse non è propriamente una canzone indicatissima

0: Radio Freccia.
1: Walk. Dalle 19:52 minuti siamo in chiusura della seconda ora di Rebeliel. Incuriosiva questo messaggio, e io a 6 anni in macchina cantavo a squarciagola Acido Acida dei Prozac e il diavolo dei Litfiba, i miei avendo degli ottimi gusti musicali. Lisa dal Lago di Como. No, devo dire, se ci pensiamo bene, ognuno di noi ha una canzone, almeno una canzone di quelle speciali del proprio passato, di quando erano piccoli. Io per esempio mi ricordo la cassetta di Michael Jackson di History, Past, Present and Future, e c'era all'interno Earth Song, ed era, l'ho consumata quella canzone, più che altro l'ho fatta consumare ai miei genitori quella cassetta, e quella canzone lì in particolare, quella funzionava sempre. Ragazzi, Purple Rain, pura magia di Prince. Io qui vi do un consiglio: nel 2007 si esibì nell'Halftime Show del Super Bowl 2007, e quel giorno lì stava piovendo, e ovviamente pura magia anche con la pioggia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 20 precise in questo istante comincia la terza ora di Rabeglielli con Step qui al microfono, il canale il 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi di WhatsApp, che è il 366 663 4466. La seconda ora l'abbiamo cominciata in una maniera lenta, c'era Alleluia di Jeff Buckley, versione cover di Jeff Buckley, e ho detto che in un mondo che va sempre più veloce rallentare fa bene. Ecco, dopo aver rallentato, però, bisogna riprendere il passo, ragazzi, con un mondo molto veloce. E quindi, come farlo se non con questa apertura di ora, ragazzi, di questa ultima ora di Rabeglielli? AC/DC!

0: Much Too Much, AC/DC, in apertura di questa terza ultima ora di Rebel Yell. Prego, amico mio.
1: Ciao, Step. Grazie per la compagnia che ci offri tutti i giorni. Sempre grazie sintonizzati su Radio Freccia, guardando e ascoltando il tuo programma con molto piacere. Un abbraccio dalla Sardegna, Step.
0: E un abbraccio a te, amico mio, a te e anche a Nadia, che in tutto ciò stava lì dopo il trasloco a spacchettare roba e nel frattempo ci sta ascoltando. Vedi, è una cosa bella. E devo dirti che anche questa terza ora è ottima. A livello musicale ci sta, ci sta. C'è anche una canzone che ieri è stata citata, non dico altro. Adesso c'è Sam Fender.

0: Radio Freccia.
1: Le 20:13 minuti, vado a leggere questo messaggio perché penso che la canzone sia adatta più che altro. Scusate il mio malumore, ma un paio di settimane fa ho scoperto che la mia ex, mia compagna, ormai ex, aveva un altro, 8 anni insieme, di cui 3 di convivenza, sto di merda, ovunque mi giri dentro casa c'è qualcosa che mi ricorda lei, qualcuno che c'è passato mi può dire cosa fare, sto impazzendo, grazie a tutti. Io penso che sia una cosa, qui non dico tutti, però la maggior parte della gente c'è passata, che tu sia donna, uomo, qualsiasi sia la tua situazione, in qualche modo la maggior parte della gente c'è passata. Però vediamo, sono anche curioso dei vari messaggi che arrivano, perché per me bisogna anche saperci vivere con quel dolore lì, perché è un dolore che poi ti insegna un qualcosa. Creep, il Radiohead.

Trip e Radiohead. È molto, molto curiosa questa cosa. Daniele ci riscrive e dice: vedi, quello del messaggio in cui dicevo che sono stato tradito. Sì, è vero, ci sono passati in tanti, ma per me è la prima volta. Non mi era mai capitato. C'è sempre la prima volta per tutti coloro a cui è successo, però, sappi. E pensare di aver appena superato i 40 anni mi abbatte ancora di più. Comunque il destino è veramente assurdo. Dopo il mio messaggio avete mandato in onda la mia canzone preferita del mio gruppo preferito. Ecco, vedi, forse questo è già di per sé un segno del destino, no? Una di quelle cose che forse non voglio vantarmi, cose, non è quello il mio intento, ma forse indica che sei nel momento giusto, il posto giusto, adesso. E Metallica, ragazzi. Anzi, scusate, Metallica! Too Far Gone. E questo è un messaggio interessante, soprattutto l'ultima parte di questa canzone. Non è mai troppo tardi per salvarsi.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: Le 20 e 27 minuti di questa terza ultima ora di Rebelliella. Ascoltiamo un po' di messaggi che sono arrivati proprio in merito al messaggio precedente di Daniele.
3: Ciao ragazzi, sono Angelo da Bergamo. Quando è capitato a me, io mi sono detto, allora devo fare in modo che capisca quello, la persona, la brava persona che si è perso. Quindi mi sono impegnato, ho fatto però, di tutto per essere felice, essere, fare, disfare, tutto quel lavoro, avere successo e tutto quanto. Quindi fai questa cosa. Innanzitutto, se riesci, ecco, dimmi come hai fatto, perché io non ci sono riuscito. Ciao a tutti.
2: Perché se puoi continuare a vivere praticamente pensando a quella persona, facendo determinate cose per quella persona, non credo sia la cosa più giusta. You wrote your gorgeous on it. You took me

You're gorgeous, hey baby bird, quando abbiamo superato la metà di questa terza ora di Remedial. Messaggio scritto. Cioè, per un po' occorre solo tenere la mente occupata con qualcos'altro per limitare i pensieri ossessivi. E su questo sono d'accordissimo. Effettivamente qualunque cosa o situazione ricorda l'altra persona all'inizio, quindi è normale. Poi quando cominci a guardare di nuovo il mondo in modo più normale, per l'appunto magari noterai qualcuno che ti attrae e da quel momento sai che è possibile andare avanti e magari trovare una nuova relazione. Se funziona non saprei, non sono ancora arrivato alla fase successiva. Tempo al tempo, amico mio. Però è vero,

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 38 minuti di questa terza ora. Sentiamo una voce femminile in questo caso.
2: Buonasera Radio Freccia.
1: Buonasera, buonasera.
2: Sono Chiara. Beh, innanzitutto bisognerebbe capire il motivo per cui è finita. Cioè, se è finita per motivi al di fuori del nuovo compagno della sua ex, oppure se il nuovo compagno della sua ex è stato il motivo della rottura della storia. E comunque sì, fa male, ci vuole tempo, ma si guarisce perché si supera tutto nella vita. Non è semplice, non sarà semplice, non è facile, ma ogni tanto anche questi piccoli dolori ci insegnano che siamo ancora vivi.
1: Allora, il fatto di rimanere a pensare a un discorso del genere, chi è la colpa? Colpa mia, colpa sua, colpa dell'altro, colpa dell'altra, eccetera, però potrebbe allungare il processo. Potrebbe servire per un discorso di crescita personale, che magari sapere una motivazione potrebbe fare in modo che io migliori come persona, sicuramente, ma ricordatevi che ognuno di noi è diverso, non esiste il consiglio perfetto, cioè ognuno di noi è diverso e la vive a modo suo. Però quello di tenersi impegnato è, secondo me, uno dei migliori. Tenersi impegnato nel senso fare cose, vedere gente, cercare le cose che comunque ci rendono felici da soli, fondamentalmente. Cioè, da soli vuol dire non in coppia, può essere anche uscire con gli amici per dire, ma è una cosa che faccio io, che voglio fare io.

Somewhere I Belong, Linkin Park, quasi in chiusura. E vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, che siate soli a casa, in compagnia o in giro. Beh, l'app è gratuita, ragazzi, RTL 102.5 Play. Allora, sono sempre Daniele il disperato, ma quindi chiudersi in casa e buttarsi sul divano ad ascoltare i Sigur Rós tutto il giorno, dite che non funziona, devo per forza uscire e socializzare? Cioè, ovviamente sono ironico. In realtà il dolore, ragazzi, è di per sé un'emozione alla fine, una cosa che è umana e bisogna farci i conti, ne vogliamo o meno. Quindi non è negativa ogni tanto viverci con un po' di dolore, assolutamente, anche perché così come la felicità, poi qui stiamo parlando poi di un dolore non fisico, stiamo parlando di una questione di cuore, ecco, che anche detta così può sembrare, raga, una questione amorosa, ecco, col tempo, amico mio, col tempo. Ecco perché dico, pensa adesso a te stesso. Io ci sono passato due volte nella mia vita, tre a dire il vero, però vabbè, una era già un po', era da poco, ci conosciamo da poco, quindi il discorso è concentrarsi su ciò che ci rende felici,

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 52 minuti, ragazzi, siamo in chiusura di questa terza ora di Rebellier. Chiudiamo assolutamente in bellezza, ve lo dico già. Vi do solo un avviso: era la prima canzone che è andata in onda quando Radio Freccia nacque ufficialmente, 26 ottobre alle ore 18. Cassidy, era ore 17, alle 18. Alle 18, sì. E basta, detto questo, ragazzi.

0: Scusate, Diego, prego.
1: Chiuso in casa ad ascoltare i Sigur Rós. Poteva essere peggio. Potevano essere i Radiohead.
0: Potevano essere i Coldplay. Comunque, ragazzi, Deep Purple, Smoke on the Water. Chiudiamo così questa terza ultima ora di Rebeglielle. Noi ci vediamo lunedì dalle 18 alle 21. Adesso vi lascio poi con Cassidy per le prossime tre ore. Ciao, adiù.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Scoccano le 21 in punto su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio che anche ieri abbiamo sentito belle. In modo passionale, devo dire, soprattutto Bosco ieri che si è dato da fare, mi piace, soprattutto quando ci sono argomenti così corposi, questa partecipazione così mi piace davvero tanto. Cominciamo la serata e la cominciamo molto bene.

0: My Generation, The Who, Radio Freccia. Ci sono i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre condivisioni.
1: Ma buonasera, che si dica. Allora, parafrasando i The Who con My Generation, io esordirei con Talk About My Lampadine Nation. Ciao, buona serata, ciao belli. Adesso vado sul camion, poi mi raccomando, fino alle 3 domani mattina, tienici svegli, anche il piccolo Mauro che va a prendere il latte dalle mucche. Ciao.
0: Io vi posso tenere svegli fino a mezzanotte, poi c'è tanta musica e quindi dovrete cantare, ma penso che lo farei molto volentieri, salvo quello di cantare, che può essere un modo anche per far passare la serata, la nottata lavorativa.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.11 su Radio Freccia, come state? Come è andata questa giornata? Ci stiamo avvicinando al weekend, infatti ricordo che lunedì, martedì, mercoledì e giovedì siete tutti miei, venerdì, sabato e domenica trovate Titania, quindi concludiamo qui la settimana insieme. Ma abbiamo ancora queste tre ore, quindi con calma, siamo insieme anche questa sera, ci godiamo questo tempo che condividiamo qui sull'Ultima Luna, dove si può condividere quello che volete. Marco, che saluto da Piacenza, che mi chiede il mio cantante preferito o gruppo preferito, dipende, nel senso ti farei un elenco infinito, sicuramente sono molto legata a Dave Grohl, Foo Fighters, perché penso un po' alla mia giovinezza, diciamo così, adesso c'è la musica, poi vi dico.

0: Cioè, praticamente tu quando parli di giovinezza parli di attualità, no?
1: Eh sì, perché adesso sei vecchia invece, no? Ma smettila! Un abbraccio a Cassidy e un abbraccio a tutti gli sfrecciati. Ciao!
2: James Brown su Radio Freccia, grazie. No vabbè, però mi riferisco magari al periodo, insomma, adolescenza, anche un po' prima, e quindi mi ricollego un po' a quello che è il sentimento. Noi abbiamo spesso parlato di quella che è la musica che si ascolta nei primi anni, quindi sono molto legata ai Foo Fighters, Dave Grohl, che mi piace molto proprio come personaggio, come persona, come lo conosciamo, poi vai a sapere com'è realmente, però sembra esattamente così com'è. Gli Aerosmith, i Red Hot, ma veramente ma ascolto anche un po' di tutto, molto vario, quindi in realtà è una domanda difficilissima, però diciamo che così primo istinto mi vengono questi nomi perché c'è quel legame dell'adolescenza o da bambina, e quindi sì, c'è il cuore.

0: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
5: Donghia Stefano.
8: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
9: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business, hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Radio Freccia.
16: Le 21.26 su Radio Freccia. Anto mi chiede con i Pink Floyd come sei messa, e anche loro mi piacciono veramente tantissimo. Come si fa a non amare i Pink Floyd? Eppure c'è qualcuno, effettivamente, perché spesso abbiamo parlato chiaramente di proprio gusto, e come diciamo sempre, gusti sono gusti, e qualcuno non ama i Pink Floyd, qualcuno non ama i Beatles e così via, qualcuno non ama i Queen, che invece io apprezzo molto. E come dice Edith, non c'è una preferenza, ami la musica ed è difficile mettere i propri e i vari generi. A priori vari generi. Io amo la musica e vivo grazie a essa.

0: The Beatles.
1: Radio Freccia, come state? Come va in questo giovedì sera? Io direi, almeno per chi è della zona, quindi più o meno Milano, probabilmente in questo momento sta godendo per la temperatura. Ma da quant'è che aspettavamo questi 19 gradi? Come si sta bene? L'importante è che non faccia disastri con piogge, con grandini, ma questa temperatura finalmente. Sentiamo invece Elena.
2: Comunque, a proposito del mio periodino, no, che ti dicevo, mancava anche la rottura di un dito della mano.
0: Pure.
2: E non so, dovrò andare a fare un bagno a Lourdes. Ecco. Ciao Elena Firenze.
1: Ci sono quei periodi dove uno dice: ma veramente, ma sta succedendo proprio tutto quanto a me? Capita, è vero, capita.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
8: Don Ghia Stefano.
11: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
7: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ho messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari. Me lo auguro.
5: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash. Chi offre di più? I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.35 sul 9.
12: Radio Freccia.
13: Le 21.37 su Radio Freccia. Stavo ascoltando questa nostra pubblicità di Cash or Trash, che devo dire che è un programma che a me piace molto per... non so se l'avete mai visto, però si riportano degli oggetti magari di famiglia o oggetti comprati, comunque degli oggetti che vanno all'asta con questi mercanti che scelgono l'oggetto e puntano... Dei soldi. E mi piace molto perché è una trasmissione pulita, sembra un po' di tornare a dei programmi di una volta, e mi piace veramente tanto questa cosa, oltre al fatto di ridare vita agli oggetti, magari un oggetto che non si usa più e può essere valorizzato da qualcun altro che magari può riprendere ad usarlo. È una trasmissione che mi piace molto.

Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, dei nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Anto mi chiede scusa Cassidy di quale serie parlavi, ero di là. No, non è una serie, è un programma TV che si chiama Cash or Trash ed è molto interessante perché mettono all'asta degli oggetti. E vorrei parlare di questa cosa, ovvero pensando agli oggetti, al valore che noi diamo agli oggetti, qual è quell'oggetto che per voi ha un valore? E chiaramente sto parlando più che altro affettivo, magari anche un valore economico, 366 6344 66. Magari è un oggetto che vi è stato regalato da una persona speciale, magari è un oggetto che conservate, non so, dall'adolescenza, da quando eravate bambini, insomma un oggetto che per voi ha un valore.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.48 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. 366-6344-66 per i vostri messaggi, che prima ho detto finalmente c'è un po' di fresco. Infatti qualcuno scrive: beati voi, qui in Puglia si soffre ma sto combattendo con una birra bella fresca. Questo è il messaggio di Chris. Poi
2: che si di io, freddo però.
1: Faustina, copriti, facci godere di questo lieve fresco, poi magari da te farà un po' più freddino, però ne mettiti sotto un piumone, mettiti un bel confinetto, che così almeno gli altri possono godere di questo fresco. Saluto Luciano, saluto anche Lila, e c'è anche Ciocca con i suoi clienti. Intanto stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda quegli oggetti che per voi hanno un valore, e magari non è un valore economico, magari non valgono molto, magari sì, però è inteso più affettivo. Può esserci appunto un regalo di qualcuno, un oggetto che è appartenuto a qualcuno e poi è passato a voi, anche perché magari qualcuno può crederci o meno, ma si dice che gli oggetti conservano un po' l'anima della persona. Questo, beh, bisogna vedere, non lo so, come in tutte le cose uno può decidere di crederci o meno. Semplicemente magari c'è dell'affetto nei confronti di un oggetto perché riporta alla memoria dei ricordi importanti. E quindi sentiamo questo messaggio, sì?
3: Ciao Cassidy, ciao sprecciati. Per me l'oggetto che ha più valore al mondo è quello che lo porto attaccato al collo. È la medaglietta del mio gatto, che è stato con me per 16 anni, e quando è andato via la sua medaglietta è passata dal mio al suo collo, ed è un oggetto che non venderò mai, anche se non ha un grande valore economico, però
1: sicuramente in tantissimi ti possono capire.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 22 su Radio Freccia e comincia, scoccate in questo momento, comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Stanno arrivando i vostri messaggi scritti e i vostri audio per quanto riguarda quegli oggetti che per voi hanno un valore, perché magari appartenevano a qualcuno in particolare, magari è un vostro oggetto che avete da una vita, quel classico magari giacchino in pelle che è ancora lì, magari anche ben tenuto, quella maglietta porta fortuna che non si butta via e così via.

366-7344-66 per i vostri messaggi. Siamo partiti da una pubblicità che va in onda proprio qui su Radio Freccia, di un programma che a me piace molto, che è Casher Trash, e arriva questo messaggio che dice: io ogni volta che vedo quel programma penso a come fanno a separarsi da quelle cose, poi vedo il mio garage dove la macchina non ci sta più e penso che forse non hanno tutti i torti. Effettivamente su certi oggetti il pensiero viene anche a me, ma ognuno è fatto a modo proprio. Ci sono persone che conservano, sono molto legate magari a un oggetto, ci sono altre persone che non conservano nulla, perché non c'è uno giusto o uno sbagliato, però qualcuno dice subito no, butto, non mi interessa, do via, regalo. E poi magari c'è quella via di mezzo che dice vabbè, questo lo tengo, quell'altro posso anche buttarlo, non mi serve più, o regalarlo, e così via.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:10 su Radio Freccia, 366-6344-66. Alberto da Ponte Buggianese scrive: ciao Cassidy, io ho dato al marito di mia figlia un orologio con quadrante di madreperla che mio padre mi ha regalato per il mio 18° compleanno. Ora di anni ne ho 64. Sicuramente è un bellissimo regalo, a parte il fatto dell'orologio in sé, che probabilmente appunto è un bellissimo orologio, ma il fatto che stai donando una parte della tua famiglia, quella che è diventata poi tua famiglia, perché è una parte acquisita, quindi sicuramente un gesto molto bello il tuo.

Made in Heaven, Queen, Radio Freccia. Un oggetto che per voi ha un valore molto forte, questo perché magari è appartenuto a qualcuno, perché magari è con voi da una vita e vi ricorda qualcosa in particolare. Ad esempio Elena dice: per me è un peluche di gatto che mi regalò a suo tempo la mia nonna materna, che persi l'estate dopo la maturità. Una donna eccezionale che aveva studiato poco, ma aveva l'intelligenza e la sensibilità da vendere. E quindi questo è il suo ricordo. Tanti ricordi, ci sono persone che magari appunto si legano a un oggetto perché c'è questo ricordo, ci sono persone che invece non hanno questa necessità. Ripeto, non c'è un giusto o uno sbagliato, c'è solamente un modo diverso di ragionare. Quindi qualcuno dirà: però io non ho conservato niente perché mi tengo ricordi, non c'è bisogno.

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 99 Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Radio Freccia.
8: Le 22:25 su Radio Freccia arriva questo messaggio. Sì.
9: Buonasera. Io invece ho un pesce fatto di legno, tipo con dentro dei quadratini per metterci dentro le cose, come se fossero delle piccole mensoline, create da mio padre in un momento abbastanza buio. Però appunto, nonostante me l'abbia regalato tipo 15 anni fa, nonostante faccio dei traslochi e tutto quanto, quello mi accompagna sempre.
8: Bello, mi piace sentire, si sente l'emozione nella tua spiegazione, l'affetto che hai nei confronti di questo oggetto, più che altro nel fatto che l'ha fatto tuo papà. Grazie della condivisione.

Nirvana, Radio Freccia. (366) 6634466 per i vostri messaggi, un oggetto che per voi ha un valore, perché magari apparteneva a una persona, perché magari è con voi da una vita, perché magari date un certo valore a quell'oggetto, magari come portafortuna per chi ci crede. Anche in questo caso c'è chi magari ha indossato quella maglietta, quel braccialetto, quell'anello, così via. Oggi così via l'ho detto almeno 30 volte, niente, la parola del giorno. E magari pensa che quell'oggetto sia un portafortuna e quindi non se ne libera, lo porta avanti da una vita.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.37 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi. Arriva questo messaggio che dice: un oggetto a cui tengo molto è una pietra di ossidiana trovata da mio nonno nel 60 quando lavorava in una miniera di carbone in Belgio. Mi suscita molti ricordi ed è come se la sua anima fosse dentro quella stupenda pietra. Ciao Cassie, di chiunque tu sia, perché non ti sei firmato, sicuramente un bel ricordo legato a quell'oggetto. Di questo stiamo parlando questa sera, quegli oggetti che per voi hanno un valore perché hanno un ricordo, magari legato a una persona, magari legato alla vostra storia.

Africa Toto su Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Arriva questo messaggio che dice: il mio abito da sposa stile anni 20 è nell'armadio della camera, non proprio per il matrimonio in sé, ma perché non l'ho comprato. Ho preso le stoffe, io ho cucito il corpetto, mia madre ha fatto le fasce di pizzo e mia suocera la gonna. Mi piace ancora moltissimo. Bello questo lavoro di squadra per il vestito. Bellissimo ricordo sicuramente.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.50 su Radio Freccia finisce anche la seconda ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 stanno arrivando le vostre condivisioni per quanto riguarda quell'oggetto che per voi ha un valore, magari non economico, magari sì, però più che altro affettivo, magari legato a una persona, magari legato alla vostra storia personale, come Chaos Taxi Torino che scrive: io ho un gattino di peluche del 13 novembre del 1977, giorno della mia nascita, e forse la prima cosa a cui penso se dovessi traslocare. E poi arriva questo messaggio di Carla. Sì.
2: Buonasera Cassidy.
1: Ciao.
2: Io tendo a conservare, ma periodicamente faccio un po' di decluttering perché non ho tantissimo spazio per conservare tutto. Però tra gli oggetti che conservo, forse quelli a cui sono più legata, sono dei bracciali a filo d'oro che mio nonno ha fatto fare per mia nonna ogni anno che sono stati sposati.
1: Wow.
2: E poi mia nonna li ha lasciati in eredità a noi nipoti, li ha divisi equamente per i 5 nipoti che eravamo. Sono il mio ricordo più grande del loro amore e di tutte le cose che mi hanno insegnato.
1: È veramente bellissimo, bellissimo come regalo, cioè l'idea di tuo nonno che era veramente avanti, originale, bellissimo davvero, e come appunto ricordo stupendo il fatto che sia anche diviso per i nipoti, ognuno ha i suoi, è davvero qualcosa di bello, di unico. È proprio l'idea di un sentimento fortissimo, di qualcosa di bello che poi adesso condividete un po' tutti, e quindi sì, quel ricordo bello che rimane.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Pochi secondi allo scoccare delle 23 su Radio Freccia. Coccate in questo momento e comincia la terza ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, ci sono i vostri vocali per condividere quell'oggetto che per voi ha un valore affettivo. Magari anche economico, la cosa coincide, però è quell'oggetto che magari vi ricorda una persona, o quell'oggetto che vi ricorda un vostro passato, può essere anche quello, magari, non so, un regalo fatto da bambini, chissà, vediamo.

0: Dance in the Dark, Bruce Springsteen, Radio Freccia. Sentiamo questo messaggio, un oggetto importante per Paolo.
1: Ciao Cassidy, io conservo gelosamente dal 1999 un portachiavi di un'azienda per la quale lavorava, insomma, uno dei miei compagni di classe, uno dei miei migliori amici, il padre di questo ragazzo aveva questa azienda. E lui poi, finita la scuola, ha cominciato a lavorarci e purtroppo domenica mattina questo mio amico se n'è andato, e quindi lo conserverò ancora più gelosamente, e volevo salutarlo. Ciao Paolo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:11 su Radio Freccia. Stavo pensando a un oggetto che conservo io, che forse l'avevo detto, non ricordo. Da bambina io guardavo questo lampadario a gocce di mia nonna, queste gocce in vetro, e quando è morta mia nonna mi è stato chiesto: che cosa vuoi come come oggetto della nonna, qualcosa per ricordartela, oltre a magari cose che chiaramente avevamo tenuto. Io nel dettaglio, da bambina, ho detto, da ragazzina anzi, ho detto: vorrei le gocce del lampadario. Quindi io ho una goccia e poi la parte centrale, che sembra quasi un diamante come tagliato, di questo lampadario, che chiaramente non valgono nulla, però per me è un ricordo affettivo.

Bryan Adams. Radio Freccia. Perché effettivamente ci sono degli oggetti simbolici, come dicevo appunto, io magari da bambina vedevo quell'oggetto simbolico della casa di mia nonna, che era proprio questo lampadario a gocce, quindi ho voluto tenere una goccia e un'altra parte. Il problema si pone quando l'oggetto è un po' troppo grosso, che si abbinano, perché io stavo pensando alla casa degli altri miei nonni, c'è questo portone che era proprio l'immagine della vacanza in Puglia, il portone dei nonni, quindi quando si venderà quella casa, non so, non sarà come staccare la goccia dal lampadario, cosa dirò? Datemi il portone.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 23:25 su Radio Freccia con le case dei nonni, mi sa che ho toccato qualche ricordo, come quello di Diego che dice: abbiamo appena venduto la casa dei miei nonni del mare, la casa delle mie estati, con loro dei miei primi ricordi di indipendenza. Fra 2 settimane dovremmo svuotarla e so già che una parte di me piangerà dall'inizio alla fine. Con me porterò via solo i ricordi, anche quelli più ingombranti. Eh sì. Ci sono dei momenti come ad esempio questo che, oltre a ricordare la perdita delle persone, ti fanno anche pensare a come è finita un'era, come non c'è più purtroppo.

0: The Going
1: Oasis, Radio Freccia. Qual è quell'oggetto che per voi ha un valore, magari legato a una persona, magari legato alla vostra storia? Marida da Cagliari parla di un orologio da muro regalato da suo padre, e chiaramente ogni volta che lo guarda è come se suo padre fosse lì insieme a lei. Poi arriva questo messaggio sempre da Cagliari, da Efisio, che parla di un piccolo sgabello che usava nell'infanzia per guardare i cartoni animati, adesso è a casa e serve per arrivare più in alto quando serve qualcosa. È sempre utile comunque. E poi uno lo guarda e magari sorride pensando a quei cartoni animati.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23:40 su Radio Freccia è arrivato questo messaggio.
2: Hai tirato fuori un tasto dolente. A casa di mia nonna, dove ho passato le estati, l'ho messa in vendita, poi l'ho bloccata perché ci sono stati problemi di vendita e adesso dopo 5 anni torno a rivederla e non so che emozioni troverò aprendo quella porta. Sicuramente ricorderò quando ci aspettavo sulle scale, quando ci abbracciava stretti stretti e quant'altro. Ciao Cassidy.
1: Credo che chi ha provato queste sensazioni si ritrova tantissimo nell'emozione della voce di Antonella.

explain the world.

Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Arriva questo messaggio che dice: il 18 settembre del 2024 mia mamma ha perso la sua casa nell'alluvione in provincia di Ravenna. In quella casa c'era tutta la sua vita e buona parte della mia. Tra gli oggetti della nostra vita c'era una chitarra che vinse la pesca di paese quando avevo 10 anni. Mia nonna materna mi accompagnava e comprò lei il biglietto vincente. Quella chitarra è uno dei pochissimi oggetti che abbiamo recuperato in mezzo al fango a 500 metri da casa. È rotta, satura di fango, non suona più, inutile dire che la porterò sempre con me.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23.54 su Radio Freccia, finisce l'ultima luna anche per questa sera, ancora qualche minuto per stare insieme. Vi ringrazio per tutti i messaggi, mi scuso se non riesco a mettere in onda tutti quanti. Siamo anche arrivati alla fine della settimana, perché ricordo venerdì, sabato e domenica siete con Titania. Intanto ci sono veramente tanti tanti messaggi, come dicevo, per quanto riguarda quell'oggetto che vi ricorda un affetto, un momento di vita, però comunque è sempre con voi, siete legati a quell'oggetto. Sì.
2: L'oggetto comunque a cui sono molto affezionato è un vecchio portafoglio del mio nonno paterno. È venuto a mancare che io avevo 5 anni, 4 anni, quindi ho pochissimi ricordi di lui, e quindi più di 50 anni fa. Lui era del 1908 e penso che abbia 70-80 anni quel portafoglio. Non ha un valore suo specifico, però ci sono dentro ancora i suoi documenti, la carta d'identità. Wow. E il documento d'identità del Regno d'Italia, quindi figurati te. E da quando ce l'ho io ci tengo sempre dentro dei soldi in contanti, e sarà, ci crederete o no, ma da quel momento economicamente ho cominciato a stare meglio, quindi ci sono molto affezionato e guai chi me lo tocca. Ciao.
3: Un altro oggetto a cui sono molto affezionata è una specie di biglietto di compleanno che mi fece il mio ragazzino, primo ragazzino del liceo, fra l'altro era il chitarrista, quello che mi ha veramente forse iniziato proprio all'ascolto del rock vero, dei chitarristi. E c'erano questi biglietti, erano tipo fatti di legno, no? Di tipo compensato, con l'immagine di Snoopy che si staccava, Snoopy con la cuffia, ascoltava la musica.
1: Bello.
3: Sopra c'era scritto "io amo la musica", e toglievi questa, diciamo, immagine di Snoopy, e sotto aveva scritto lui "e tu sei la mia musica". E lo conservo sempre. Ciao.
1: Chiudiamo così, vi auguro un buon weekend. Good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.